0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

La notte. Accendi il cuore. Accendi la radio. Accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno in questo caldo venerdì di giugno, in questo 19 giugno caldissimo, 29 gradi, insomma, è super, super caldo. Buongiorno al vostro Cecandibus, siamo in diretta e sono le 4... 4? Me lo dici, signorina? 4:32 e 8 secondi, quindi siamo in diretta. E allora buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, buongiorno a tutte le radio che sono collegate, in particolar modo a Radio Mare Italia e ancora le altre radio, tra le quali abbiamo Radio Blinco Blanco Atri 7:30 replica, Radio Teramo 7:30 replica, Teleterme Vigliatore TV sempre replica alle 7:30. E naturalmente anche oggi avremo una scaletta, sì, avremo Marco Roma che farà gli auguri a qualcuno all'inizio, poi vedremo cosa nasconde, poi avremo voi ascoltatori tra le 5 e un quarto e le 6, alle 6 e 5 avremo la replica di mercoledì sera quando abbiamo avuto il nostro vichingone insieme alla signora Michela che ci ha parlato di Madonna e di altri illustri autori. E poi avremo, come al solito, un po' di notizie da Rovigo e da Montegrotto, mi pare, nonché la poesia di Maria Grazia, ma avremo anche il nostro Nicola Nucci che ci parlerà di musica. Quindi, insomma, è tutto abbastanza chiaro. Sì. E allora, è il momento del saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Cechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Mi innamoro davvero, questo è Fabio Concato, intanto che noi ci mettiamo in lista per vedere cosa scrive Marco Roma.

0: Era Fabio Concato con noi, Fabio Concato, e siamo sempre in diretta. E abbiamo visto che Marco non ha mandato i messaggi stamattina. Vero, Claudia? Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Si sarà addormentato anche lui?
0: Ma non credo. Controlliamo di nuovo, perché altrimenti lo chiamiamo e gli facciamo fare in diretta senza dover...
1: Certo.
0: No, infatti non ha mandato i messaggi. E allora vediamo dove si trova Marco Roma. Vuol dire che qua noi siamo pronti alle evoluzioni, quindi vuol dire che li farà in diretta. Eccolo qua. Allora, l'abbiamo pescato, un attimo che gli diamo il segnale. E gli chiediamo come mai.
1: Ma lui cosa c'ha? Un apparecchio speciale per mettersi in contatto?
0: No, un telefono normale, è un iPhone 17. Buongiorno Marco, buongiorno.
2: Buongiorno, come va?
1: Ciao.
0: Ecco. Bene. Come mai ancora non c'erano pervenuti i tuoi messaggi? Li fai in diretta?
2: È perché oggi li volevo fare in diretta.
0: Appunto.
1: Bravo.
0: Allora, partiamo col messaggio degli auguri. A chi facciamo gli auguri stamattina? Allora, vai.
2: Ma chi c'è questa mattina?
0: Abbiamo intanto Claudia, che già c'è, abbiamo altre persone nuove che ci sono, e avremo più tardi il capitano.
2: Ah, dopo, grande capitano.
0: Intanto vediamo i messaggi di Marco Roma. Vai Marco!
2: Tanti auguri a Paul Dana, tanti auguri caro Paul, tanti auguri a Kathleen Turner, attrice, da Marco Roma a voi.
0: E questo è uno, il secondo messaggio, quello romantico.
2: Buongiorno, io vorrei guardarti, portarti in riva al mare e darti un bacio mentre c'è il tramonto, e guardarti e chiudergli gli occhi e pensare che tu sei qui con me. Da Marco Roma, buongiorno.
0: E allora, stamattina stiamo andando verso Tor San Lorenzo. No, stamattina Pontinia.
1: Ah, Pontinia, che bello! Io ci sono stata da piccola. Ecco. Ci andavo a passare le domeniche, che avevo delle amiche meravigliose giù, ma tanto tempo fa. La preistoria.
0: Però Marco non c'è da tanto a Pontinia, se no forse lo conoscevi.
2: No.
0: Marco, allora stamattina come sono messi?
2: C'è successo un bel evento.
0: I Rampolli.
2: Stanotte a mezzanotte è uscito un album stupendo.
0: Ah.
2: È uscito il giorno che aspettavo di ultimo. L'album.
0: Ah, l'album.
2: Stanotte
0: sì,
2: a mezzanotte.
0: Ah. E quindi
2: l'EP.
0: Ecco. Ma come quiz i ragazzi ti hanno lasciato qualcosa oppure niente?
2: Allora, mi hanno lasciato qualcosa, sì. Mi hanno lasciato.
0: Quindi stamattina sempre per il famoso 6 paia di calze estive, oppure pigiama, oppure costume. Abbiamo anche costumi ormai, abbiamo ai cuori.
1: Costume è meglio, dai, meglio costume.
0: Vabbè, ma allora
1: Marco, lo mettono subito.
0: Marco dà la possibilità di scelta, ecco, quindi insomma.
2: Sì. È vero, scelta libera.
0: Scelta libera.
1: Molto generoso.
0: Ecco, allora andiamo. Vediamo come mi metti in difficoltà.
2: Allora, questa insensata voglia di te.
0: Questa insensata voglia di te.
2: Difficile.
0: Ma sai, forse ce l'abbiamo fatto? No, non abbiamo fatto.
2: Non lo so.
1: Mi dice qualcosa a me, però sto spulciando, non mi viene in mente niente.
0: Ho anche una collaboratrice adesso, quindi.
1: No, ma io faccio schifo, sono scarso. Dopo vi racconto un prodigio che ha fatto mio nipote ieri alla maturità.
0: Eh sì, perché c'è stato l'esame ieri di maturità.
1: Sono in italiano.
0: Ecco. Ma questa è stata, voglio dire, che è Antonello Venditti?
2: No.
0: Ultimo.
1: No.
2: Sì, ma tu già lo sapevi.
0: Ah. No, perché l'avevamo.
2: No, veramente.
1: Non è il titolo, è solo nel testo della canzone, giusto?
0: No, è il titolo.
1: Il titolo. Allora, il titolo, allora, proprio...
2: allora veramente bello, l'avevamo fatto una volta quando è uscito il singolo.
0: Ecco.
2: Abbiamo fatto.
0: Allora, salutiamo Damiano e Eleonora che sentiremo questa sera, questa mattina più tardi. E poi, dunque, l'ora dice Ernesto.
1: Ma che poi adesso... salutiamo un'ascoltatrice nuova che sono quasi sicura che c'è. Ma perlomeno l'altro giorno mi ha detto che si sarebbe messa in contatto.
0: Salutiamo.
1: Si chiama Mirella, è una che abita Mirella che abita un chilometro e mezzo da me.
0: Allora
1: Mirella, ecco, brava.
0: Noi quando arrivano le radio nuove, gli ascoltatori noi facciamo sempre un applauso e poi se vogliono li salutiamo la mattina durante l'ora tripla che ormai è passata da un bel po'. Salutiamo Celeste da Villapiana, salutiamo Ernesto che poi ha mandato il suo messaggio, lo ascolteremo più tardi dopo le 5 e quarto. Salutiamo ancora tutti gli altri amici che sono con noi, ATM, Trenano, Bimeais, le ricercatrici, volontari della Croce Amica Caserta e il nostro Marco che insomma vi aspetta per... questa insensata voglia di te di ultimo. Bene,
2: e
0: allora
2: poi avremo mercoledì c'è Tommaso 40 di Tu sì che vales.
0: Ah, Tommaso 40 di Tu sì che vales. Va bene, allora lo diciamo adesso, lo diremo anche più tardi, Marco. E allora ci sentiamo più tardi verso le 6:40, 6:50.
2: Perfetto, sì.
0: Grazie Marco e a più tardi.
2: A dopo, ciao, grazie.
0: Ciao. Claudia, anche ciao, con te ciao, ci sentiamo alle 5 e un quarto intanto, va bene?
1: Va
0: a dopo.
1: Bene.
0: Ciao. E allora, questa insensata voglia di te ultimo. Vediamo se ci arriva.

0: Buongiorno professoressa, eccola qui, buongiorno professoressa.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, ci può dire la classe di dov'è ubicata?
1: Allora, è una classe seconda di una scuola media di Muggiò, provincia di Monza.
0: Di Monza, perfetto. Allora, presentiamo i ragazzi uno per uno. Buongiorno a?
2: Martina.
0: Martina, poi?
2: Giulia.
0: Giulia.
2: Melek.
3: D'accordo. Rebecca.
4: Christian.
5: Samuele.
6: Mattia.
0: Benissimo, siete stati più rapidi fino adesso e più ordinati nella presentazione, mai così precisi. Allora, voi, man mano che vi chiedo qualcosa, dite sempre il vostro nome, perché i radioascoltatori magari non vi riconoscono, quindi possono riconoscere con la vostra cosa che vi chiedo. E poi naturalmente faremo delle domande e delle altre cose. Intanto, per voi, qual è stato il momento più bello del dialogo nel buio? Ce lo raccontate uno per uno, dicendo il vostro nome, vai.
2: Martina, quando... siamo passati al tavolo a fare il gioco della palla.
0: Bene, avanti un altro.
6: Io sono Giulia e mi è piaciuto quando siamo andati al bar.
0: La parte del bar. Poi.
7: Io sono Melek e mi è piaciuto quando siamo andati al ruscello.
0: Mi è piaciuto il ruscello, bene.
3: Andiamo. Io sono Rebecca e mi è piaciuta la parte dove siamo andati al bar.
4: Io sono Christian e mi è piaciuta la parte dove abbiamo bevuto le bevande.
0: Bevande.
5: Io sono Samuele e mi è piaciuta la parte in cui siamo andati al tavolo a giocare a palla.
6: Io sono Mattia e mi è piaciuta molto la parte dove abbiamo bevuto i drink.
0: Abbiamo finito tutti, adesso invece mi pare che chiediamo invece la cosa più antipatica di questo quest'oretta del dialogo nel buio. Qual è stato la cosa, il momento più bruttino, diciamo, non brutto, bruttino magari?
4: Quando siamo passati nel ponte traballante.
0: Tu sei?
4: Christian.
0: Christian, poi.
5: Samuele, quando siamo passati nel ponte traballante.
0: Ah, insomma, tutti quanti quasi d'accordo.
6: Mattia, anch'io, quando siamo passati al ponte.
0: Perfetto.
7: Io Melek, nessuna.
0: Ah, lei nessuna.
6: Io Rebecca e quando siamo passati per il ponte traballante.
2: Io Giulia, nessuna.
0: Nessuna.
2: Io Martina quando abbiamo toccato i muri cercando di riconoscere
0: le cose.
2: Gli oggetti.
0: I monumenti ed altro. Sì. Bene, avete riconosciuto qualcuno? Ha riconosciuto qualche frutto qualcuno di voi?
6: Sì.
0: Nel.
6: Sì.
0: Allora, cosa avete riconosciuto? I vostri nomi?
6: Io sono Giulia, ho riconosciuto un cetriolo e una patata.
0: Ah, bene. Altri? Altri che.
4: Io sono Christian e ho riconosciuto il finocchio.
0: Poi Mattia, Samuele.
6: Io sono Mattia e ho riconosciuto la banana.
0: Ecco, poi andiamo avanti.
5: Io sono Samuele e ho riconosciuto la patata.
0: Bene, poi.
7: Io sono Melek e ho riconosciuto la zucchina.
0: La zucchina, quindi. Quindi arance non ce n'erano, ragazzi, stamattina.
7: Il limone c'era.
0: C'era il limone.
6: C'era anche la mela.
0: Ecco, chi è che ha riconosciuto la mela?
6: Io, Giulia.
0: Giulia, hai visto? Allora c'era un po' di tutto. E invece andiamo a vedere la parte del traffico. Cos'è che avete riconosciuto? Sempre dando i vostri nomi per i nostri radioascoltatori.
2: Melek, ho riconosciuto auto e persone.
0: Ah, le persone che parlavano, praticamente.
2: Sì.
0: Perfetto.
6: Io sono Giulia, ho riconosciuto il suono di un cantiere e le persone che parlavano.
0: Ah, bene.
2: Io sono Martina e ho riconosciuto il mercato e i semafori che passavano le persone.
0: Quindi i semafori sonori, quelli per i sì. Non vedenti praticamente. Bene,
6: io sono Rebecca sì. E ho riconosciuto il traffico.
0: Il traffico, perfetto.
5: Io sono Samuele e ho riconosciuto il suono dell'elicottero.
0: Ma dico io, nessuno di voi ha riconosciuto gli animali nella foresta o nel bosco?
4: Io sono Christian e ho riconosciuto gli uccellini.
0: Sì, ma secondo te
6: io
0: Christian?
6: Io sono Mattia e sì. Ho riconosciuto... I suoni del traffico.
0: Ma gli uccellini erano veri o registrati secondo te, Christian?
6: Registrati,
0: bene. Allora avete fatto delle domande anche probabilmente alle guide non vedenti. Volete farne qualcuna a me prima di chiudere, perché il tempo è un po' tiranno? Volete chiedere qualcosa?
6: No, grazie.
0: Allora, bene ragazzi, tutti insieme, grazie alla professoressa che è giovanissima, contiamo fino a 3, diciamo 3, 2, 1, viva dialogo nel buio. Allora, 3, 2, 1,
8: viva dialogo nel buio!
0: Perfetto.

0: siamo quelli di Spazi, la festa è cominciata,
1: è qui la festa.
0: Noi siamo comunque presenti dove c'è buona e ottima musica.
1: E vediamo com'è composta la squadra di oggi: Max Mollica e Dino Superdigio in mano ai microfoni, Charlie Ballabio e tutti i suoi amici attorno per i pulsanti e i bottoni della regia, la redazione di Magilla Spettacoli e l'indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com e sui social all'indirizzo Spazi. Prontissimi blocchi di partenza per questo nuovo appuntamento di Spazi. Abbiamo scherzato un po', ma siamo pronti. Oggi con noi in diretta telefonica c'è Roberto Timpa.
2: Ciao a tutti i radioascoltatori, ciao Max e ciao Dino.
0: Benvenuto su Spazi, Roberto, e adesso conosciamoci meglio. Vogliamo sapere un po' di te, come hai mosso i primi passi nel mondo della musica.
2: Ma io sono stato sempre appassionato di musica fin da piccolo, fin da quando andavo alle elementari. Ho vinto diverse manifestazioni locali, però la mia più grande passione era quella di scrivere, nuovi testi, e l'ho sempre fatto da quando avevo 13-14 anni e non ho più smesso. Poi durante, insomma, il mio percorso ho partecipato a diverse gare sia locali che regionali che anche nazionali, come il Tour Music Fest. Comunque la mia più grande passione è stata sempre quella di scrivere e di fare musica, insomma.

0: novità. Siamo su Spazi insieme a Roberto Timpa, al quale adesso porremo una domanda che in pratica poniamo a tutti gli artisti nostri ospiti. Caro Roberto, quali sono state le tendenze musicali alle quali ti sei ispirato?
1: Ma io preferibilmente ho sempre ascoltato genere italiano, soprattutto il pop, che è un po' il rap. Da lì ho iniziato con questo genere, che è quello che caratterizza le mie canzoni. Ultimamente mi sto buttando molto anche sul rap, che mi affascina molto.
2: E adesso parliamo un attimino del brano che ascolteremo alla fine di questa nostra chiacchierata, Senza Meta. Ce ne vuoi parlare?
1: Sì.
2: Come è nato, come l'hai costruito,
1: sì,
2: come sei stato ispirato a scrivere questo pezzo?
1: Sì, Senza Meta è nata una sera autunnale di poco tempo fa, che praticamente uscivo dalla palestra abbastanza tardi, però non avevo voglia di andare a casa. Mi sono messo a girare in auto per la città, era una serata abbastanza nebbiosa e anche fredda, e da lì è nata l'ispirazione della canzone, perché giravo per la città, che è una metafora della vita, poi è un viaggio il nostro senza meta, appunto, dove ci sono stati già traguardi raggiunti, ma di altri ancora non si sa, vivendo appunto ogni momento e ogni attimo della vita che ci regalerà. Da lì è nata la canzone.
2: E quanti di noi si immedesimeranno in questo testo, senza meta?
0: Senza meta, ricorda un po', ci sono delle analogie con un brano che ho scritto tempo fa, dal titolo Notte Bianca. Ma non mi soffermo a lungo su questa cosa, perché tra qualche secondo ascolteremo il brano, appunto, Senza Meta di Roberto Timpa, al quale noi cediamo il microfono per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
1: Ciao a tutti.

Instagram, potete seguirmi su Facebook. E adesso vi lascio con la canzone, il mio ultimo singolo, Senza Meta, incisa da Marco Gatti, che è una casa discografica appartenente ad Artisti Online qui a Reggio Emilia. E

production@gmail.com. Potresti essere tu il prossimo protagonista su Spazi.

0: E dopo Piazza Grande, senza parole, e poi andremo a ascoltare i nostri amici.
1: Che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi.

era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. Ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Ormai il nostro è un salottino che ogni mattino fino alle 6 si tinge di varie persone. Abbiamo in linea con noi Claudia, buongiorno. Oh, l'abbiamo persa? Come mai non c'è Claudia? Eccola qui, Claudia.
1: No, io sono qua.
0: Eravamo noi che...
1: Sei un pasticcere.
0: Cosa sono pasticcere? No, era abbassato il volume della...
1: Certo.
0: Era abbassato il volume. Poi abbiamo il capitano. Buongiorno, capitano.
2: Buongiorno.
1: Caro capitano, i miei rispetti.
2: Buongiorno, anche la signora.
0: La signora Claudia.
2: La signora cardinale.
0: Come cardinale?
1: Meno male, magari.
2: Claudia cardinale.
0: Claudia cardinale, ho capito. E poi noi potremmo metterci anche in contatto con Marco, vediamo se, però ancora non l'abbiamo chiamato.
1: Io solleciterei Mirella, se è riuscita a prenderla, perché mi diceva anche lei che le prime volte non gli dava Disabili International. Io gli dicevo apri la skill.
0: La prima volta sì. La prima volta
1: ha detto che l'avrebbe detto, però dopo poi non ho più saputo niente se lei ci ha messo, perché ci siamo incontrate per strada, abbiamo detto dice, ma tu lo sai, e qui e là. Allora ci siamo messi a parlare. E Mirella, io ti inviterei a dare il numero in diretta.
0: Sì, diamo il numero in diretta per 3 2.
1: E chiunque volesse mettere in comunicazione con Disabili International Radio.
0: Perché il numero lo diamo poche volte, quello è.
1: Tu non lo dici mai.
0: Non lo dico mai. 320 19 78 490. 320 19 78 490, ma abbiamo anche degli illustri che hanno mandato dei messaggi, quindi dobbiamo sentire anche loro cosa ci hanno lasciato. Abbiamo il nostro Dennis, abbiamo Ernesto, quindi insomma.
1: Dennis lo salutiamo, ecco, anche lui.
0: Ecco, sperando che stia guarendo da questa caduta della sedia, e poi vedremo anche Marco se ha svegliato Damiano, insomma vedremo come procede tutto al Vaticano. Allora, intanto andiamo a cercare Ernesto, anzi facciamo una cosa, scegliamo un brano, così mettiamo d'accordo tutte le...
1: Ecco, allora, posso sceglierlo io?
0: Ma certo, noi facciamo scegliere sempre a voi.
1: Allora, Amore di plastica di Carmen Consoli, dedicato
0: agli amori di ferro.
1: Agli amori di plastica.
0: Va bene. Allora andiamo con Amore di plastica di Carmen Consoli.

0: Amore di plastica, e noi abbiamo anche Marco Roma al quale diamo il buongiorno. Marco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati.
0: Eccoci qua. Buongiorno. Allora, e poi abbiamo il capitano. Buongiorno, capitano.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e ai nostri amici in diretta.
1: E il buongiorno. Capitano, non lo sento mai il venerdì. La novità?
0: No, come mai? Il venerdì c'è sempre.
2: Siete voi che venite il venerdì e non avete pagato dazio.
0: Vabbè,
2: voi abbiamo portato i tortellini. Non avete. Sai quando va a casa, no? Porti dolci, porti.
0: Ci vuole qualcosa. Salutiamo anche Claudia. Claudio, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ecco, non abbiamo sentito.
1: Il capitano sta sulla nave.
0: Il capitano no, non sta sulla nave, il capitano è a casa. Con, qua... Con quanti gradi è il capitano stamattina? Io ce n'ho 29,3.
2: La mia Alexa, però sai, c'è tutti i 2 gradi sono.
0: Sono un po' sfasati i gradi di Alexa, sì, è vero. Però...
2: Temperatura a casa.
3: Invece adesso vi faccio sentire i miei.
0: Sì.
3: Che se entro... I gradi.
0: Sì, sì, sì.
3: Aspetta. Perché adesso devo fare la mano. Devo cambiare la mano.
0: Cambiare la mano.
3: Metto la mano destra.
4: Sono le 5:25 minuti. 26 gradi.
0: Beh, tu stai. Ecco. No, io ce n'ho 27 rotti qui, quindi insomma, sta meglio tu con i gradi.
3: Con un grado in meno e soprattutto la finestra spalancata. Che vabbè, non. Non mi vede nessuno perché c'ho la serranda un po' giù, ma giù, non molto, ma ti assicuro, prima in attesa di voi
0: sì.
3: Mi sono messa a pulire i fagiolini perché erano caldo. Prima ho pescato un buon audiolibro su YouTube,
0: sì.
3: Poi mentre leggevo mi diceva batteria con carica molto bassa, allora ho guardato l'orario, dico sono le 3, ma adesso nel frattempo intanto che aspetto Giuseppe,
0: a pulire i fagiolini. Allora noi abbiamo il nostro amico Ernesto che ha mandato un messaggio.
5: Messaggio vocale, durata 23 secondi. Ecco, messaggio vocale, durata 45 secondi.
6: Buongiorno, buongiorno Giuseppe Cesena. Buongiorno a te, a tutti gli amici dello studio. Salutiamo tutte le radio, tutti i radioascoltatori. Salutiamo zio Totò, salutiamo Stefano, Salvatore, Peperoncino. Salutiamo Matteo, salutiamo tutti quanti, sì. Tutti gli altri, non ricordo il nome, Celeste.
0: Beh,
6: buongiorno.
0: Ancora non ho imparato Claudio.
6: Caffè.
0: Ecco.
6: Caffè bollente, se volete ascoltare, caffè bollente, grazie, nero, adesso non ricordo.
0: Caffè nero bollente.
6: Chi sì. La canta? Caffè bollente.
0: Ecco.
6: Buongiorno a tutti.
0: Vediamo.
6: Faccio tanti auguri a mio genero Fabio, che ieri ha fatto il compleanno, e oggi lo facciamo al mio cugino che si trova a Desenzano, Marco.
0: Ah.
6: Facciamo tanti auguri a Marco e al mio genero Fabio.
0: Benissimo, allora ragazzi, allora facciamo gli auguri, allora c'è anche Marco, ci siamo tutti quanti, facciamo tutti quanti gli auguri. Marco, ci sei?
7: Sì, sto qua.
0: Allora, ha detto Marco e Fabio, allora dunque abbassiamo la musica e tutti insieme.
3: Ma quel
0: noi...
3: suonino che fa, che ho sentito, che cos'è? Din, din, din, che cos'è?
0: È il pianoforte.
3: Ah, vero che ce l'hai lì.
0: È il sol del pianoforte. Allora, stavo abbassando per un attimo la musica della regia per cantare tutti quanti insieme gli auguri a Fabio e Marco. Allora, tanti auguri.
8: Fabio. Ah, Fabio.

0: Tanti auguri!
1: A voi!
2: Evviva Marco, evviva Fabio!
1: Auguri!
2: Ecco, e ha detto che vuole sentire... Vuole sentire la canzone del caffè nero
0: bollente di Mannoia, sorella Mannoia.
2: Nero bollente. Allora andiamo ad ascoltare Caffè Nero Bollente di Mannoia.
3: Caffè nero bollente.
2: Fiorella Mannoia. Sì, sì, vuole il caffè nero bollente. Eccolo qua che arriva allora.

0: E siamo quindi alle 5.30 in questo momento, proprio da pochi secondi, le 5.30, e siamo sempre con i nostri amici Capitano, sempre la signora Claudia da Bologna e Marco Roma. Ecco,
1: siamo tutti qua.
0: Ecco, tu un po' più lontano dal microfono che arrivi molto, molto pesante. Allora, vediamo un po', abbiamo anche il nostro Dennis adesso che ci manderà il suo vocale, però non ho capito chi è, che dei quattro nostri amici mi dà un'interferenza, forse Claudia? Sì, no, Claudia no.
2: Siamo sempre qua.
0: Allora, sentiamo la richiesta che ci farà il nostro Dennis, amico Dennis.
3: Ah, Dennis, secondo me ci chiederà Gianna Nannini.
0: No, non ci chiede Gianna Nannini.
4: Domenica 31 maggio, intestazione. Vediamo. Rispondi, messaggio vocale, durata 1 minuto e 51 secondi, 18 giugno alle ore 12.09, registrazione bloccata.
0: Sentiamo Dennis, eccolo che arriva.
5: Eccolo, buongiorno e buon venerdì a tutti. Qua Dennis, un grande salutone a Giuseppe, buongiorno Giuseppe, saluto anche tutti i tuoi ascoltatori che ascoltano il tuo programma. E saluto inoltre anche tutte le persone che saranno con te anche oggi a dialogare, a dialogare insieme, insomma, dal primo all'ultimo. Bene. Questa mattina ti vorrei richiedere un brano di Ivana Spagna, mi pare che si intitoli Tamo. Tamerò, una roba del genere, sì, mi pare una roba che, sì, vabbè, comunque se riesci a cercarlo, se no scegli un altro brano a vostra scelta, magari sempre di Ivana Spagna, ok? Magari, non so, Easy Lady o, ok, bene, ti ringrazio moltissimo e... Qua a Treviso fa caldo, più afa, comunque sempre avanti. Bene, noi ci risentiamo la prossima settimana e un salutone sempre Dennis, ciao ciao.

0: Io tamo e noi siamo qui in diretta con Marco. Allora Marco, chi dovremmo avere mercoledì prossimo? Poi stamattina abbiamo la replica del nostro Vichigone con Michela alle 6.02. Intanto Marco, mi pare che è andato a prendere il caffè. Sei?
1: Sì, sono al bar.
0: Ecco qua. Il caffè di Pontinia, eccoci qua.
1: Pontinia, bravo, sì.
0: Invece il capitano ha preso già il caffè, ha fatto la siglette. Che fa il capitano? Il capitano si è perso. Il capitano si è perso in questo momento. Claudia, che fa in questo momento? Sentiamo, sì, evidentemente non è che si erano persi, erano i volumi messi male.
2: No, lui sa cosa fa? Le abbassa, poi non si ricorda chi li ha abbassati.
0: Eh
2: e noi siamo qui e
0: sì,
2: scusa, ma
0: infatti.
2: che radiofonico sei tu?
0: Si parte male la mattina.
2: Mamma mia!
3: Delle posizioni, non ricorda le
0: No,
3: posizioni.
0: le posizioni. Ci sono sempre le
1: No, no, non credo di Giuseppe che mi arrabbia.
0: Allora, salutiamo la nostra amica Gina che oggi.
1: Claudia, cartellino rosso.
0: Salutiamo la nostra Gina che stamattina a scuola, cioè, ha fatto il concerto ieri
3: L'esame
0: sera.
3: di maturità, bravo.
0: La maturità per Gina, e quindi questa mattina non c'è con noi, ma ci sarà venerdì prossimo. Facciamo un applauso a Gina.
3: Figlio che anche oggi farò la
0: Chi è che
2: Ma
0: fa la...
2: come la matur... Ma come Gina fa la maturità? Che scuola fa?
0: No, lei
2: Ah,
0: insegna, quindi
2: insegna.
0: probabilmente sarà un membro interno
2: È un membro, evidentemente.
0: della
2: Io
0: matur...
2: membro.
0: Sì, perché mi pare che abbia una scuola media, però no, o una scuola superiore, adesso non ricordiamo bene. No, una scuola media c'è, cioè, però.
2: Ragazzi, mio nipote ha fatto un capolavoro ieri.
0: Se...
2: Pensa che nelle sette tracce, no?
0: Sì.
2: C'era fra l'altro, dice. Speriamo che mi capiti o Svevo o Pirandello. Naturalmente non c'era nessuno di questi
0: Nessuno
2: qui.
0: dei due,
2: Allora,
0: no.
2: quando gli ho telefonato ieri pomeriggio, dico: Allora, com'è andata? Dice: Guarda, è andata da Dio. Dice: Spero, perché sono un po' preoccupato perché ho fatto i collegamenti. Lui ha fatto Svevo e Pirandello, ma lì che cosa ha fatto? L'italiano Brancati, no?
0: Sì.
2: Cioè il piacere, i piaceri di
0: Sì.
2: italiano Brancati. E pensa lui cosa ha fatto. Guarda, io l'ho stimato moltissimo perché dico io, quei ragazzi che non, oggigiorno non è per cattiveria, ma a volte sembra che non gli dai una lira a questi qui, no? Come fanno? Invece lui ha fatto il collegamento fra il piacere della memoria di Italiano Brancati e la coscienza di Zeno,
0: Ah,
2: che hai presente? Io ho
0: sì.
2: letto, ecco, io la
0: Italo
2: coscienza di
0: Svevo.
2: Zeno l'avevo letto, ecco, io l'avevo letto, ma non avevo letto il piacere della memoria. Allora me lo sono andato a cercare su YouTube perché ragazzi io ho letto tantissimo, ma mica posso leggere l'universo mondo. Ma tu
0: Certo.
2: non hai idea di che complicazione, come avrà fatto oggi pomeriggio? Dico, guarda, gli devo dire se è stato veramente meraviglioso, avrà fatto un capolavoro perché per chi ha letto Svevo, tu sai, no, la storia della sigaretta che voleva smettere di fumare, che è durato, non so se hai letto quel romanzo lì che questo Zeno, che era un po' un Zeno Cosini, che
0: Sì.
2: era un po' psicopatico, psico tutto quello che vuoi tu, e
0: Ecco,
2: poi dopo, quindi, e poi invece
0: ecco.
2: questo italiano Brancati invece ha fatto tutta un'epopea sulla possibile, probabile demenza senile, cioè lui ha parlato. Dice, io ma a un certo punto, mentre proprio parlava con se stesso, una specie di
0: Di
2: saggio,
0: auto,
2: però
0: sì.
2: molto, molto piccolo. E insomma, per dirti come ha fatto a fare il collegamento un ragazzo di 18 anni che gli è venuto in mente questa cosa, perché tra l'altro Vitaliano Brancati si vede che non l'aveva fatto a scuola. Mi ha detto: Io mi sono preparato solo su Pirandello perché è il 90° della
0: E lui
2: morte.
0: era convinto che arrivasse.
2: Esatto, e invece è andato bene lo stesso, come avrà fatto, ma a pensare, guarda, che se tutto lo vai a leggere, Giuseppe, non dura ma molto per il piacere della memoria. Sarà adesso quantitativamente sarà un 50 righe. Se tu lo leggi non ti ruba più
0: Non
2: di
0: dura.
2: 5 minuti. Però lui non lo so, guarda, ci è arrivato in un modo, è molto, ha dimostrato una gran maturità. Scusate, ho fatto l'elogio di mio
0: Un
2: nipote.
0: applauso.
2: Mattia, si chiama Mattia. Vabbè, ma non ascolterà mai questa roba, perché secondo me lui la radio l'ascolta poco.
1: Comunque i giovani sono una grande ricchezza.
3: Invece mio figlio ha fatto l'adolescenza.
0: L'adolescenza, quindi il...
3: Sì, ma perché lui cose senili, case di riposo, ancora presto.
0: Ah.
2: Beh, ma certo, ma lui come gli è venuto in mente, capito? Forse pensava a me, poverato.
3: Pensava alla nonna!
0: Ha pensato alla nonna, a me pare questo.
2: Esatto, magari pensava a me.
3: Allora, quella la nonna che fumava, che non so, fumava.
1: Claudia, spegniti un attimo, spegniti Claudia, ci siamo anche noi, ah?
0: Ecco,
2: ma non ho capito, scusa.
3: No, ma fumava Claudio,
1: ci stiamo anche noi, facci parlare anche a noi.
0: Allora, facciamo scegliere un brano a Marco adesso, visto che sono le 6:05.
3: Io
0: 5:05.
2: Non è ancora
3: l'ora. Mo fa Ramazzotti, vai.
0: Marco,
3: Marco Ramazzotti.
0: Cosa scegliamo? Intanto vi ricordiamo
3: si chiamerà Marco il Pezzotto.
0: Marco alle 6 manderemo la replica di mercoledì sera con Vichingone e Michela.
2: Allora, a proposito, faccio un break. Tu è ora che tu dici questo palinsesto di questa radio, per favore.
0: Sì.
2: Giuseppe, devi dire per cortesia, te lo prego, non mi puoi far ascoltare le repliche tutto il giorno. Tu mi devi dire allora questo c'è questo, quella, così io mi... Ti ascolto, non posso ascoltare sempre.
3: Ma noi con i pali in sesto non andiamo d'accordo.
1: Povero Giuseppe.
0: Andiamo con le reti in sesto. Allora, Marco, un brano, vai, scegliamo un brano.
1: Allora, più bella cosa.
0: Hai visto? Ci hai indovinato, Claudio.
2: Ma Marco, io volevo proprio quella. Grazie, Marco, volevo proprio quella.
1: Io la dedico al capitano.
0: Al capitano,
2: vabbè,
0: sì. Più bella cosa Eros Ramazzotti.
3: Allora, la più bella cosa.
0: La più bella cosa.
1: Dedico al capitano.

0: Allora 320 1978 490, 320 1978 490. Ritorniamo in linea con Marco. Eccoci qua, Marco.
1: Ciao, ciao.
2: Perfetto.
0: E poi
1: pronti.
0: Abbiamo anche,
2: e poi
0: sì,
2: Claudia, alza il volume.
0: Sì, stavolta è capitato del volume, perché quando praticamente mandiamo la registrazione del WhatsApp, se ci sono rumori esterni, allora abbasso i volumi, altrimenti in genere li tengo tutti livellati, perché poi ogni volta ogni volume c'ha una anche
2: sforzo. Ma c'ha... allora io volevo dire, la frase più bella che tu possa dire a una persona quando la ami è grazie di esistere, e anche quella che l'ascolterà, o quello che l'ascolterà, sarà ben felice di sentirsela, ecco, dire. Invece purtroppo in certe problematiche per noi, scusa, adesso apro una parentesi un po' triste, apro una parentesi, che gli dobbiamo chiedere scusa a certa gente, perché esistiamo, purtroppo è così, quando ci fanno un po'
0: arrabbiare,
2: Ecco,
0: allora Marco, che sta facendo di bello in questo momento?
3: Buongiorno
0: Marco.
3: Buongiorno.
0: Ecco,
3: sì.
0: È al caffè. Stai prendendo il caffè?
3: Sì, già ho fatto cappuccino e cornetto. Adesso piano piano in fase d'apertura, perché oggi ho un articolo nuovo.
4: Diciamo a Roma quanto costa il cappuccino e il cornetto.
0: Vuole sapere
4: pubblicità progresso.
3: Insomma, pure qua è aumentato parecchio, comunque.
0: Sì, anche
3: è aumentato parecchio, sì.
0: Ecco.
3: Qua €2,50 cappuccino e cornetto.
0: Beh, insomma, sempre un po' meno di Milano, credo.
2: No, Milano e Bologna è caro. Il caffè costa 140 a Bologna.
0: 1,40.
4: Il caffè a Milano
0: dipende dai bar.
4: C'è anche un bar che ancora lo fa €1 a Milano, eh.
0: Sì, però
4: non dico il nome, però,
0: perché sennò vanno tutti là.
3: Io stavo in Spagna da Alicante,
0: sì,
3: e pagavo la colazione €8 a colazione, €4 il cornetto, €4 il cappuccino.
0: Vabbè, ma
3: tre mattine.
0: Ma lì era una zona turistica.
3: In Italia
4: non
3: era la parte turistica, erano tutti allineati alla stessa cifra, poi.
0: Ecco, quindi.
4: No, ragazzi, io allora,
3: se stavo a Parigi l'anno scorso,
4: bisogna fare un ragionamento.
0: Sì.
4: Il servizio è una cosa, e il costo del caffè e del cappuccino, se tu vedi al bancone, ha un costo. Perciò molte volte tu lo paghi anche la location, paghi questo, paghi quello, come il matrimonio, no? Voi vi siete sposati, no? Quando andate al matrimonio paghi quello, ma paghi anche il luogo, no?
0: Sì, in base.
3: Ormai però ho visto, no, le parti turistiche sono diventate comunque pure al bancone, no? Cari, io a Barcellona,
4: no,
3: al bancone di un bar qualunque, €4 un caffè.
4: Quando vado a prendere il caffè,
3: cifre noi siamo abituati.
0: A Barcellona
4: non c'è uno standard, cioè nel momento in cui dico ma infatti perché il caffè è così, l'energia elettrica, il personale, sì, però non si è stabilito lo standard di quello che tu devi chiedere, di quello che tu puoi chiedere. Io faccio un caffè, ma prima il caffè era un prezzo irrisorio. Allora dicevo, vabbè, oggi l'ho fatto male, fa così, così. No, ma mo che è arrivata a 1,50.
0: Sì.
4: E tu devi pretendere che mi devi dare la tazza così, il bicchiere così, il quantitativo così, una professionalità così. Aumentiamo, pia le tazze del cappuccino. Per me le tazze del cappuccino oggigiorno dovrebbe essere standard.
0: Ah.
4: Come, cioè, se tu vai, dici, datemi un goccio di come si chiama? Di cognac.
0: Sì.
4: Sapete, no, non è che va là, quello va a occhio.
0: No,
4: teoricamente ci sono i.
0: Dei misuratori,
4: Giuseppe, una, che bevi
0: una quantità, certo,
3: giusto, non come calice di vino, così deve essere.
0: C'è una misura,
4: no, ci sono proprio i bicchierini, quelli graduati, sì. Oppure ci sono anche i suoi tappi, sì. Che è 0,2 0,25, non so quanto spetta, perché non bevo, non bevo. Allora
0: sì.
4: Questo cacchio di caffè o cappuccino è diventato la tazza sachet d'oro,
0: quindi la quantità.
4: Allora, se tu è arrivato già a un prezzo che 1,50 diciamo al mercato 1,50 cosa compri? Ti compri un chilo di roba. Allora, in poche parole, non è che dalla parte si sta facendo una situazione, tu mi devi garantire un prodotto, non è che tu compri un caffè a 15 euro al chilo e lo paghi quando un caffè di 1,40, 1,50. Allora c'è un prezzo che dovrebbe essere per la location, un prezzo per la qualità, ma tu non devi andare tutto, devi garantire un minimo. Questo garantire un minimo, non è che io prendo un ragazzo che è uscito dalla scuola e la metto vicino alla macchina del caffè e poi quando gli pago un cappuccino da 3 euro, 4 euro, cioè non so, hai capito il ragionamento che faccio io?
0: Ecco, qualità, prezzo, insomma.
4: No, allora, se tu mi dai un cognac e la legge dice mi devi dare

0: facciamo così. Allora, per fare il caffè non c'è una legge che dice un caffè devi mettere 7-8 grammi.
1: No,
0: io regolo. Io ho avuto anche un bar, con me.
1: Certo.
0: Il capitano fa questo. Allora, ma tu vai a prendere una io infatti lo chiedo, sì. Allora, tu vai a prendere un caffè, ok? Benissimo, quello c'è il macinino.
2: Sì.
0: E ti fa stacca, la sai quella cosa che fa stacca?
2: Sì,
0: viene regolato. Allora, quella cosa che viene regolata, e ti pago il caffè tu quando lo vendi? Lo vendi 1,50, facciamo un esempio. Tu quanti grammi di caffè hai tarato quella macchina? Io ti posso vendere caffè 2 euro e ti do 7 grammi di caffè. Oppure posso fare anche di meno.
2: Sì, 5
0: tu
2: euro.
0: Poi non ci vai più per il gusto e cose. Però quanto caffè mi metti? Quanta acqua fa? Sapete quanto deve essere l'acqua in un caffè? Sa la temperatura quanto deve essere? Sai quanto deve essere la pressione? Allora, tutte queste cose vengono regolate. Allora, se io ti devo dare la pompa di benzina e ti devo dare un litro, e io so che un litro di benzina, ok, costa 1,50. Io quando compro oramai il caffè o mi fai un cappuccino, specie cappuccino, che il problema è il guadagno sul cappuccino, non è tanto sul caffè. Il caffè lo fai con numeri. Ok? Sì. Allora tu devi dire, io vedo, come ti dice un liquore, che liquore ti dà, che a me mi devi dire, io vendo il caffè a 1,50 e ti garantisco 8 grammi.
1: Ma il caffè non lo puoi regolare perché va secondo il gusto delle persone, cioè te l'ho detto, il liquore invece per legge ti devono dare un dosaggio.
0: Ma dice, tu parli di gusto.
1: No,
0: parli
1: ma non
0: di
1: c'è,
0: lo
1: non
0: voglio lungo, lo voglio
1: regola nel caffè, ma non c'è, non esiste,
0: ma
1: esiste, dai.
0: Claudia,
1: esiste una regola nel caffè. Claudia,
0: non stiamo facendo filosofia. Tu il caffè lo fai lungo o lo fai corto, ma la grammatura
2: è quella.
0: È il quantitativo, te lo scegli tu, ma deve essere la grammatura deve essere standard.
1: Allora qual è la cosa che contesti tu? Fammi
0: allora,
1: capire, non ho capito.
0: Parlato italiano, io ho detto è 1,50 euro il caffè. Io dico vendi il caffè 1,50 euro, la mia grammatura è 8 grammi. Lo vuoi corto, lo vuoi lungo, lo vuoi in vetro, lo vuoi nella tazza.
1: Va bene,
0: questo,
1: ma quello che contestavi, qual è la... Non ho capito perché...
3: La cifra che dovrebbe essere standard,
0: ma
3: io l'ho capito, la cifra. Dovrebbe essere standard, rispettata, equa a tutti gli esercenti, no? Quello dice il capitano.
0: Che cosa?
2: No, dice il costo, no, il costo no.
0: No, il costo lo fai tu, che c'è? È così semplice. Se io, tu, c'è il prezzo... Pretendete il prezzario di dire quanto costa un caffè?
2: Sì, uno lo scrive nella vetrina.
0: No, lei già deve prezzare esposto. Perché dobbiamo parlare di legge? Non è che ognuno si esce la mattina e dice no, io non lo leggo. Allora, se che caffè tu devi tenere il prezzario esposto? E il caffè dice 1,50. Prima era il risotto, no? Anche il modo di dire quanto costa un caffè. Ma quel caffè deve avere una grammatura. Tu quando vai a scegliere un caffè, non gli dici fammi 8 grammi di caffè, me lo fai più lungo e più corto.
1: Quello non ci piove, allora va bene.
0: La grammatura esce dalla macchina, da quanto paghi al chilo quel caffè.
2: Ecco. Quindi può essere che uno fa 5 grammi.
0: Io compravo un caffè che mi costava 42 euro al chilo. Faceva una grammatura di 7 grammi. Se compravo una situazione che non costava 42, ma costava 20 o 28, chi lo sapeva? Di solito te ne vieni con la qualità. Dicevo, un buon caffè vado lì.
2: Ecco.
0: Quindi... Però prima era un prezzo di soldi. Oggigiorno, che dicono che il caffè costa tanto, l'acqua, il caffè, boom, papì, papà, ok? In poco parole, tu per essere onesto dovresti dire io il caffè lo vendo a 2,50 euro, la mia grammatura è 8,7. Allora tu in poco parole capisci che cacchio di caffè può essere, come non vuoi, stai pagando la rubisci.
2: Ecco.
0: Poi perché a Napoli i bar, quelli importanti, hanno il macchinista, cioè quello che fa il caffè fa solo il caffè.
2: È come il pizzaiolo che fa solo la pizza. Ragazzi, sono le 5:57:58. Facciamo l'ora tripla, Marco?
0: Comunque, arrivo il caffè.
3: Pronti?
2: Allora, andiamo con l'ora tripla.

0: È arrivata l'ora tripla del capitano. È arrivata l'ora tripla. È arrivata l'ora tripla con Giuseppe Cesena, il capitano. Sono i due capitani della radio.
1: E abbiamo anche Claudia.
0: Ma c'è noi siamo quelli dietro il treno.
1: E c'è anche Marco. Allora Marco, allora scegliamo il brano per chiudere, che poi dobbiamo mandare la replica del programma dei,
2: dai,
1: di
2: così
1: mercoledì.
2: L'ascolto perché mercoledì non l'ho ascoltata, non ascolto la replica.
1: Allora, no, perfetto.
3: Il weekend, Giuseppe, vogliamo sapere come passerà il weekend.
1: Adesso, non si riesce, non abbiamo, c'ho tanto da lavorare in questi giorni, quindi. Allora, vediamo un po' il brano che ce ne andiamo. Claudia, lo scegli tu?
2: Mi hai trovato impreparata, non avevo pronto niente. La Valle Senza Eco è un brano vecchissimo, forse non lo trovi.
1: Di chi è?
2: La Valle Senza Eco di Connie Francis.
1: Devo cercare allora per forza, lo devo cercare. Connie...
3: negli archivi, nei caccioni, a Napoli, la
2: rispita. No, è tutta roba.
1: Connie Francis.
0: Sta diventando una radio degli anni 50.
2: Esatto.
0: Non va bene.
1: No, dobbiamo essere.
2: No, ma non lo faccio più, se non lo trovi.
0: No,
2: lo stesso,
0: non lo farei più, perché viva la tecnologia, telefoni touch, viva l'intelligenza artificiale. Andiamo
1: la
0: avanti,
1: valle
0: progresso.
1: Dell'eco.
2: La Valle Senza Eco, ma è bello, è stato bello.
1: Come si chiama? Francis?
2: Connie Francis, è scritto Connie Francis.
1: Vediamo se lo troviamo.
3: Scrivi con non fretta, l'inventore dei corno.
2: Per me ma è bello, cioè, penso, è una cosa bellissima.
1: Sì.
3: Ah, Giuseppe,
1: mi dà una valle dell'eco, però non mi dice Connie Francis, però.
3: C'è la valle delle lacrime, vedi, una valle di lacrime.
2: No, Marco, la valle senza. Valle Senza Eco.
1: Ah, invece ha fatto la valle con l'eco, quindi...
2: Ah, cavolo!
1: No, però sei stato tu prima a dire la valle con l'eco.
3: No, io ti dico bene, ho detto bene, valle senza...
0: Poveri Italia!
1: Allora...
2: No, e poi non è la valle, è Valle Senza Eco. Ma dai,
0: facevi prima, mettevi la canzone di ultimo, facevi prima, invece di la canzone degli anni...
3: Io l'ho in braille, Giuseppe, vai, vedi in braille, riesci a...
1: Valle Senza...
0: Allora, è uscito un album stupendo ieri sera. Mettiamo una canzone di ultimo.
1: No, ormai oggi dobbiamo c'è sta valle senza eco. Vediamo,
0: il giorno che aspettavo, il nome dell'album e il nome della canzone. 250.000 persone, Tor Vergata, 4 luglio.
1: Io qua la valle senza eco, ho trovato Romantici Vagabondi, la valle senza eco.
2: Vai quello.
1: Allora ragazzi, ci troviamo più tardi. Valle Senza Eco dei Romantici Vagabondi. Ma sentite questa cosa?

0: E buonasera a 20 di sera, buonasera a Marco con i nostri campioni, buonasera.
1: Buonasera.
0: Eccoci qua Marco. Ah, abbiamo una voce femminile. Un'altra voce femminile.
1: Stasera abbiamo dei grandi ospiti, sì. Questa sera è un'intervista a due. Abbiamo allora Michela Brancaglion, sì, che è stata piacere, è stata la curatrice, immagine, la grande cantante Madonna.
0: Sì.
2: Sì.
1: E ho il supporto di un caro amico, ho il supporto del grande vichingone numero uno al mio fianco questa sera.
3: Buonasera a tutti, buonasera Giuseppe, buonasera.
0: Buonasera. Allora un applauso. Piacere. Un applauso a entrambi. Ricordiamo il numero di telefono per chi volesse parlare col vichingone, con Michela, 320 19 78 490, 320 19 78 490, io sto qui dietro le quinte per le telefonate eventualmente e intervengo raramente, quindi a voi il parlare e fare le domande tra di voi. A te Marco.
1: Allora oggi è stata praticamente una novità, come tutti sapevano. Siamo in diretta nazionale, siamo collegati con 100 Radio e è stata tutta una sorpresa perché doveva esserci un'altra ospite, però è stata una cosa inaspettata, è stato facile fare un giro di telefonate e queste due persone favolose hanno scelto di dire sì a me questa sera. E il vichingo so che non mi tradisce mai, è al mio fianco sempre ormai,
0: sì,
1: grande vichingo. E grandi Michela perché ha accettato con 20 minuti di preavviso gli ho dato, quindi grazie che stasera stai con noi in diretta.
2: Grazie mille, grazie a voi.
1: Volevo farti la prima domanda per scaldare un attimo il salotto, ma come è iniziata la tua carriera, da come hai capito che per te la tua vita era questa, il tuo spettacolo?
2: Chi è?
1: A te,
2: me spettacolo. Io non ho fatto spettacolo, Scandal ha fatto spettacolo.
1: Vabbè, hai fatto la curatrice Immagine di Madonna, quindi come è iniziato questa avventura? Comunque dietro le quinte, no, dello spettacolo?
2: Sì, ho fatto la costumista e la curatrice di immagine. Non ho mai fatto l'attrice, mai. Neanche la comparsa. Ho fatto la St. Martin, scuola di moda e design. Alla St. Martin a Londra e ho avuto l'opportunità di lavorare per diverse brand e altra gente. Ho lavorato per Madonna, David Beckham nella famiglia, ho lavorato con Vivienne Westwood, che dopo è morta ovviamente. Ho lavorato con la creme della creme, anche la famiglia reale. Ho conosciuto Diana, la Elisabetta, la regina, la famiglia reale, perché Burberry è connessa con Scorchos alla famiglia reale, anche il logo della famiglia reale è proprio quello che si conosce, sì, quello Scorchos adesso è chiuso purtroppo, hanno chiuso i negozi, però è stato il primo negozio che ho lavorato perché dopo ho sviluppato la branch di Burberry a Knightsbridge e abbiamo aperto il nuovo negozio di Knightsbridge di Burberry. È stato meraviglioso perché abbiamo proprio aperto noi il negozio di Knightsbridge. È stato molto bello, però dall'altro lato hanno chiuso quello di Scotia, che è una firma di cose di lana, sai, quelle robe lì, e gli scozzesi sono molto famosi per la loro lana e cashmere, intendo. È stato devastante aver dovuto lasciare un brand così molto amato, diciamo, dal pubblico. E quando ho chiuso i battenti e tutti sono rimasti sbalorditi perché vendevano veramente della roba eccezionale. Infatti i giapponesi venivano sempre a fare scorta le cose cosa perché sapevano esattamente che le avrebbero, se c'è pure e anche i cinesi venivano in negozio a comprare le robe dopo se le sarebbero vendute.
1: Stavi a contatto con Lady Diana, ma tu hai avuto modo di parlare proprio con lei?
2: Sì, ho fatto i kilt anche per la famiglia reale. Il problema è che avevamo fatto l'appuntamento per Diana, dovevo fare il kilt, avevo preso le misure, ma lei purtroppo è morta, perché è morta nel 1997 luglio, e lei è morta a Parigi.
0: Sì,
2: e sono stata molto triste perché ha preso le misure del suo kilt, sì, e dopo non è più venuta a riprovare che faccio due o tre sedute durante i kilt, quando uno fa i kilt, e sono rimasta devastata di sapere che è morto, perché Diana era più di quello che la gente pensava, era una fantastica madre, anche di suoi figli William, sì, Harry,
1: quindi William ed Harry li vedevi vicino, sì, a te, proprio erano piccoli quando tu lavoravi,
2: sì,
1: con loro.
2: Sì. Mi manca tutto quanto, anche la famiglia reale. Sono rimasta molto a buoni rapporti anche con la regina, adesso è morta ovviamente da anni,
0: certo, sì.
2: Però sono la persona, io ho visto la prima volta quando hanno fatto
3: Bello però,
1: bellissimo, sì, bellissima la storia,
3: l'esperienza.
1: Allora, Michela mi ha raccontato in privato, il fatto che comunque non poteva avere foto, non poteva, comunque lì gli toglievano anche il telefono, oltre che a quei tempi non c'erano i telefoni di oggi.
0: Sì. Però
1: lei mi ha detto che comunque lei non poteva comunque far foto, niente, quindi lei non ha ricordi fotografici,
2: no,
1: di Lady Diana, di Madonna, però comunque lei ha un ricordo nel cuore.
0: Questo. Certo, più che toccarli, vederli, toccarli da vicino, insomma.
2: Ecco. Ho dovuto firmare per tutti la privacy e non è stato proprio possibile.
1: Sì, lei era la privacy, firmava la privacy, non poteva fare foto, niente, non poteva avere niente di loro, però comunque è stato a stretto contatto con loro.
2: Sì, certo.
0: Certo. Okay,
1: okay.
0: Bene.
3: Eravamo sempre sul pezzo,
2: molto
3: diciamo.
2: Molto fortunata.
1: Io ti volevo fare una domanda, però prima passo al Vichingo, se vuoi chiedere qualcosa, sì, te, Vichingo.
0: Vichingo, cosa vuoi chiedere a Michela?
3: Che sicuramente era sempre sul pezzo, Michela, in quei tempi.
0: Eh beh sì, era sempre,
2: sì,
0: sempre in giro per il mondo.
3: Come si sentiva? Emozionata? Come si sentiva? Questa è la domanda.
2: Onorata, perché io ho capito, vedete, ho avuto dei manager là. Mi sono lavorato tantissimo all'esaurimento e ho capito che non sono la persona che sono oggi per niente, ma per la gente che è stata con me, i manager e tutti lo staff, perché è una persona, ma anche una persona dell'altra gente che è stata dietro di me. Se non avevo i manager che mi formavano nella maniera in cui ero, non sarei stata la persona che sono diventata, per cui io ringrazio per sempre i miei manager, lo staff, tutti, perché avrei avuto un'esperienza diversa da quella che ho avuto, che sono idilliaca, e mi manca tanto, perché ho fatto tante belle cose importanti, viaggiavo sempre, ero sempre in viaggio, sono andata in Spagna con David Beck e la famiglia, per cui ero abituata a viaggiare, mi manca soprattutto quello, il viaggio.
1: Certo. La cantante è Madonna.
2: Sì.
1: Tu facevi sempre, diciamo, la costumista, disegnavi.
2: Sì.
3: Pensa che, posso fare una domanda? Pensa, mia nonna faceva di cognome Ciccone e diceva sempre che io ero un cugino di secondo o terzo grado, ma non c'ho una lira io, ma io. Io non c'ho. Però diceva che era un suo cugino.
1: Allora il Vichingone è molto umile.
0: Però
1: Vichingone dice sempre il povero, non è così.
3: Dice io non ho manager, non ho nessuno.
1: Vabbè, ma tu Vichingo, tu sei manager di te stesso, perché comunque cioè, il vero uomo di spettacolo penso che sia anche il Vichingo, perché lui si accetta una parte importante, accetta una parte più leggera, accetta qualsiasi cosa.
3: E calcola, vi ricordate, ero a Portocervo?
1: Infatti me l'ha detto Giuseppe, mi ha detto: ma allora c'è da Portocervo?
3: Adesso mi trovo a Fregene, però.
0: Vabbè, sempre è un Porto Cervino quello.
3: Sono alti e bassi della vita, adesso sto a Fregene, insomma, ho stabilimento, però.
0: Vabbè, l'altra volta eri a Portocervo.
3: Sì, l'altra volta ero a Portocervo, alti e bassi nella vita, no? Come si dice? Ci sono momenti, bisogna accontentarsi.
1: Certo, certo. Poi Michela mi ha raccontato, sì, insomma, che comunque anche con Kate Moss sei, sì, stata a stretto contatto, no?
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Com'era, com'era Kate? Kate com'è? Parlaci di lei.
2: Bellissima, era divina, era veramente bella e giovane, perché lei quando ha lavorato per Burberry era giovanissima, per cui era, io a me personalmente parlando l'ho trovata splendida veramente, a parte che era così giovane e ha lavorato, ha fatto 50 anni di carriera ultimamente, negli ultimi anni, ed è ancora splendida. Io secondo me come donna Kate Moss è una bellezza inglese rara, è come anche Gwen Stefani, che è un'altra attrice, che è cantante che io ho conosciuto con Vivian Westwood. Anche Gwen Stefani è meravigliosa, perché indossava sempre le robe di Vivian Westwood, veniva sempre nel negozio, era sempre lì dal negozio di Vivian. Per quello ho dei ricordi di gente, tanta gente, tanta gente che ho lavorato tramite questi,
1: allora,
2: meravigliosi.
1: E lei mi ha raccontato sempre, mi ha raccontato lei, Vichingo, lei praticamente, lei ha ricevuto anche la chiamata da Paul McCartney dei Beatles.
3: Mamma mia, che spettacolo.
1: Fino al 2020, giusto? Ti ha chiesto di lavorare con Paul McCartney dei Beatles, giusto, no, Michela?
2: No, Stella McCartney.
1: Ah, Stella McCartney, ok, Stella McCartney. Ah, la figlia, ok.
2: Stella.
1: Vabbè,
2: Stella.
1: Vabbè, ma non l'ho incontrato, non ho incontrato pure...
2: No, infatti.
3: Secondo me mi chiama ufficio di entrare.
1: Non hai incontrato mai il padre? Stella, ma non hai incontrato mai il padre? Non ti ha mai parlato del papà?
2: Sì, logicamente annunciava che è un grande, come dire, il gruppo che ha fatto tanti soldi, ovviamente i Beatles, certo. Anche a me piace la musica dei Beatles, a chi non piace, diciamo. Certo. No, non mi ha mai presentato il papà Stella quando abbiamo fatto la nostra collaborazione. No, non l'ho
1: Quindi
2: mai
1: poi
2: conosciuto.
1: Tu sei stata pure la curatrice immagini di tutta la famiglia Beckham.
2: Sì,
1: Beckham.
2: Sì. Li ho portati a Madrid perché voleva andare David a
1: David Beckham.
2: Sì, David Beckham in Spagna. Real Madrid è stata, perché gli hanno chiesto tanti soldi, non voleva lasciare l'Inghilterra a David Beckham, perché voleva tanti soldini, e in Spagna ovviamente con Real Madrid l'ha tenuto, e dopo in USA è anche andato in America quando
1: quindi tu hai preso l'aereo proprio con David Beckham e la sua famiglia?
2: Sì, è stato meraviglioso, sì.
3: Splendido,
1: bello. Quanto hai lavorato con la famiglia Beckham?
2: Un anno e qualcosa, non è, quasi 2 anni, un anno e qualcosa, perché sono dovuta rimanere perché dopo avevano i figli là che avevano bisogno, perché si sono andati a scuola, si sono iscritti a scuola i figli, ho dovuto un attimino destreggiare anche il fatto che avevano i figli, che hanno 5 figli, 4 maschi e 1 femmina, hanno 5 figli. E la famiglia Beckham, per cui è stato molto bello, soprattutto per la piccolina che mi si è affezionata, per cui sì, è stato molto bello.
1: Che bello, veramente una bella storia. È bella storia. Sì, ma voglio fare l'ultima domanda su Madonna, ma con Madonna, com'era il rapporto con lei? Lei è veramente aperta, o come tanti dicono che lei comunque è molto chiusa?
2: Allora, io ho notato che il mio rapporto era molto onesto, e non era fredda per niente, anche se l'altra gente, siccome è una persona molto riservata, anche che la gente possa pensare, è una persona molto riservata perché ha perso la mamma giovane, 7 anni, e questo le ha creato dei grandi problemi anche di fidarsi della gente. Allora, quando lei conosce gente, ha sempre la doppia riserva di protezione. Io ho notato che in lei ho trovato anche una grande amica, perché ci siamo concesse l'una all'altra, è stato divino, perché è stato un 50-50, perché anche io non sapevo come prendere la situazione, perché ho detto che sta grande artista, mamma, cioè, cosa succederà? Ci piaceremo? E ho sempre avuto la paura di non piacere vicenda, ma alla fine il rapporto con Madonna è stato veramente spettacolare, anzi delle volte mi sembra impossibile, perché lei è molto professionale, lavora moltissimo ed è una perfezionista nata. Lavora sempre e anche fa lo yoga, il tai chi, per cui si tiene in forma, anche se ho avuto una caduta a cavallo anni fa e ha avuto dei problemi a ritornare al balletto ed è stata molto
0: male.
2: Impossibile per un paio di anni da poter ritornare a fare gli spettacoli, perché il dottore specialista ha detto si potrebbe anche aver spezzato la schiena, ma fortunatamente no, è stato dopo, hanno notato che non era tutto rotto, era solo una parte del back della schiena, e ha potuto fare la fisioterapia e anche ritornata sui cavalli, perché lei adora i cavalli, adora la natura, è una grande persona che esercita e esercita anche la natura, lei adora la natura molto, molto la natura, molto.
1: Bene. Devi essere fortunato, Vichingone, hai tua cugina, che è così importante. Di stasera stai sentendo delle cose che non sapevi, direi.
0: Inedite. Ma sulla cugina Ciccone.
3: Sarebbe bello incontrarla.
0: Sarebbe bello. Ecco, ma tu, a proposito, Michela, ma tu non prevedi di rincontrarla se verrà in Italia prossimamente? Perché probabilmente, chissà, forse il 27 potrebbe essere che torna in Italia. Ma, a parte che c'è stata a Palermo in questi giorni, quando c'è stato il matrimonio del secolo in Sicilia, sembrava che ci fosse, quindi, però tu non ci sei stato a Palermo.
3: Non lo so, io se voglio mi compro un par di cavalli.
1: Sei unico, sei unico.
2: Io volevo
1: fare una domanda,
3: Oscar, io la vado incontro
0: con i cavalli.
3: Oscar, di più che poi, come posso fare?
0: Fai le di Oscar.
1: Allora, prima, manca poco alla chiusura. Volevo fare una domanda al Vichingone. Perché ci tenevo a questa cosa qua, visto che stamattina mi hai mandato delle foto mentre eri in recitazione. Un film. Ma è una cosa, cioè l'hai girato stamattina proprio o era qualche giorno fa?
3: No, stamattina abbiamo girato un film che non ricordo il nome, perché io vado e bacio.
0: Sì,
1: l'importante è che diciamo giri. Top secret, insomma, fino a quando non esce.
3: Manco molto,
1: è giusto, non lo dice, è giusto. Certo. Comunque, com'è andata questa mattina la ripresa?
3: Tutto bene, sì, ci siamo divertiti. Ovviamente è un bel film, sì. Ho fatto l'attore, il protagonista.
1: Bellissimo, quante ore sei stato?
3: Una decina di minuti, una cosa veloce.
0: Tu sei picchindolo.
1: Bello,
3: cioè. Sì, ormai non possono fare a meno di me.
0: Vichingone è picchindolo, quindi insomma, subito.
1: Giuseppe, Vichingone ormai è una stella, è come la chiocciola delle mail.
3: La stella cadente.
0: La chiocciolina.
1: Sì, ma bello, stella cadente. Sei unico. Stasera io ringrazio il Vichingone, che è stato con noi, ci ha dato un supporto favoloso.
3: No, ma grazie a voi.
1: No, grazie che stai con noi.
2: Ragazzi, ti posso dire una cosa? Solo volevo, perché io sto istituendo una raccolta no profit per raccogliere i soldi per i miei cani Blu e Luna, perché stiamo facendo una raccolta no profit per riuscire a pagare i miei cani. e sarebbe molto importante se avessimo della gente che ha del cuore per gli animali, perché stiamo facendo fatica ad avere i miei cani con me, e abbiamo istituito questa fondazione Blu e Luna No Profit, che chiedo alla gente se può aiutare a riuscire a pagare i cani.
1: Ok, sicuramente gli ascoltatori ti hanno ascoltato. Allora, purtroppo dobbiamo chiudere perché sono passati 20 minuti. Quindi io ringrazio il Vichingone che ci ha supportato. Ringrazio Michela Brancaglion, grazie della tua ospitalità.
2: È stato un onore, grazie mille. È stato un onore. Grazie
1: a Giuseppe, direttore artistico, grazie a me.
0: Torneremo mercoledì sempre alle 20 in punto con 20 di sera, ragazzi. Grazie Michela, grazie Marco e grazie Vichingone. Grazie ancora. Ciao ragazzi, a presto.
3: Grazie Giuseppe.
0: Buona serata e viva i nostri Champions.
1: Ascoltate un po'. Grazie.

0: È il momento di salutare le nostre radio, quando sono le 6.25 siamo in diretta questa volta, prima non eravamo in diretta, era una registrazione di mercoledì, Radio Blinco Blanco Atri 7.30 replica, Radio Teramo 7.30 replica, Tele Terme Vigliatore TV sempre alle 7.30 replica, Radio Mare Italia e le altre radio le legge la nostra amica Angela Ricciardi, eccola qua.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

puntata di Baseball per ciechi. Benvenuti a questo nuovo appuntamento riguardo il 30° campionato di Baseball per ciechi. Andiamo a riepilogare i risultati delle ultime due giornate. La prima giornata che andiamo ad analizzare si è svolta nel weekend tra il 6 e il 7 giugno. Diverse partite, ben 4 il 6 giugno. Il programma di questa giornata comprendeva la vittoria per 23-6 della Leonessa Brescia a Iglesias in casa dei Turbo Scagliari, il successo per 13-5 dei Blind Caralis presso Sesto Fiorentino contro i Blind Fighters, la vittoria per 8-4 dei Lampi Milano contro Fiorentina Big C, mentre i Thunder Five Milano si imponevano per 6-3 contro l'Unime Messina. La domenica invece la Roma All Blinds otteneva un bel successo in quel di Saronno contro il CSV Hurricane Saronno. La giornata invece successiva, quella che si è appena giocata, quindi tra il weekend del 13 e 14 giugno, vedeva altre partite molto interessanti, con il sabato la vittoria per 6-5 al tiebreak dei Thunder Five Milano contro i CS Hurricane Saronno, il netto risultato ottenuto dai Turbo Scagliari che avevano ragione per 18-5 a Iglesias contro i Blind Fighters, mentre sempre il sabato la Fortitudo Bologna White Sox per manifesta superiorità dopo 7 inning otteneva il successo per 13-2 contro l'Unime Messina. La domenica altre partite in programma, con i Blind Caralis che sempre Iglesias si imponevano per 13-5 per impossibilità di rimonta all'ottavo inning sulla Roma All Blinds, mentre la Leonessa Brescia aveva ragione dei Lampi Milano con il risultato di 5-0 presso il campo Sebastiano Chia. In questo turno riposava la Fiorentina Bixci. Giornata di esordi, con ben 3 esordi come difensore vedente. Per la Fortitudo Bologna White Sox, Domenico Mimmo Tricarico. Per i Blind Fighter di Sesto Fiorentino, Loredana Garuffi. Per la Roma All Blinds, Tommaso Corazza. Prossimo turno in programma tra il 20 e 21 giugno. Si aprirà il 20 giugno presso il campo Primo Nebbiolo di Messina, dove l'Unione Messina riceverà i Turbos Cagliari. Sempre sabato i Thunder Five Milano al JF Kennedy Center ospiteranno la Fortitudo Bologna White Sox. Alle ore 15 invece al campo Pierpaolo Cesare Vitta la Fiorentina BXC si confronterà contro il CSV Hurricane Saronno, mentre la domenica ci saranno altri due incontri con la Sebastiano Chia di Bergamo, dove alle ore 10 la Leonessa Brescia riceverà i Blind Caralis. Chiuderanno la giornata i Lampi Milano, che andranno a giocare a Sesto Fiorentino alle ore 13 contro i Blind Fighters. Riposerà la Roma All Blinds per questo turno. Mi raccomando, continuate a seguirci perché il campionato entra sempre più nel vivo e saremo sempre qui a raccontarvi tutto quello che c'è da sapere sul campionato di Baseball per ciechi.

0: Salve a tutti amici di Disabili International Radio. Io sono Nicola Nucci, lo scrittore Nicola Nucci, e sono in questo spazio anche quest'oggi per parlarvi un po' di musica, un po' delle nuove mode, un po' del passato, proprio perché ho scritto un libro che dal passato prende origine ma che si proietta diciamo al futuro, dal titolo Gli anni di Ritmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione. Questo libro è acquistabile in tutti gli store online e fisici e si trova diciamo consultabile in tutte le librerie principalmente. Ho un sito internet, si chiama Nicola Nucci. Ho molti spazi web, principalmente io vi consiglio di seguirmi su Instagram e su Facebook, Nicola Nucci Nick, per la precisione su Instagram. Sono attivo però anche su X e su Threads. Quest'oggi invece non parleremo di musica in maniera preponderante, ma di una moda che sta spopolando adesso tra i ragazzi. Non sto parlando del K-pop, forse lo farò tra qualche settimana, ma adesso parlo della ASMR, ovvero di una cerchia di youtuber che attraverso suoni, attraverso movimenti, attraverso piccoli rumori che molti chiamano tingles in plurale, hanno l'obiettivo di suscitare interesse nell'ascoltatore. Quindi rumori della bocca, rumori di cibo, rumori di campanelli, tapping, ovvero battere ripetutamente contro una superficie, soprattutto piana. E questi rumori servono per dormire meglio, per avere più concentrazione, per essere più calmi. E diciamo che oltre a spopolare tra i più giovani, spopolano anche tra i ragazzi della mia età. Io ho quasi 40 anni e comunque sia spesso ascolto questi video, magari per avere una concentrazione superiore, a volte anche mentre leggo, e in tanti casi quando ho intenzione di dormire. Se uno ha un problema magari di insonnia o di scarsa concentrazione, può utilizzare questi metodi. Soprattutto si trovano su YouTube, sono tantissimi gli ASMR in Italia, ce ne sono soprattutto al femminile, ragazze che si sono specializzate in questo ramo, un ramo che però è molto redditizio perché le visualizzazioni si fanno abbastanza velocemente, proprio perché c'è molta voglia di lasciare un video in sottofondo mentre si fanno altre cose, e questi video infondono calma, infondono pace. In tanti casi sono ambientati in posti tipici, che può essere una spiaggia, che può essere uno studio che abbia in sottofondo dei rumori bianchi, ovvero quei rumori di sottofondo che non danno però fastidio. Gli ASMR sono la nuova moda del momento, ma sono già una moda che probabilmente non finirà a breve, perché già sono diversi anni che vanno di moda. C'è sempre un brulicare di nuovi ASMR, quindi vi consiglio almeno per una volta di provarne uno, magari attraverso il web, attraverso Spotify, attraverso tutte le piattaforme che hanno questa modalità. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre qui su Disabili International Radio, sempre qui con me, Nicola Nucci.
1: Città di Rovigo, la voce dei luoghi, la festa della musica torna nel solstizio d'estate. Il 20 e 21 giugno 2026 Rovigo celebra la musica con una grande festa che vede la collaborazione tra Ministero della Cultura, Comune di Rovigo, Assessorato alla Cultura, Assessorato Manifestazioni ed Eventi, Fondazione Rovigo Cultura, Conservatorio Statale di Musica Francesco Venezia di Rovigo, Archivio di Stato di Rovigo, Delta Blues, Rovigo Jazz Club e, per il primo anno, la Dante Alighieri di Rovigo. Il tema che il Ministero della Cultura ha scelto per la 32esima edizione è la voce dei luoghi ed è dedicato soprattutto alle corali e alla bellezza delle unicità del territorio di ciascuna città che la organizza. L'evento è stato presentato oggi a Palazzo Nodari. Due saranno i luoghi che il Comune di Rovigo e la Fondazione Rovigo Cultura hanno deciso di raccontare per questa edizione. L'Archivio di Stato di Rovigo, che sarà aperto il 20 giugno e dove risuoneranno le note di pianisti, cantanti, violinisti con protagonisti allievi del Conservatorio Statale di Musica di Rovigo e i perfezionandi al corso di lead tedesco della Scuola di Musica di Fiesole. La mattina del 21 giugno, nel giorno del solstizio estivo, la Festa Europea della Musica e la Giornata Internazionale dello Yoga prenderanno vita dal sorgere del sole al mezzodì alla Casa degli Angeli, nella splendida Corte de Polzer, nella frazione Buso di Rovigo, aperta al pubblico per la prima volta grazie alla generosità della famiglia e dei fattori. Un appuntamento che inizierà alle 5:30 e che farà scoprire e ascoltare un luogo con una storia incredibile tutta da raccontare. Tra i filari di Pioppi, la Barchessa, la villa detta appunto la Casa degli Angeli e sull'Aia, la musica farà rivivere questo posto dove la cultura mitteleuropea per tanto tempo ha segnato i ritmi della frazione di Buso tra Vienna e Polesine. Cori, cantanti solisti, chitarre, violini, fisarmoniche, gong, ukulele, laboratori per bambini, attesi più di 200 musicisti che narreranno il ritmo dal sapore antico della nostra campagna polesana. La Festa della Musica, ha dichiarato l'assessore alla cultura Erika De Luca, rappresenta ogni anno un'occasione preziosa per celebrare il talento, la partecipazione e il valore culturale della musica come linguaggio universale capace di unire persone e generazioni. Quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire alla cittadinanza un'esperienza davvero speciale grazie all'apertura straordinaria della Casa degli Angeli nella Corte de Polzer a Buso. Questo spazio unico farà da cornice ad una giornata di musica e condivisione con il coinvolgimento di 200 musicisti. Altri saranno i luoghi coinvolti come l'Archivio di Stato il 20 giugno e il Centro Cittadino nella parte serale del 21 giugno. Sarà un fine settimana di festa, incontro e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del nostro territorio. Un ringraziamento a chi ha lavorato e collaborato per la realizzazione di questo evento e un invito a tutti a partecipare a questo appuntamento che unisce la bellezza dei luoghi all'emozione della musica.
2: Buongiorno assessore Elisa Rossetto, siamo qui sempre su Radio RVD e su Disabili International Radio per parlare delle manifestazioni che ci sono in questo paese che si chiama Montagnana, vero o sbaglio?
3: Buongiorno, ben ritrovati.
2: Ecco qua, ben ritrovati. E allora vogliamo parlare di cosa c'è di bello in questi giorni e quali sono i giorni specifici e i momenti particolari.
3: Allora. Ma certamente, allora noi a Montagnana siamo molto attivi, abbiamo una fervente vita culturale, associativa e di eventi. Il 21 come secondo appuntamento avremo Catena Fiorello, che è forse meno nota dei suoi più due famosi fratelli,
2: sì,
3: che
2: sì,
3: sono
2: sì,
3: Giuseppe e Rosario, ma Catena è un intellettuale al cui cospetto ci si deve assolutamente inchinare. Parlando poi sempre del weekend del 19 giugno, quindi non questo ma il prossimo weekend, inizia una delle manifestazioni più grandi che abbiamo, che si chiama Montagnana in Musica ed è una rassegna musicale dove promuoviamo la nostra città, promuoviamo la musica anche locale accanto a band di caratura nazionale, promuoviamo i nostri artisti locali e qualcuno dei nostri artisti locali espone in tutto il mondo e promuoviamo le altre manifestazioni. Quest'anno abbiamo deciso di fare un passo in più. Siccome ne avevo già parlato l'altra volta, nel nostro comune ospitiamo due realtà meravigliose che sono la Fondazione Simon Franchin e la Cooperativa Sociale Crescere Insieme, che si occupano di disabilità. Quest'anno aiutiamo la Cooperativa Sociale Crescere Insieme nell'inserimento al lavoro di alcuni ragazzi che lavorano presso un forno qui vicino, e quindi durante la manifestazione noi venderemo i loro prodotti da forno. Bellissimo. In modo da far assaggiare quanto buono è quello che esce dalle loro mani, e chiunque l'abbia assaggiato ne è rimasto meravigliato. Questa manifestazione inizia il 19 e finisce il 28 giugno, quindi insomma è una manifestazione importante che ci tiene occupata più di qualche sera. È promossa dalla Proloco di Montagnana e abbiamo davvero band di calibro, di ogni calibro, dalle cover band ufficiali come le Anime in Plexiglass fino agli Antartica, con cui chiuderemo la nostra rassegna, che sono ragazzi del nostro paese che sono arrivati a fare come gruppo spalla a parecchi cantanti famosi.
2: Bene, mi pare che abbiamo detto un po' tutto fino al 28 giugno, assessore Elisa Rossetto, mi pare?
3: Sì, assolutamente sì.
2: E allora sicuramente ci ritroveremo per parlare di luglio, perché anche a luglio e agosto ci sono molte iniziative. Andremo mese per mese. Grazie, a risentirci, a presto allora.
3: Grazie assessore. A voi, a risentirci, a presto, è sempre un piacere. Buona giornata.
4: Buongiorno da Daniele. Rovigo torna capitale mondiale della batteria. Il Drum Gala porta in Italia le stelle internazionali delle percussioni. Dal 18 al 20 giugno, in piazza Vittorio Emanuele II, concerti, clinic, incontri e grandi protagonisti della scena mondiale. Special guest Christoph Schneider dei Rammstein. 3 giorni di musica, spettacolo, tecnica, energia e grandi nomi internazionali per trasformare ancora una volta Rovigo nella capitale mondiale della batteria. Dal 18 al 20 giugno torna il Drum Gala, il festival dedicato all'universo delle percussioni, nato nel ricordo di Beppe Lupo e diventato negli anni uno degli appuntamenti più riconosciuti a livello europeo per batteristi, musicisti e appassionati. La manifestazione è stata presentata oggi nel ridotto del Teatro Sociale. Il Drum Gala, ha dichiarato l'assessore alla cultura Erika De Luca, rappresenta uno degli appuntamenti culturali e musicali più significativi per la nostra città. È un evento capace di unire passione, talento e partecipazione, portando a Rovigo artisti di livello internazionale e offrendo al pubblico un'esperienza unica all'insegna della musica e della condivisione. Questa manifestazione cresce di anno in anno, valorizzando il nostro territorio e coinvolgendo persone di tutte le età. Come amministrazione siamo orgogliosi di sostenere iniziative come questa. Un ringraziamento agli organizzatori, ai partner, ai volontari e a chi rende possibile questo importante evento. La 12ª edizione alza ulteriormente l'asticella con una line-up di assoluto prestigio internazionale e con un ospite speciale destinato a segnare la storia del festival, Christoph Schneider, storico batterista di Rammstein, tra i musicisti più iconici e influenti della scena rock e metal mondiale. Siete invitati tutti a partecipare.
2: E siamo invitati tutti a partecipare alla lettura della poesia della nostra amica Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
5: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Eccoci. Mi sentite qua. Bene?
2: Sì, che ti sentiamo benissimo, forte bene, e male. Chiara. Quindi grazie. Oggi abbiamo una poesia che si intitola
5: Il ritorno di un amore.
2: Ah, il ritorno di un amore. Bene, allora possiamo iniziare a leggerlo, vai.
5: Sì, il ritorno di un amore. La notte è lunga per me, nella mia mente rivedo sempre te, che sei con me. Ti penso tanto e ti vorrei accanto, farò di tutto per averti. Adesso che sei ritornato nel mio cuore, non voglio perderti, amore. Non mi importa di superare ostacoli, mi sento forte per attraversare montagne e oceani. Viaggerei per tutto l'universo per cercarti e riportarti a me. La notte è molto lunga, pensando che un'altra è accanto a te. Aspetterò che tu ritorni per sempre da me. Grazie, buon weekend.
2: Grazie, noi ci ascoltiamo le gemelle Kessler con La notte è piccola, giustamente.
5: Ok, invece... alla prossima.
2: Grazie, buona giornata.

0: La notte è piccola e insomma è quasi la fine della trasmissione più o meno. Allora abbiamo in linea Marco. Ci siete?
1: Ah,
0: Ma
1: buongiorno, buongiorno,
0: buongiorno.
1: c'è pure Damiano, vuole un'ora. Buongiorno
0: Eccoli qua, dammi.
1: Giuseppe.
0: Ma stamattina dormivate? E vabbè, comunque siete perdonati, dai. Poi
1: Vabbè, devi beccarne Luca.
0: costo caldo, diciamo, poi si dorme.
1: Facciamo le ore piccole.
0: Faccio. Allora, che ci raccontate di bello, intanto che preparo la sigla?
1: Allora, questi ragazzi sono sempre più innamorati. Tra poco si sposano sicuramente.
2: Di antizio.
1: Divento zio, divento forse divento zio. Dovrò battezzare questo bambino sicuramente. Penso di sì, eh? Penso che ce la farò. Se
2: Far padrino.
1: faccio il padrino, ormai è una cosa decisa ormai. Io sono
0: Avete
1: contento, eh.
0: pensato già di il nome del futuro?
1: Marco, tu due nomi, c'ha Marco e Giuseppe.
0: Cioè, Marco, se è femmina, Marcella.
1: Marco, Giuseppina e Marcolina.
0: No, Marcella, Marcella.
2: Marcello.
0: Veramente, il femminile di Marco non

0: can never have too many tools. Shop DeWalt Deals at Lowe's. Get a free select DeWalt 20-volt max power tool when you buy a select 20-volt max 5-amp-hour battery kit. Plus, get a free additional DeWalt 20-volt max 8-amp-hour battery when you buy a DeWalt 10-inch 20-volt max dual bevel compounded miter saw. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 6/24 while supplies last. Selection varies by location.
1: Come dicono a Roma, voi dite
2: già fa caldo,
1: proprio callo. Io ancora non ho acceso l'aria condizionata perché dico chissà che bolletta arriva, ma tra un po' devo andare a accendere, adesso che arrivo a casa devo accenderla perché abbiamo 30 gradi quasi, quindi insomma.
3: No, oggi fino a domenica porta veramente
1: molto a Roma dicono callo, molto callo, fa callo. Bene ragazzi, e allora con questo callo ci dobbiamo quasi lasciare perché sono le 6:54 e 17 secondi, quindi
3: è dalle 4 che siamo in diretta.
1: Vogliamo dire chi ci sarà mercoledì prossimo
3: a 20:40. Tu sì che vale.
1: Tommaso 40, non 39, 40.
3: 40.
1: 40, Tommaso 40.
3: Tu 40.
1: Tu sì che vale.
3: Tu sì che vale.
1: Perfetto.
3: E poi questa settimana sarà Rai 1, Rai 3, sta fanno lo spettacolo, quindi sta pubblicando tutto ciò che andrà. Praticamente lavorerai.
1: In questa
3: proprio la tua seconda casa è diventata.
1: Per questa settimana sì. Bene ragazzi, allora prepariamo la sigla quando volete, io sono già pronto.
3: Allora, a tre, tutte e tre insieme. Uno, due, tre. Signore e signori, a voi là. Sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
1: E allora la sigla è arrivata, caro Marco, è arrivata cara Eleonora, è arrivata caro Damiano, e ce ne andiamo a riposare. Questa trasmissione andrà in replica in questi tre giorni e poi torneremo lunedì mattina. Bene, allora buon weekend ragazzi.
2: Anche a te.
3: Buon weekend.
1: Buon weekend Marco.
2: Buon weekend, grazie a
1: tutti. Grazie Eleonora. Ciao ragazzi,
6: anche
1: buona
6: giornata. Ciao Giuseppe, ciao ragazzi.
1: Ciao ragazzi,
2: ciao,
1: a
6: Giuseppe.
1: Presto.
2: Sì. Buona giornata.
1: Buona giornata.
3: Buona
1: ciao ragazzi.

Sono Franco da Milano e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

È venerdì 19 giugno 2026, la Chiesa ricorda i Santi Gervasio e Protasio e San Romualdo. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: lo sciocco ha mille certezze, il saggio non ne ha alcuna. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1825 a Parigi debuttava Il viaggio a Reims, l'opera di Gioacchino Rossini composta per l'incoronazione del re Carlo X di Francia. Nel 1902 l'Italia emanava la legge di tutela per il lavoro femminile e minorile, che fissava a 12 anni l'età minima di ammissione al lavoro e introduceva per le donne il congedo di maternità. Nel 1910, nello stato nordamericano di Washington, si teneva la prima celebrazione al mondo della festa del papà, organizzata da Sonora Smart Dodd. E nel 1938 la nazionale italiana vinceva per la seconda volta i campionati mondiali di calcio. Nella finale di Parigi batteva l'Ungheria per 4-2 con le doppie reti di Colaussi e Piola. Nel 1945 nasceva il governo di solidarietà nazionale guidato da Ferruccio Parri e sostenuto da tutti i partiti antifascisti, con l'eccezione di quello repubblicano. E 80 anni fa, nel 1946, si approvava la bandiera della Repubblica Italiana, conservava la composizione tricolore, ma veniva eliminato lo stemma sabaudo. Nel 1965 inaugurazione a Napoli per il Parco Giochi Edenlandia, un progetto avviato 30 anni prima e sospeso a causa della guerra. 25 anni fa, nel 2001, la Virtus Bologna vinceva il campionato italiano di pallacanestro battendo la Fortitudo ai play-off. E nel 2020 l'ex pilota Alex Zanardi, scomparso il mese scorso, veniva ricoverato in condizioni gravissime in seguito a un incidente in handbike avvenuto a Pienza. Sono nati il 19 giugno, nel 1901 il giornalista Piero Gobetti, 100 anni fa, nel 1926, l'editore Gian Giacomo Feltrinelli. Nel 1932 le gemelle e attrici Marisa Pavan e Anna Maria Pienangeli e nel 1945 l'attivista e politica premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Inoltre nascevano oggi anche il ciclista Francesco Moser nel 1951, la pilota di rally e giornalista Claudia Peroni nel 1957, il giornalista Mario Giordano nel 1966, quindi oggi sessantenne, le attrici Anna Valle nel 1975 e Zoe Saldana nel 1978 e la cestista Laura Spreafico, nata in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Era l'ultima segnalazione per il 19 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.
1: Dopo tutte quelle canzoni che vi abbiamo fatte sentire, adesso vorremmo dirvi una cosa molto importante. Noi complessi di giovani, quelli stranieri, noi italiani dopo, crediamo di avere scoperto o inventato quel genere di musica che è chiamato beat e rhythm and blues. Ma in verità non è proprio vero niente, perché tanti e tanti anni fa, sulle rive del Mississippi, c'erano dei poveri negri che piangevano e soffrivano. E quando piangevano e soffrivano, cantavano questi rhythm and blues. E uno di questi allora faceva più o meno così.

Però anche i negri hanno deciso di smetterla di soffrire, e quella canzone che ieri li faceva tanto piangere oggi li diverte moltissimo quando la cantano così.

Welcome to the show.

0: bar, che noi alla sera, la sera, vedersi qui al bar.
1: Che noi al bar.
0: In saletta, i rasteramino, puntuali soli dalle nove, sempre i soliti, mai facce nuove, Dio che noi alla sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare, non mi molla, continuo a fissare finché crollo e non prendo un caffè.

Buongiorno dalla redazione. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia. Ho firmato l'accordo con l'Iran, a dirlo è Donald Trump dopo aver sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra. Intanto gli effetti dell'accordo sono già tangibili. 12 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz. Parte da un fermaglio per Capelli Rosso, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Il fermaglio usato dalla sorella più piccola è stato trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza. Le ricerche ora si spostano verso la riserva naturale La Camosciara in montagna. Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella la sua bicicletta a Reggio Emilia ieri intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato all'Arcispedale Santa Maria Nuova, dove il bambino era arrivato in condizioni disperate. L'Olimpia Milano vince la Serie A di basket ed è campione d'Italia. Alta Liercio, la formazione di Poeta, batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32esimo scudetto della sua storia. Mondiali 2026, la Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, il Messico batte la Corea del Sud 1-0, il Canada supera 6-0 il Qatar, finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. È tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Buongiorno dalla redazione. I negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, volti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto in Medio Oriente, sono stati rinviati a tempo indeterminato. L'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance. Al momento non è stata dunque specificata una nuova data per i colloqui. Il Consiglio europeo ha approvato all'unanimità il testo delle conclusioni del summit sull'Ucraina ed è la prima volta da oltre 18 mesi che sono approvate da tutti i 27 Stati membri. Se l'Ucraina brucia, anche la vostra Mosca brucerà, il messaggio di Zelensky dopo che la capitale russa è stata presa di mira dal più grande attacco degli ultimi due anni. Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia. Inutili soccorsi avviati anche da un operatore sanitario fuori servizio che si è trovato per caso sul luogo dell'incidente. Dopo la prima prova di italiano, oggi i maturandi si trovano ad affrontare la seconda prova con le materie di indirizzo, la versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico e lingua per il linguistico. Ieri gli studenti si sono confrontati con tracce di grande attualità, secondo il ministro Valditara. Mondiali 2026, il Messico batte la Corea del Sud ed è la prima squadra ad accedere ai sedicesimi. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Koné. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, gli USA avranno il match point per passare il turno contro l'Australia a Seattle. Un rigore salva il Sudafrica con la Repubblica Ceca. È tutto, a più tardi.
1: Basta che torni a casa.
2: Avevo

0: profondo è più naturale.
1: Nessun algoritmo.
2: Nessuna intelligenza artificiale.
1: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
2: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
1: Scelta con la mente
2: e con il cuore.
1: Nient'altro.
3: Il suono dei ricordi playlist.
4: The Sound of Memories playlist.
1: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: È venerdì 19 giugno 2026, la Chiesa ricorda i Santi Gervasio e Protasio e San Romualdo. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: lo sciocco ha mille certezze, il saggio non ne ha alcuna. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1825 a Parigi debuttava Il viaggio a Reims, l'opera di Gioacchino Rossini composta per l'incoronazione del re Carlo X di Francia. Nel 1902 l'Italia emanava la legge di tutela per il lavoro femminile e minorile, che fissava a 12 anni l'età minima di ammissione al lavoro e introduceva per le donne il congedo di maternità. Nel 1910, nello stato nordamericano di Washington, si teneva la prima celebrazione al mondo della Festa del Papà, organizzata da Sonora Smart Dodd. E nel 1938 la nazionale italiana vinceva per la seconda volta i campionati mondiali di calcio. Nella finale di Parigi batteva l'Ungheria per 4-2 con le doppie reti di Colaussi e Piola. Nel 1945 nasceva il governo di solidarietà nazionale guidato da Ferruccio Parri e sostenuto da tutti i partiti antifascisti, con l'eccezione di quello repubblicano. E 80 anni fa, nel 1946, si approvava la bandiera della Repubblica Italiana, conservava la composizione tricolore, ma veniva eliminato lo stemma sabaudo. Nel 1965 inaugurazione a Napoli per il Parco Giochi Edenlandia, un progetto avviato 30 anni prima e sospeso a causa della guerra. 25 anni fa, nel 2001, la Virtus Bologna vinceva il campionato italiano di pallacanestro battendo la Fortitudo ai play-off. E nel 2020 l'ex pilota Alex Zanardi, scomparso il mese scorso, veniva ricoverato in condizioni gravissime in seguito a un incidente in handbike avvenuto a Pienza. Sono nati il 19 giugno, nel 1901 il giornalista Piero Gobetti, 100 anni fa, nel 1926, l'editore Gian Giacomo Feltrinelli. Nel 1932 le gemelle e attrici Marisa Pavan e Anna Maria Pienangeli e nel 1945 l'attivista e politica premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Inoltre nascevano oggi anche il ciclista Francesco Moser nel 1951, la pilota di rally e giornalista Claudia Peroni nel 1957, il giornalista Mario Giordano nel 1966, quindi oggi sessantenne, le attrici Anna Valle nel 1975 e Zoe Saldana nel 1978 e la cestista Laura Spreafico, nata in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Era l'ultima segnalazione per il 19 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sono uscita in ritardo, come tutte le volte. Forse è la malinconia, forse è che non sei qua.

0: Bentrovati, buon venerdì 19 giugno con il GR delle buone notizie. Tra i grandi sistemi universitari dell'Unione Europea, l'Italia è l'eccezione. Nell'edizione 2027 della QS World University Rankings sono 47 i nostri atenei classificati. 26 migliorano la propria posizione in classifica e solo 15 arretrano. L'Italia, in altre parole, è l'unico paese europeo con più università in crescita che in calo. Entrando nello specifico, il Politecnico di Milano è il primo ateneo italiano per il 12° anno consecutivo e, salendo di 11 posizioni rispetto alla scorsa edizione, raggiunge l'87° posto mondiale. È il miglior risultato della sua storia e il più alto appiazzamento mai ottenuto da un ateneo italiano. La Sicilia è un'isola di fascino antico e ancestrale, meta di viaggiatori innamorati del Mediterraneo più autentico. La sua consacrazione in questi ultimi anni è diventata globale, trasformandola in oggetto del desiderio per i vacanzieri di tutto il mondo e ancora di più in ambasciatrice di uno stile di vita unico. È proprio questa identità forte e riconoscibile ad attrarre visitatori da tutto il mondo, comprese molte celebrities. Dua Lipa ne ha fatto la cornice del suo matrimonio da favola, ma prima ancora Taormina è stata lo splendido scenario della seconda stagione di The White Lotus, la serie HBO che ha trasformato l'isola in icona del turismo di lusso internazionale. La Reflecting Pool del Lincoln Memorial, uno dei luoghi più iconici di Washington, è diventata verde a causa di una massiccia fioritura di alghe pochi giorni dopo la conclusione del restauro da 14,8 milioni di dollari promosso dall'amministrazione Trump. Ma le cose però stanno per tornare a posto e per contrastare la fioritura vengono usate anche nanobolle di ozono, una tecnologia impiegata per eliminare alghe, batteri e altri contaminanti. Secondo le autorità, il perossido rappresenta un trattamento più delicato rispetto al cloro. Sean Penn tornerà dietro la macchina da presa per dirigere un nuovo film dedicato agli eventi del 6 gennaio 2021, giorno dell'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti. Al centro della storia ci sarà un agente di polizia coinvolto nella violenta insurrezione che sconvolse Washington. Penn ha seguito da vicino le conseguenze politiche dell'assalto al Campidoglio. Nel 2022 partecipò infatti a una delle audizioni della commissione d'inchiesta della Camera dei Rappresentanti, spiegando di essere presente semplicemente come cittadino interessato ad assistere ai lavori. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: E per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero, fottevo. Non nego più.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Buongiorno dalla redazione. Apriamo con un'ultima ora. Grave lutto per il mondo del calcio. È morto a 58 anni Igor Protti. L'ex calciatore di Bari e Livorno combatteva da tempo contro un tumore. Il decesso è stato comunicato dalla famiglia con un post su Instagram. Sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui USA-RAN in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. L'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance nel paese alpino. Sul fronte USA-Israele gli attriti non si placano, non ci sono limiti al mio potere, ha detto Trump. Percepiamo l'Europa come parte in causa nel conflitto, lo ha dichiarato il ministro degli esteri russo in un articolo per Politico Europe. Oggi sul tavolo del Consiglio europeo rebus del negoziatore con Mosca. Ieri pioggia di droni ucraini su Mosca, Zelensky se brucia l'Ucraina brucerà anche Mosca, ha detto. Dopo la prima prova di italiano, al via questa mattina la seconda prova per i maturandi con le materie di indirizzo. La versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico e lingua per il linguistico. Ieri gli studenti si sono confrontati con tracce di grande attualità, secondo il ministro Valditara. L'Olimpia Milano vince la Serie A di basket del campione d'Italia al Taliercio, la formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1 conquistando il 32esimo scudetto della sua storia. Fondamentali per archiviare la pratica i 15 punti di Harmony Brooks e i 13 di Guduric, oltre ai 12 di Shiles. È tutto, a più tardi.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Apriamo con un'ultima ora. Grave lutto per il mondo del calcio. È morto a 58 anni Igor Protti. L'ex calciatore di Bari e Livorno combatteva da tempo contro un tumore. Il decesso è stato comunicato dalla famiglia con un post su Instagram. Mondiale di 2026, il Messico batte la Corea del Sud ed è la prima squadra ad accedere, sedicesimi. Questo è il verdetto dopo le partite giocate ieri sera e nella notte. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Ismael Koné, che ha rimediato una brutta frattura alla gamba sinistra. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore salva Sudafrica con la Repubblica Ceca. La federazione iraniana intanto presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali. Restrizioni che hanno impedito, secondo quanto affermato, di affrontare con serenità la prossima partita contro il Belgio a Los Angeles. Dopo il rinnovo di Christian Chivu, che ha firmato con l'Inter fino al 2028, i nerazzurri sono vicini a chiudere la trattativa per Marco Palestra. Esterno azzurro, l'ultima stagione in prestito al Cagliari, è pronto a prendere il posto di Denzel Dumfries sulla fascia destra. In queste ore i club stanno lavorando sugli ultimi dettagli dei bonus e delle percentuali. La giornata di ieri è stata fondamentale per sbloccare definitivamente l'affare. Nell'incontro Inter-Atalanta è stata raggiunta un'intesa verbale che ormai andrà solo definita. Primo contatto all'All England Club per Yannick Sinner, arrivato giovedì a Londra. L'azzurro ha svolto subito un primo allenamento sui prati inglesi, come testimoniano le immagini pubblicate sui social del torneo. Il numero uno al mondo ha poi fatto tappa anche sul Center Court, lì dove un anno fa è diventato il primo italiano a conquistare il titolo di Championship. Il torneo di Wimbledon è in programma dal 29 giugno al 12 luglio. La MotoGP tutto pronto a Brno per la prima giornata del weekend di gara del Gran Premio della Repubblica Ceca. Non ho capito lo stagionale del Mondiale. Si parte come di consueto al venerdì con le prove libere mattutine, mentre nel pomeriggio si comincerà a fare sul serio con le prequalifiche che stabiliranno i 10 piloti già messi automaticamente in Q2. I vettori puntati su una corsa al titolo che vede fin qui come protagonisti principali gli ufficiali Aprilia, Marco Bezzecchi e Jorge Martin, anche se l'incidente al via dell'ultima gara in Ungheria ha frenato la corsa di entrambi, consentendo a Marc Marquez di recuperare punti. Il basket al Taliercio di Mestre, l'Olimpia Milano vince 86-72 contro Venezia in gara 4 della finale dei play-off di Serie A. Chiude 3-1 la serie e conquista lo scudetto, il 32esimo della sua storia, il quarto nelle ultime 5 stagioni. I biancorossi completano dunque il triplete italiano dopo aver già messo in bacheca Supercoppa e Coppa Italia in questa stagione. Harmony Brooks è nominato MVP, mentre per Peppe Poeta è il primo tricolore dopo la finale persa con Brescia contro la Virtus Bologna un anno fa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

Si sente il profumo di weekend nell'aria, ma il nostro studio fucsia, simposio di scrittori, musicisti, filosofi e viaggiatori, sente il profumo di almanacca. Non c'è fine settimana che ci stanchi. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci.

Ben trovati in antenna da Alessandra Milizia. Oggi, nel nostro piccolo angolo dedicato alla speranza, alla vita, alla pace, mi preme citare il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha asserito: «La pace nasce dalla coerenza, dalla legalità, dal rispetto dell'altro, dal far proprie le speranze e le esigenze degli altri. La pace nasce dalla fatica di dire no quando è necessario».

In questo mondo frenetico dove vogliamo tutto e subito, pancia piatta in un mese di esercizio, se non in una notte post-addominoplastica, dove non aspettiamo che le unghie ricrescono e dai con la ricostruzione in una beauty farm, e allunghiamo i nostri capelli con una rapida seduta dal coiffeur anziché aspettare i mesi fisiologici della ricrescita, Maya Angelou Butterfly ci fa tornare alla realtà. Ci deliziamo nella bellezza della farfalla, ma raramente ammettiamo i cambiamenti a cui ho dovuto sottostare per raggiungere quella bellezza.

nello studio fucsia di Setteva FM, Ili Sageur. Chi mai avrebbe pensato che due tra i modelli più iconici di Citroën, parliamo della Due Cavalli e della DS, fossero stati disegnati da una talentuosa mano italiana? Flaminio Bertoni, nato in provincia di Varese nel 1903, cresce con uno spirito d'artista e divenne grande studioso di Leonardo da Vinci e Michelangelo. Nel 1918 entrò come apprendista nella carrozzeria Macchi e 5 anni dopo venne notato per la sua creatività da alcuni tecnici francesi in visita alla Macchi. Lo invitarono a fare esperienza in Francia, che in quegli anni era al centro della ricerca automobilistica, dove sono nate le nuove idee che porteranno alla creazione dell'automobile moderna. Bertoni si presentò ad André Citroën con un suo brevetto per il sollevamento pneumatico dei finestrini e viene immediatamente assunto. Dopo qualche andata e ritorno Varese-Parigi, torna alla Citroën come uomo giusto al momento giusto e crea per la prima volta nella storia dell'automobile il modello in tridimensioni in scala, grazie ai suoi trascorsi di scultore. Gli eventi e le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale si scontrarono spesso con il carattere imprevedibile e per nulla docile di Bertoni, che venne arrestato nel 1940 per il suo rifiuto di firmare un atto di fedeltà alla Francia e nel 1944 con l'accusa di aver contribuito al funzionamento della Citroën durante il periodo bellico. Nel 1961 riceve la nomina a Cavaliere delle Arti e delle Lettere dallo scrittore André Malraux, allora ministro della Cultura nel governo de Gaulle. Non fece mai più ritorno in Italia e si spense nel 1964 a

0: Ormai in redazione lo cantichiamo tutti. È il disco HD di Almanacca di questa settimana e la linea va a chi ce l'ha regalato.
1: Ciao a tutti da Valerio Calabro. Sul 7 va FM. Ci sono diversi link che portano ai miei canali social. Ora qui su Almanacca. Ascoltiamo ancora Dove il mondo può arrivare.

tutti, lo zodiaco non aspetta, è il momento dell'oroscopo. Ariete, sei uno stacanovista, lo sappiamo, ma la vita non è solo lavoro. Toro, non essere remissivo, parla al partner dei tuoi desideri, delle tue aspirazioni. Gemelli, sii più conciliante in famiglia, la tensione non piace a nessuno. Cancro, è un buon momento per fare cambiamenti al lavoro. Leone, lo stress in casa si fa sentire, dosa le forze e andrà tutto bene. Vergine, qualche impegno familiare farà saltare un programma, ti rifarai. Bilancia, le stelle applaudono al tuo lavoro. Scorpione, le stelle hanno una parola per te, che ripetono in coro tutto il giorno. Calma, calma, calma. Sagittario, sii più conciliante nella coppia e ascolta chi ti ama, puoi fidarti. Capricorno, sii aperto a nuove frequentazioni, la passione è nell'aria. Acquario, ai doveri penserai la prossima settimana, in questi giorni goditi tutto l'amore, gli svaghi e i sorrisi che hai. Pesci, non azzardarti a guardare il divano, sprint! È arrivato anche oggi l'appuntamento con il romanticismo. Nel giorno di Venere, dea della bellezza, dell'amore, della seduzione, mi piace citare un brano del film Don Juan de Marco, maestro d'amore. Devo riferire con rammarico che l'ultimo paziente che ho trattato, il grande amante Don Juan de Marco, soffriva solo di un romanticismo che era del tutto incurabile e, peggio ancora, fortemente contagioso.

0: Che donna, quando avvicina una tazza di caffè alle sue labbra, sembra che stia per mordere il frutto dell'albero del bene e del male. Questa è la passione per i chicchi magici di Jordi Doce. Ed anche l'aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento dell'alto caffè per farmi compagnia nel sorseggiare Parabens. Chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa.
1: Il drammaturgo Stefan Zweig scriveva: «Ogni ombra è figlia della luce». Negli studi di 7va.fm risplende la luce di Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

0: La redazione dello studio Fucsia di 7va.fm va in vacanza. Vacanza? Certo che sì, ma per una giornata. Domani saremo sempre qui con le nostre storie, la nostra musica e il vostro affetto. Continuate a scriverci sulla pagina Facebook 7va Almanacca. Ancora una canzone è Mille dei miei baci da Raffaella Bucci.
1: Ciao a tutti da Angie Calandra. Alta qualità musicale in Safe and Jazz, che ha proposto una finestra di raffinatezza durante tutto l'arco settimanale per una sfumatura di eleganza aggiunta ad Almanacca. Ecco le note di oggi. Il fado è la canzone popolare portoghese di intonazione triste, con un testo imperniato sul tema del destino, dal latino fatum. Marizza è la cantante di fado, dalla voce sinuosa e contorta, che più riesce a modernizzare abilmente questo aspro genere. Infatti, non c'è niente di folcloristico nella sua musica. Nel brano troviamo una forte enfasi sul fado, con la chitarra acustica, un po' di violoncello, percussioni varie e la sua voce che ci raggiunge dentro e ci teletrasporta sulle scogliere dell'Atlantico per respirare a pieni polmoni la magica terra del Portogallo. Marisa in Ash Guitarash.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Eccoci qui, siamo tornati, siamo quelli di Spazi, Max Mollica e Dino Super di Gemmano ai microfoni, dall'altra parte del vetro in regia Charlie Ballabio, insieme a tutto lo staff tecnico, e poi c'è anche la nostra redazione, la redazione appunto di Magilla Spettacoli. Pronti a partire per questo nuovo appuntamento, ma prima di iniziare vi ricordo brevemente i nostri riferimenti, la nostra email magillaradioproduction@gmail.com e poi sui social ci trovate cercando le pagine Spazi e andando col vostro bel like che noi stiamo tanto aspettando. Allora, siamo pronti a partire. Con noi oggi un'artista, direi completa, e una cantante, ma anche un'attrice. Con noi oggi c'è Francesca Grandi. Ciao Francesca!
1: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti!
2: Allora Francesca, innanzitutto benvenuta su Spazi. Iniziamo subito. Come hai iniziato a muovere i primi passi nel mondo artistico? Perché tu, oltre ad essere cantante, sei anche un'attrice. Quindi raccontaci di te.
1: Allora, io ho iniziato come cantante, le mie prime esperienze sono state canore e devo dire che ho iniziato semplicemente cantando nei locali. All'epoca andava molto il karaoke e ho iniziato a frequentare questi locali e un giorno un pianista mi ha contattato e mi ha detto che era interessato a collaborare con me. Da quel momento ho cominciato a lavorare, diciamo, con lui e a fare delle serate, matrimoni, insomma tutte queste cose di piano bar. Dopodiché è iniziata anche la mia attività di recitazione, perché ho scoperto grazie a un corso che ero molto appassionata anche di questo e quindi ho iniziato a anche lì piano piano in maniera amatoriale, però poi sono riuscita a crearmi uno spazio anche in produzioni più serie. Ho collaborato con una casa di produzione video e ho fatto delle pillole comiche, super, molto divertenti, e poi abbiamo fatto dei film indipendenti e poi ho iniziato con il teatro e ho fatto diverse esperienze teatrali, devo dire, adesso non te le elenco tutte, se no diventa veramente un po' noioso. E quindi per un attimo ho lasciato da parte, diciamo, la parte canora. Dopodiché, siccome avevo scritto delle canzoni e le avevo lasciate un po' da parte, mi sono decisa a riprenderle e a produrle.

0: Siamo su Spazi, Max Mollica e Dino Super di Gemmano. Oggi sono in compagnia di Francesca Grandi. Abbiamo appena ascoltato Le note della vita. Ce ne vuoi parlare?
1: Sì, allora, Le note della vita veramente è un particolare come storia, perché è un testo che avevo scritto veramente da ragazzina proprio. E nasceva come testo rap ed è un testo che è sempre rimasto nel cassetto, però mi piaceva perché poi parla di un concetto che per me è molto importante. Cioè, io sono un po' allergica al giudizio, diciamo così, nel senso che ci provo, almeno non è facile, però cerco sempre di non giudicare gli altri, perché secondo me per giudicare gli altri bisogna veramente essere nei loro panni, ed è una cosa un po' difficile essere completamente nei panni di un'altra persona. E però noto che è uno sport molto frequentato, questo del giudicare, e quindi è un tema che mi è sempre stato molto caro, e quindi ho deciso, da adulta diciamo così, ho deciso di riprendere questo testo e di musicarlo grazie ad un amico, Luca Guariente, e di creare appunto un vestito musicale per questo testo, naturalmente non proprio rap come era nato, perché io non sono una rapper, diciamo così, di renderlo un po' più melodico, ed è stato il primo video che ho fatto, anche per adesso anche l'unico, perché appunto è un messaggio a cui tengo molto, e quindi è stato il primo che ho scelto per questo motivo.
2: E adesso, Francesca, è giunto il momento di parlare del brano che ascolteremo alla fine della nostra chiacchierata, intitolato Vale.
1: Vale, se vuoi sapere un po' il tema,
2: certo.
1: Praticamente parla di come quando magari si è un po' in crisi per una storia andata male, e magari si vorrebbe chiarire con la persona, magari si vorrebbe incontrarlo, magari lo si cerca un po' anche nei posti dove si sa che c'è, insomma, in quei momenti difficilmente troverai quella persona, difficilmente ti chiamerà, vorresti appunto parlargli per capire meglio, per magari risolvere, però poi alla fine in quel momento non ci riesci. E invece poi, quando sei messa il cuore in pace, magari sei tranquilla, ecco che arriva la chiamata, no, della persona che magari, insomma, ci ha ripensato, torna alla carica. Io, adesso, al di là di me, l'ho notato spesso anche molto nelle mie amiche questo, e mi sono da scrivere un brano su questa cosa, insomma, sul fatto che le persone hanno scettismo a volte un po', e che comunque a volte è meglio così, cioè che a volte è meglio voltare pagina, che sicuramente porta cose più belle, ecco.
0: Bene, Francesca, progetti in cantiere ce ne sono?
1: Allora, dunque, innanzitutto dovrei riprendere alcune produzioni teatrali che sono state sospese a causa della pandemia e che sono pronte praticamente, ecco, avevamo già fatto prove, tutto, e veramente mancavano gli ultimi ritocchi, e quindi, insomma, quelle sicuramente le riprenderò. Avevo in cantiere appunto uno spettacolo che è una sorta di varietà, quindi dove canto e recito, e uno spettacolo invece un po' più classico che riprende il Decamerone di Boccaccio, e quindi, insomma, questi due progetti sicuramente sono già in cantiere, e appena si potrà, insomma, li farò.
2: Eccoci quasi giunti alla fine di questo appuntamento con Spazi. C'è da ascoltare il brano della nostra gradita ospite, Francesca Grandi, quindi rimanete lì fermi, sintonizzati o connessi. Intanto arrivano i soliti saluti da parte del nostro regista Charlie Ballavio, da parte della redazione di Magilla Radio Production. A proposito, vi ricordo la nostra mail di contatto, che è magillaradioproduction@gmail.com, e infine saluti di Dino Super di Gemmano e miei, di Max Mollica. E adesso cedo il microfono, la parola, alla nostra gradita ospite di oggi, Francesca Grandi, per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
1: Sì, Max, allora intanto saluto voi e vi ringrazio per l'ospitalità, quindi ciao Max, ciao Dino, saluto tutti i radioascoltatori, e magari vi invito ad andare su YouTube a vedere i miei video e anche sulle altre piattaforme a cercare i brani che, insomma, che hanno ascoltato. Poi saluto anche la Magilla e Massimo Galantucci, che, insomma, è sempre super efficiente, la Magilla Edizioni, tutti i miei collaboratori che purtroppo ultimamente ho potuto vedere poco, e quindi, insomma, mancano tanto, spero di poterli vedere presto e di poter ricominciare presto i progetti con loro. Vi lascio all'ascolto del mio nuovo singolo, Vale. Un saluto a tutti.
3: Chi ti ha detto?

scrivi un'email a magillaradioproduction@gmail.com. Potresti essere tu il prossimo protagonista su Spazi.

0: May I have your attention, please?
1: STS, Station to Station.
2: Music Discovery.
3: Station to Station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. Mondo del calcio in lutto, è morto stanotte a 58 anni l'ex calciatore bandiera del Livorno Igor Protti. A darne notizia la famiglia su un post su Instagram. Oggi alle 15 la camera ardente nella stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina. Seconda prova scritta stamattina per gli oltre 527.000 maturandi. Gli studenti si dovranno cimentare con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio. La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo: 6 ore al liceo classico, 6 allo scientifico, 18 ore distribuite su 3 giorni per l'artistico. I negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti sono stati rinviati a tempo indeterminato. L'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance nel paese alpino. Riprende intanto il traffico a Hormuz e passa anche la nave di Grimaldi. Seconda e ultima giornata di Consiglio europeo a Bruxelles. Nel testo finale delle conclusioni del vertice dei leader UE, i capi di Stato e di Governo hanno rimosso il riferimento temporale che impegnava l'Unione ad aprire successivi cluster negoziali per l'ingresso dell'Ucraina il prima possibile. L'Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna, Grecia, Francia, Croazia e Regno Unito. Emerge dai dati di un focus sulle vacanze estive degli europei realizzato da Confturismo Confcommercio. È tutto, a più tardi.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

dirti che mi manchi, sai. Scusa se ti scrivo ogni volta, ma è più forte di me. E anche oggi mi sono svegliata con un tuo sorriso. E anche oggi ho spostato la sveglia di qualche minuto. Sono uscita in ritardo, come tutte le volte. Forse è la malinconia, forse è che non sei qua.

0: volatili come stelle di plastica.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

città, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: La voce della Val Belluna. Il suono delle Dolomiti.
1: Bentrovati dalla redazione. Mondo del calcio in lutto, è morto stanotte a 58 anni l'ex calciatore Igor Protti, bandiera del Livorno, lottava da tempo contro una malattia. A darne notizia alla famiglia su un post su Instagram. Una bambina di 4 anni è morta e due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano nel Barese. L'auto a bordo della quale viaggiava la piccola sarebbe finita fuori strada, indagano gli agenti della polizia stradale. L'accordo tra Stati Uniti e Iran darà respiro alla nostra economia grazie alla riapertura dello stretto di Hormuz, lo ha dichiarato il ministro Tajani durante la presentazione della campagna Viaggiare Sicuri alla Farnesina. Il fatto che si sia raggiunto il cessate il fuoco e che sia stato firmato un primo accordo ci fa tirare un sospiro di sollievo, ha detto Tajani. L'obiettivo dei leader europei non è negoziare con la Russia, ma puntellare il regime di Zelensky e mantenerlo come piattaforma di lancio per continuare la sfida contro la Russia. L'ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. I leader europei, ha aggiunto Lavrov, vogliono prevenire il collasso delle forze armate ucraine sul campo di battaglia. Novità in vista per arginare il problema del telemarketing selvaggio. Da oggi scatta un nuovo blocco alle telefonate commerciali per attivare i contratti di luce e gas, mentre per il momento nulla cambia per internet e telefonia. Sempre da oggi scatta anche la possibilità per i consumatori di recedere con più facilità dagli acquisti online. È tutto, a più tardi.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano. Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

un accordo definitivo, annunciato dal governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense J.D. Vance nella Confederazione. Sul fronte USA-Israele gli atleti non si placano, non ci sono limiti al mio potere, ha detto Trump. Uno dei primi effetti dell'accordo tra Stati Uniti e Iran è stato intanto la riapertura dello stretto di Hormuz e il conseguente calo del Brent. Per i consumatori questo dovrebbe voler dire calo del prezzo della benzina, ma la realtà secondo Federconsumatori è diversa, perché per i carburanti ancora segnano prezzi alla pompa ingiustificatamente alti. Mondo del calcio e lutto, è morto stanotte a 58 anni l'ex giocatore Igor Protti, bandiera del Livorno, lottava da tempo contro una malattia. Tanti messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore dalle sue ex squadre e presidenti dei club. Domani alle 18 la salma di Protti sarà portata allo stadio Picchi di Livorno. Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato. L'uomo regolare in Italia avrebbe improvvisamente preso per il collo i due bambini presenti nell'area verde insieme alle loro famiglie. Dopo la prima prova d'italiano, la maturità 2026 prosegue con la seconda prova scritta specifica per ogni indirizzo. Agli studenti del liceo classico è toccata una versione dal latino di Quintiliano con un testo dalla Institutio Oratoria su opera maggiore. L'ultima volta che l'autore romano è stato scelto era il 2013, ben 13 anni fa. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Valutazione su Dalben, sindaci spaccati. Arriva la richiesta di annullamento. L'Assemblea dei sindaci dell'Ulse Coevino Dolomiti ha espresso un giudizio positivo sull'operato del commissario Giuseppe Dalben. Tuttavia, il voto segreto effettuato ieri ha evidenziato una divisione politica significativa. Da un lato, alcuni interpretano il risultato come un segnale di fiducia, mentre dall'altro vi sono contestazioni riguardanti sia il merito che il metodo di proclamazione del risultato. Escursionista canadese si infortuna in Val d'Arcia, recuperata dal SUEM. Ieri, intorno alle 12:40, l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore è intervenuto nel sentiero 480 della Val d'Arcia, in seguito alla richiesta di aiuto da parte di due escursioniste canadesi di 21 anni. Una di esse ha riportato un trauma alla caviglia durante un trekking di più giorni. Maturità, la rete degli studenti medi, lancia la mobilitazione. Serve una scuola più giusta. In occasione della prima prova scritta dell'esame di Stato, la rete degli studenti medi ha avviato in tutta Italia la mobilitazione Generazione che costruisce. Gli studenti sono stati invitati a presentarsi all'esame con una matita, simbolo della richiesta di una scuola più equa, inclusiva e capace di valorizzare i percorsi formativi. Latte Busche tra le imprese vincenti 2026 di Intesa San Paolo. Latte Busche è stata ufficialmente inserita tra le imprese vincenti 2026 di Intesa San Paolo. La cooperativa Lattiero Casearia è stata selezionata durante un evento dedicato alle filiere agribusiness a Torino, all'interno di un programma che ha riconosciuto 150 realtà eccellenti su oltre 4.000 candidature. Il premio Imprese Vincenti, giunto alla sesta edizione, celebra le aziende che si distinguono per innovazione. Festa della Musica 2026, Feltre accende il suo cuore sonoro. Feltre partecipa anche quest'anno alla Festa della Musica, manifestazione internazionale che celebra il linguaggio universale della musica. L'evento si svolgerà sabato 20 giugno alle 21 nel Duomo, con il concerto La Voce dei Luoghi, che mira a unire persone e generazioni attraverso la musica. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.
1: Cosa volevi da me?

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

0: che duodecime.
1: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Calcio in lutto, è morto stanotte a 58 anni l'ex giocatore Igor Protti. Bandiera del Livorno, lottava da tempo contro un tumore al colon. È stato l'unico giocatore a vincere la classifica cannonieri in una squadra retrocessa al Bari nel 96. Domani alle 18 la salma di Protti sarà portata allo Stadio Picchi di Livorno. Sono 70 gli alimenti sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. Si tratta di cibo fatto in casa e confezionato di varie marche, contenuti nei freezer delle abitazioni poste sotto sequestro. MotoGP, Marc Marquez si prende la miglior prestazione nelle libere 1 a Brno, dietro di lui Fabio Quartararo e Raul Fernandez, sesto Bagnaia, ottavo di Gian Antonio, Bezzecchi chiude sedicesimo, nel pomeriggio si torna in pista alle 15 per le pre-qualifiche. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. L'ex calciatore, tra le altre di Bari e Livorno, era malato da tempo. L'annuncio è arrivato dalla famiglia del campione con un messaggio pubblicato su Instagram. Tanti messaggi di cordoglio arrivati in queste ore dalle squadre in cui Protti ha giocato nel corso della sua carriera. Domani alle 18 la salma di Protti sarà portata allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove l'ex attaccante è stato tante volte protagonista con la maglia amaranto in Serie A, B e C. Mondiali 2026, il Messico ha battuto la Corea del Sud ed è la prima squadra ad accedere ai sedicesimi. Questo è il verdetto dopo le partite giocate ieri sera e nella notte. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Ismaël Koné, che ha rimediato una brutta frattura alla gamba sinistra. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore salva Sudafrica con la Repubblica Ceca. Oggi si prosegue con Stati Uniti, Australia e Scozia, Marocco, le gare in programma entro la giornata. Primo contatto all'All England Club per Jannik Sinner, arrivato giovedì a Londra, l'azzurro ha svolto subito un primo allenamento sui prati inglesi, come testimoniano le immagini pubblicate sui social del torneo. Il numero uno al mondo ha poi fatto tappa anche sul Centre Court, lì dove un anno fa è diventato il primo italiano a conquistare il titolo di Championship. Il torneo di Wimbledon è in programma dal 29 giugno al 12 luglio. La MotoGP Marc Marquez si prende la miglior prestazione nelle prime prove libere di Brno in 1:53.303 davanti a un super Fabio Quartararo e Raul Fernandez. Sesto Bagnaia, ottavo di Gian Antonio, Bezzecchi chiude sedicesimo dalle 15 le prequalifiche. 5 vittorie nelle prime 6 partite, una classifica che sorride, la sensazione di avere ancora margini di crescita importanti. L'Italia di Julio Velasco si prepara ad affrontare gli Stati Uniti nella terza sfida della seconda settimana di Volleyball Nations League femminile, un confronto che richiama inevitabilmente alla memoria la finale olimpica di Parigi 2024. Le azzurre arrivano all'appuntamento dopo 2 partite molto diverse tra loro. Il netto 3-0 inflitto alla Repubblica Ceca ha confermato la profondità del gruppo italiano, mentre il successo per 3-2 contro la Serbia ha evidenziato sia il carattere della squadra, sia alcuni aspetti da migliorare. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vaccio 5.
2: Eccoci qua, luce verde, perché qualcuno la nota, no? Perché tu apri con luce verde, sì, in effetti. Oh, cioè, i fan della Formula 1, ogni volta che pensiamo di dover dire luce verde, il pensiero va al grande Ayrton Senna. Eh beh, insomma, Formula 1 finita, però adesso abbiamo S. Garoto, no? Abbiamo Kimi Antonelli, che tra l'altro è un fan dichiaratissimo di Ayrton, quindi almeno abbiamo un motivo per poter seguire la Formula 1. Attenzione, perché questo è un periodo, dobbiamo parlare di musica, perché siamo in RAM 7 Vaccio 5, non siamo in Sporting.

Eh beh, Matteo Tiraboschi ci ha dato la sua forte emozione anche questa settimana, e anche in quest'arco settimanale sale di un'altra posizione, e quindi dalla 22 si porta al 21 super.

Boom, gli Aerosmith lo ripescano, quindi ritirano fuori in versione expanded, remasterizzata in Legendary Edition, per dirla tutta come va detta. E beh, insomma, la loro opera prima, che contiene naturalmente anche questa edizione particolare di Mama Keen, Aerosmith in zona 12. Ci spostiamo al 9, altri super professori, perché arrivano i Deep Purple.

annunciare quello che sarà il nuovo album. Intanto questo antipasto davvero niente male. The Arrogant Boy, puntata fortunatissima, perché arrivano anche i Flippard che confermano la posizione 6. Questa è Let's Get Rocked.

Oralità del mixer voci irresistibile dei Di Flippard. Beh, insomma, una versione particolare live di Let's Get Rocked. Davvero pazzesco il sound dei Di Flippard, britannicissimi ma innamoratissimi dell'America. Ci lasciamo in compagnia dei suoni dell'apertura di Zona Podio. C'è la messicanissima Kenya Oss da K The Karma. Questa è Slay.

0: Slay. Abbiamo trasmesso Ram 7 Va to 5 per 7va e 7va.it, Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: From 7va.fm Orito Radio All Gode. From 7va.fm Alt Radio All Gode. From 7va FM Alt Radio All Gode.
2: From 7va FM Alt Radio All Gode.
3: From 7va FM barra diagonal Alterradio, Algodei.
4: From 7va FM Alterradio, Algodei.
5: From 7va.fm barra Alterradio, Algodei.
6: From 7va.fm Nautradio, Algodei.
7: From 7va.fm / Alterradio, Algodei. From 7va.fm / Alt Radio.

0: dagli studi di Roma, alispersetevà.fm, Pocket Love.
1: E siamo tornati al nostro appuntamento settimanale del venerdì qui su Pocket Love. Io sono Alice e vi parlo dalla capitale e siamo su oltre 80 alte radio, tutte collegate dalla nostra redazione di 7va.fm, tutte radio in lingua italiana, e siamo insieme per parlare d'amore ed ascoltare brani d'amore. Vi lascio subito il nostro telefono per mettervi in contatto con noi, anche con un WhatsApp, un messaggio, un vocale, quello che volete, al 331 80 80 415, oppure c'è anche una mail, pocketlove@7va.it. Ecco, scrivetemi cosa è successo durante questa settimana, quali inciuci amorosi ci sono stati, non so, magari un vostro ex vi ha scritto un messaggino, oppure la collega della stanza a fianco, mentre passavate nel corridoio, vi ha lanciato una lunga occhiata che lascia intendere qualcosa. Ecco, raccontatemi queste cose. Allora, cominciamo oggi a parlare dell'istinto che alla fine comanda lui, e noi non ci possiamo fare niente quando ci viene qualcosa da dentro, anche se la ragione, no? Tanti dicono dare retta al cuore o dare retta alla ragione. Ecco, uno da persona intelligente e sana dovrebbe sempre dar retta alla ragione, ma purtroppo poi c'è l'istinto che ti dice no, però le cose vanno fatte con il cuore, eccetera eccetera, e ci fa sbagliare, ci fa fare un casino, ma alla fine meglio così, perché sennò ma che vita piatta sarebbe, no? Tutto sempre liscio, tutto ordinato. Anche quando dicono no, perché io nella mia coppia sto sempre a litigare, ma ci vuole pure quello, come dice il proverbio, l'amore non è bello se non è litigarello, perché avere un marito o una moglie che dice sì, la penso come te, sì, brava, andiamo lì, mi piacerebbe anche a me, sì, facciamo quel tipo di vacanza, sì, facciamo, compriamo questo, sempre d'accordo, cioè alla fine, come dice pure Angelina Mango, no? Arriva la noia, e quella poi è pesante, quando arriva la noia non ce n'è per nessuno, il rapporto crolla. Quindi è bello anche seguire il proprio istinto, la propria natura che si ha dentro, a volte anche se si creano un po' di casini. Vi faccio ascoltare un brano che ci fa proprio vedere come mettere in atto questo istinto un po' animalesco, come ci dice su Ginza J Balvin, e partiamo con il reggae

0: Avete sentito quanta energia? Beh, poi la musica reggaeton, ragazzi miei, è proprio sensuale, comunque dà un'importanza forte al movimento del corpo, no? Perché ormai si sa, nelle discoteche quando si balla questa musica ci si piega, no? Si fa tutto quel movimento con il fondo schiena, eccetera, e è bella anche da vedere perché ci fa proprio capire questa loro cultura così incentrata nel ballo e nel movimento del corpo.
1: Alice per Seteva.fm Pocket Love.
0: Ecco, l'istinto sì, va seguito, però a volte bisogna anche frenarlo perché mo vabbè, ma non è che no, oddio quanto è bella quella donna, e vado lì con l'istinto, poi ne vedo un'altra due ore dopo e rivado lì con l'istinto. Non funziona proprio così, bisogna sempre avere, no, quel filo di decenza. Però spesso capita che ci sentiamo molto come dire, repressi, non vogliamo fare delle cose giustamente per non creare situazioni ambigue o comunque per non disturbare situazioni dall'altra parte. Lì è giusto, insomma, temporeggiare e capire, ma se la cosa poi, questo istinto proprio esce fuori da noi e dura tanto tempo, mesi, a volte anni, a quel punto cedete al vostro istinto e poi si vedrà quel che succederà, succederà. Il prossimo brano che vi voglio far ascoltare oggi invece è qualcosa di molto più romantico, concedetemi anche di essere super romantica, perché altrimenti non farei questo tipo di programma. È un brano di Luca Carboni, e nel 2001 l'ha fatto uscire, si intitola Mi ami davvero. Ascoltate bene il testo, perché tra una frase romantica e una frase cinica, proprio nel mio stile, comunque fa una bellissima dichiarazione d'amore, e dopo lo commentiamo insieme.
2: Mi

0: ma quanti esempi che ci fa Luca Carboni in questo brano, avete sentito? Soprattutto ci dice che ha bisogno d'amore, perché in realtà in questo mondo c'è proprio bisogno d'amore, sempre di più, perché si pensa a tutt'altro, gli obiettivi delle persone sono sempre più materiali, e quando invece la cosa primaria è il bisogno d'amore che va soddisfatto. Inoltre ci parla di una cosa molto importante, della verità, perché è sempre meno presente nelle nostre vite, nei nostri rapporti, la verità. Purtroppo questa è la realtà dei fatti, la verità viene sempre un po' meno, viene trascurata, e invece, oltre ad essere importantissima, ricordatevi che è proprio una persona vera che ci fa innamorare, comunque essa sia. Noi, quando la vediamo vera, questa cosa nel cervello ci fa proprio scattare una molla, ci innamoriamo di lei. E inoltre non c'è niente di più sexy della verità. Questo è proprio un dato di fatto. Detto questo, volevo collegare questo brano a quello che ci ha mandato un messaggio che ci ha mandato Claudia da Genova, dove mi dice che lei comunque è una persona molto romantica, ma anche molto giovane, ha una ventina d'anni, però praticamente dice: non so come conquistare questi ragazzi di oggi che invece in realtà sembrano tutti freddi, comunque abbastanza focalizzati sul discorso sesso, e quindi insomma lei con un carattere un po' più semplice trova difficoltà. E quindi mi chiede: che devo fare? Cercare di essere come loro, oppure restare e cercare di approcciarlo nel mio modo romantico? Lei mi ha scritto un poema, è per questo che ve l'ho stretto, perché sennò i tempi non c'erano. Allora, il discorso è questo: anche se gli uomini, i ragazzi sono in questo modo, no? E magari fanno anche molti complimenti, ammirano le donne forti, in realtà cosa fa bene all'uomo? Avere una donna, tra virgolette, da curare, da accudire, da coccolare, ok? Quindi che lui possa essere comunque in qualche modo più forte di lei. Ma adesso non pensiamo al sessismo, quello e quell'altro, stiamo parlando d'amore. Cioè, da che mondo è mondo, l'uomo deve proteggere la donna, e questo piace a tutte e due, alle donne farsi proteggere dagli uomini e agli uomini che si sentono importanti e forti nel proteggere una donna. Quindi se tu sei un animo sensibile, va bene così, continua così, perché sicuramente troverai la persona giusta per te che apprezzerà le tue qualità. Adesso è arrivato il momento di salutarci, ma noi ci vediamo la settimana prossima, sempre qui su All Go Day, che poi va in onda tutti i giorni. Ringrazio la redazione di 7va.fm. Un bacio grande dalla vostra Lisa. Presto, ciao ciao.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/Alti Radio. All Go Day. All Go Day. From 7va.fm/Alti Radio.
3: Dolomiti Meteo per Dolomiti Prealpi Venete, emesso venerdì 19 giugno. Situazione prevista per oggi: cielo inizialmente nuvoloso sulle zone prealpine vicentine e veronesi, in prevalenza parzialmente nuvoloso sulle altre zone, per una lieve o moderata attività cumuliforme. Nel corso del pomeriggio, ulteriore intensificazione della nuvolosità, associata a possibili brevi rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, soprattutto sui rilievi di confine con il Trentino Alto Adige. In particolare sulle prealpi centro-occidentali e sulle Dolomiti tra la Val Gordina e la Val Boite, mentre altrove i rovesci saranno meno frequenti e meno probabili. Non sarà tuttavia del tutto escluso qualche fenomeno intenso. Temperature massime stazionarie in lieve aumento, soprattutto nelle valli, con valori superiori alla norma di 5-7 gradi. Sono previste punte massime di 28-33 gradi nelle conche prealpine, di 25-30 a quote comprese tra gli 800 e i 1200 metri e intorno a 19-20 gradi a 2000 metri. Venti nelle valli a regime di brezza, in alta montagna in genere deboli, provenienti in prevalenza da quadranti meridionali. Sabato 20 giugno, cielo prevalentemente sereno a poco nuvoloso al mattino e con formazione di annuvolamenti irregolari nelle ore più calde, con addensamenti nuvolosi anche consistenti, specie nelle ore centrali, associati a probabili fenomeni da locali a sparsi. Rasserenamenti notturni, con formazione di foschie di qualche banco di nebbia in alcune valli altipiani. Precipitazioni al mattino assenti, dalle ore centrali, aumento della probabilità fino a medio-alta, di rovesci temporaleschi, specie nel bellunese, improbabile parziale estensione anche alle zone piedemontane nel corso del pomeriggio. Non si escludono fenomeni localmente intensi, mentre sulle prealpi vicentine e bellunesi i fenomeni saranno per lo più sporadici, con completo esaurimento delle precipitazioni ovunque dopo il tramonto. Temperature in quota senza notevoli variazioni, nelle valli minime stazionarie in lieve aumento, massime stazionarie o in leggero calo. Su prealpi 1500 metri minima di 15, massima di 20, a 2000 metri minima di 12, massima di 18, sulle Dolomiti a 2000 metri minima di 12, massima di 19, a 3000 metri minima di 7, massima di 9. Venti nelle valli da deboli al mattino a moderati nelle ore calde a regime di brezza. In alta montagna, al mattino deboli provenienti dai quadranti occidentali. Nel pomeriggio, moderati sette internali, a 5-10 km all'ora a 2000 metri e a 5-20 km all'ora a 3000 metri. Domenica 21 giugno, al mattino ancora tempo soleggiato, con cielo in genere sereno e poco nuvoloso per qualche cumulo entro le ore centrali. Al pomeriggio tratti soleggiati assieme ad addensamenti localmente intensi associati ad alcuni focolai temporaleschi. Fenomeni assenti al mattino, nel corso del pomeriggio fino a sera possibili fenomeni da locali a sparsi, specie nell'area dolomitica, un po' meno probabili e frequenti sulle prealpi. Temperature minime senza notevoli variazioni o lieve diminuzione, massime in contenuto aumento, specie nelle valli con valori pienamente estivi. Sulle prealpi a 1500 metri minima di 16, massima di 21, a 2000 metri minima di 13, massima di 19, sulle Dolomiti a 2000 metri minima di 13, massima di 20, a 3000 metri minima di 5, massima di 9. Venti nelle valli da deboli a moderati nel ricardo del giorno, a regime di brezza, in quota deboli o moderati da nord a nord-est, a 5-15 km all'ora a 2000 metri e a 10-20 km all'ora a 3000 metri. Tendenza per lunedì 22 giugno, tempo ancora in prevalenza soleggiato al mattino, con cielo sereno poco nuvoloso per qualche cumulo a ridosso dei rilievi. Al pomeriggio densamente più intensi e non saranno da escludere degli episodi temporaleschi a carattere sparso. Temperature senza notevoli variazioni e un clima di piena estate. Venti in quota deboli, a tratti moderati da nord a nord-est, con brezza nelle ore calde e nelle valli di moderata intensità. Martedì 23 giugno, ancora tempo nel complesso abbastanza soleggiato, specie al mattino, con attività cuneiforme diurna che potrà ridurre in parte il soleggiamento, assieme ad una modesta probabilità di fenomeni convettivi pomeridiani. Ma sempre caldo di stampo estivo, con un ulteriore lieve aumento delle temperature massime e lieve calo delle minime. Venti in quota in prevalenza moderati sette internali. Quota dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12. Venerdì 19 giugno e sabato 20 giugno 4300 metri, domenica 21 giugno e lunedì 22 giugno 4200 metri e anche martedì 23 giugno 4200 metri.

Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Scintille tra la Premier Meloni e il presidente americano Trump, che in collegamento telefonico con la 7 ha dichiarato che la presidente del Consiglio lo ha implorato per una foto insieme. Meloni ha risposto con un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita. Telefonata di solidarietà di Mattarella, mentre il vice premier Tajani annulla il viaggio negli Stati Uniti. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti a Lucerna tra Teheran e Washington. Si alza il livello dello scontro tra Russia ed Ucraina. Le forze di Mosca hanno lanciato nella notte diverse bombe plananti su Kharkiv, danneggiando decine di abitazioni. Almeno 11 morti ucraini nelle ultime 24 ore. La cronaca: sono complessivamente 70 gli alimenti sotto sequestro nell'ambiente.

0: Ci passa per il Q2. Nelle libere della mattina, miglior tempo di Marc Marquez nonostante una scivolata nel finale. Sesto Bagnaia, sedicesimo Bezzecchi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. L'ex calciatore, tra le altre di Bari e Livorno, era malato da tempo. L'annuncio è arrivato dalla famiglia del campione con un messaggio pubblicato su Instagram. Tanti messaggi di cordoglio arrivati in queste ore dalle squadre in cui Protti ha giocato nel corso della sua carriera. Domani alle 18 la salma di Protti sarà portata allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove l'ex attaccante è stato tante volte protagonista con la maglia amaranto in Serie A, B e C. Mondiali 2026, il Messico ha battuto la Corea del Sud ed è la prima squadra ad accedere ai sedicesimi. Questo il verdetto dopo le partite giocate ieri sera e nella notte. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Ismaël Koné, che ha rimediato una brutta frattura alla gamba sinistra. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore salva Sudafrica con la Repubblica Ceca. Oggi si prosegue con Stati Uniti, Australia e Scozia-Marocco, le gare in programma entro la giornata. Primo contatto all'All England Club per Jannik Sinner, arrivato giovedì a Londra, l'azzurro ha svolto subito un primo allenamento sui prati inglesi, come testimoniano le immagini pubblicate sui social del torneo. Il numero uno al mondo ha poi fatto tappa anche sul Central Court, lì dove un anno fa è diventato il primo italiano a conquistare il titolo di Championship. Il torneo di Wimbledon è in programma dal 29 giugno al 12 luglio. La MotoGP, Marc Marquez si prende la miglior prestazione nelle prime prove libere di Brno in 1:53.303 davanti a un super Fabio Quartararo e Raul Fernandez. Sesto Bagnaia, ottavo di Gian Antonio, Bezzecchi chiude sedicesimo dalle 15 le prequalifiche. 5 vittorie nelle prime 6 partite, una classifica che sorride, la sensazione di avere ancora margini di crescita importanti. L'Italia di Julio Velasco si prepara ad affrontare gli Stati Uniti nella terza sfida della seconda settimana di Volleyball Nations League femminile, un confronto che richiama inevitabilmente alla memoria la finale olimpica di Parigi 2024. Le azzurre arrivano all'appuntamento dopo 2 partite molto diverse tra loro. Il netto 3-0 inflitto alla Repubblica Ceca ha confermato la profondità del gruppo italiano, mentre il successo per 3-2 contro la Serbia ha evidenziato sia il carattere della squadra, sia alcuni aspetti da migliorare. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: presenta
1: The Billboard History.
0: The Billboard History. The American Hot 100.
2: I grandi successi senza tempo passano tutti da The Billboard History. Cari amici, bentrovati da Paolo Giusti e benvenuti all'appuntamento con le principali classifiche Billboard, dove spicca il countdown numero 1 The USA Hot 100. La nostra macchina del tempo oggi ci porta all'inizio di un'estate alla fine degli anni 70. Una chart piuttosto statica ma ricca come sempre di ottima musica. Quindi mollate tutto e concedetevi 60 minuti all'insegna di grandi successi indimenticabili. Tratta dall'archivio storico di Billboard Magazine, scaliamo insieme la Hot 100 Top 10 del 23 giugno 1979.

0: Welcome to the biggest countdown in the world.
1: The biggest songs in America.
2: The American Hot 100.
3: Apriamo dunque lo spazio delle prime 10 in classifica e al decimo posto incontriamo la prima delle due new entry di questa puntata. Si tratta di una ballata del cantante attore Rex Smith e colonna sonora di un film TV che porta lo stesso titolo. Al numero 10 della Hot 100 Billboard c'era You Take My Breath Away.

0: In salita al numero 10 della HOT 100 nei primissimi giorni d'estate del 79 c'era You Take My Breath Away, un brano cantato da Rex Smith, un cantante attore statunitense nato in Florida nel 1955. È un artista che ha recitato in una sola pellicola cinematografica, ma nel corso della sua carriera è apparso in tantissimi film per la TV.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Saliamo al numero 9 ed incontriamo Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire.

0: In salita al numero 9 della Hot 100 c'era dunque Boogie Wonderland, uno dei più grandi successi di Maurice White e gli Earth, Wind & Fire. La canzone, certificata oro dalla Recording Industry Association of America, si piazzò molto bene anche nelle altre classifiche Billboard, aggiudicandosi il disco d'oro negli States e in Italia, il disco di platino nel Regno Unito.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: In salita all'ottavo posto del countdown più famoso del mondo c'era un'altra ballata, She Believes in Me, Kenny Rogers.

0: un motivo che in quella primavera conquistò la vetta di altre due importantissime classifiche Billboard, la Adult Contemporary Tracks e la Hot Country Songs.
1: The American Hot 100.
2: All the hits. The Billboard History.
0: Saliamo di un posto e siamo al numero 7, dove incontriamo Chuck Is In Love, il brano di debutto musicale per Ricky Lee Jones, una cantautrice statunitense di musica folk rock e rhythm and blues, nata a Chicago nel 1964.

0: di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari e di maggior gradimento del mercato discografico americano. Qui in versione storica, grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista statunitense, punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ. In salita al numero 7 c'era dunque Chuck Is In Love di Ricky Lee Jones, una cantautrice statunitense ancora oggi in attività dal 1978, una lunga carriera durante la quale l'artista ha pubblicato 14 album, dei quali 11 in studio, 2 live e una raccolta.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Stazionari al numero 6 c'erano i Supertramp e una canzone famosissima, The Logical Song, nella USA Hot 100.

0: arrivavano dal Regno Unito e sono stati sulla scena musicale per ben 45 anni, pubblicando 17 album. Erano i Supertramp, una band di musica pop rock and progressive famosa in tutto il mondo. Raggiunsero l'apice del loro successo con l'album Breakfast in America, dove è incluso proprio questo brano, The Logical Song. Posso anticiparvi, e lo ascolterete tra poco, che nella stessa settimana il gruppo dominava un'altra importantissima classifica Billboard, la Top 200 LPs and Tape, i 200 album più venduti in America. E adesso state ancora con me, sospendiamo la scalata al countdown più famoso del mondo e dedichiamo la parte centrale del nostro appuntamento alla rassegna dei numeri 1 delle altre principali Billboard Charts.
1: The Billboard History, The American Hot 100.

History. Iniziamo la consueta rassegna dei numeri 1 delle classifiche di genere a marchio Billboard il 23 giugno 1979. In vetta alla Hot Rhythm and Blues Chart c'era Anita Ward e Ring My Bell.

Solo poche note per questo motivo che ritroveremo in versione completa nella prossima Top 5. Continuando la nostra carrellata di hit leader, siamo alla Hot Dance Club o Disco Action, la chart che elenca i brani più ballati nelle discoteche USA nel giugno del 79. In vetta a questa classifica Billboard c'era l'intero album Bad Girls di Donna Summer, dal quale vi faccio ascoltare una delle tracce più famose, Sunset People.

0: Dunque al numero uno tra i brani più ballati nelle discoteche USA il 23 giugno 1979 c'era l'album Bad Girls di Donna Summer e tutte le sue tracce, mentre al numero uno dell'Adult Contemporary Tracks c'era Anne Murray e Shadows in the Moonlight.
1: The Billboard History.

Al numero uno della classifica dei motivi classici contemporanei c'era Shadows in the Moonlight, un singolo di Anne Murray, una cantante country canadese nata nella Nuova Scozia nel 1945. È considerata la capostipite di tante cantanti di quel paese, come Alanis Morissette, Nelly Furtado, Celine Dion, Sarah McLachlan e Shania Twain. Un'attività musicale iniziata nel 1968 e ancora oggi attiva. Andiamo avanti e siamo alla Top 100 LPs and Tape, dominata in quel periodo dall'album Breakfast in America dei Supertramp.

Al numero 1 della Top 200 del Pigeon Tape, la classifica dei 200 album più venduti negli States il 23 giugno 1979, c'era Breakfast in America dei Supertramp, dal quale vi ho proposto uno dei singoli di maggior successo, Goodbye Stranger. Continuando la rassegna delle hit leader nelle classifiche di genere stilate dalla rivista americana Billboard, per la prima volta nelle nostre puntate vi propongo il numero 1 della classifica jazz, perché quella settimana in vetta a questa chart c'era un gruppo davvero speciale, The Crusaders.

0: Di nuovo ben trovati, io sono Paolo Giusti e questa è The Billboard History, la classifica storica per eccellenza che riscopre i grandi successi senza tempo inclusi nelle più importanti Billboard Charts, un appuntamento esclusivo con la storia della musica, firmato Radio Fenomeni Hit Parade. Dunque la straordinaria voce di Randy Crawford e la musica dei Crusaders, Wilton Felder, Joe Sample e il batterista Stick Super erano al numero uno della classifica jazz il 23 giugno 79 con una delle loro canzoni più rappresentative e popolari, Street Life. Andiamo avanti e siamo alla Hot Country Songs, dove primeggiava questo motivo di Ronnie Millsap, Nobody Likes That Song.
1: All the hits, the Billboard History.

numero uno della classifica country, dunque c'era Nobody Likes Sad Songs, un brano di Ronnie Millsap, un cantante e pianista statunitense nato in North Carolina nel 1943 e ancora oggi in attività dai primissimi anni 60. A chiudere la panoramica con le classifiche di genere redatte dalla rivista americana Billboard, presa dalla Hits of the World, vi faccio ascoltare il numero uno degli album più venduti in Italia di quel periodo, Ero Zero, del grande Renato Zero.

0: Dunque, preso dalla Billboard Hits of the World, ci siamo ascoltati anche il numero uno della classifica degli album più venduti nel nostro paese il 23 giugno 1979. Ero Zero di Renato Zero. Da questo ottimo lavoro del cantautore romano vi ho fatto ascoltare uno dei motivi di maggior successo, Il Carrozzone. E con questo chiudiamo la rassegna di oggi con le classifiche redatte dalla rivista americana Billboard. Adesso state ancora con me, torniamo a scalare la USA Hot 100. Ci aspetta la sua Top 5.
1: All the hits. All the hits. The Billboard History. All the

0: to the biggest countdown in the world.
1: The biggest songs in America. The American Hot 100. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Riprendiamo la scalata al countdown più famoso del mondo e al numero 5 incontriamo la seconda e ultima new entry della puntata odierna. È un grande successo di Donna Summer, che in quel periodo era ballatissimo nelle discoteche di tutto il mondo. Futura numero 1 di questa chart è Bad Girls.

0: Dunque, al numero 5 della Hot 100 Billboard il 23 giugno 1979 c'era Bad Girls, una canzone di Donna Summer che dava il titolo al suo nuovo album di quell'anno. Come abbiamo sentito poco fa nella rassegna delle più importanti Billboard Charts, in quel periodo la cantante dominava la disco action americana con tutte le tracce dell'album stesso. Primeggiava nella Hot 100 con Hot Stuff ed era stata al numero 1 dei 200 long play più venduti in America proprio con lo stesso album. Un vero e proprio trionfo discografico che ha un padre e un produttore, il grande Giorgio Moroder.
1: The Billboard History, the American Hot 100.
0: Salendo al quarto posto, incontriamo un motivo stazionario rispetto a 7 giorni prima. È una ballata di Randy Van Warner, un cantautore statunitense nato in Colorado nel 1955 e scomparso nel 2004 a causa della leucemia. Nella USA Hot 100 è Just When I Needed You Most.
2: You packed

0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal Countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari e di maggior gradimento del mercato discografico americano. Qui in versione storica, grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista statunitense, punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ. Dunque al numero 4 della HOT 100 c'era Just When I Needed You Most, un brano di Randy Van Warner che qualche settimana prima aveva conquistato la vetta di un'altra importante classifica Billboard, la Adult Contemporary Tracks.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.
0: I primi tre posti della Hot 100 non subivano cambiamenti rispetto a sette giorni prima, quindi al numero 3 c'era di nuovo Anita Ward e la sua Ring My Bell, motivo che, come abbiamo sentito prima, in quel periodo svettava nella classifica Rhythm and Blues.

0: Stazionario al numero 3 della HOT 100 c'era un ex number 1 di questa chart della disco action e della classifica soul, You Can Ring My Bell, la One Hit Wonder di Anita Ward. È una canzone scritta da Frederick Knight per l'allora undicenne Stacey Lettisoe come motivo teeny bopper sui bambini che parlano al telefono. Quando la Lettisoe firmò per un'altra etichetta discografica, il brano venne affidato ad Anita Ward. Dopo questo grande successo, la cantante incise un altro singolo che fu accolto con scarso interesse e forse a causa di questo subito dopo si ritirò dalla scena musicale.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.

0: stazionario al numero 2 della Hot 100 Billboard c'era uno dei più grandi successi delle Sister Sledge, We Are Family, una canzone scritta e prodotta da Nile Rodgers e Bernard Edwards della Chic Organization, che quell'anno divenne anche l'inno della squadra di baseball dei Pittsburgh Pirates, che caso fortuito proprio in quella stagione vinsero la World Series. E adesso, alla fine della nostra scalata di oggi al countdown più famoso del mondo, da una costa all'altra degli States, questo era il riconfermato number one. Al numero uno, Hot Stuff, Donna Summer.
1: The American Hot 100.
2: Numero uno.

23 giugno 1979 si riconfermava al numero 1 della Hot 100 Hot Stuff, questo grande successo di Donna Summer contenuto nell'album Bad Girls. Fu un dominio assoluto dell'artista in vetta alle classifiche di tutto il mondo e, come abbiamo potuto constatare proprio in questa puntata, in particolare in quelle a marchio Billboard. Numero 1 della Hot 100, numero 1 tra i 200 album più venduti e numero 1 della Disco Action. Quell'anno la Summer vinse anche un Grammy Award come miglior interpretazione vocale femminile. Bene,

0: Con il riconfermato number one, si chiude anche questa puntata con le principali classifiche Billboard e la USA Hot 100, the biggest countdown in the world. Appuntamento alla prossima edizione di The Billboard History, la classifica storica per eccellenza, unica e inimitabile. Io sono Paolo Giusti, grazie per avermi seguito. Ciao a tutti e a presto.
1: Avete ascoltato
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.

Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Scintille tra la Premier Meloni e il presidente americano Trump, che in collegamento telefonico con la 7 ha dichiarato che la presidente del Consiglio lo ha implorato per una foto insieme. Meloni ha risposto con un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita. Telefonata di solidarietà di Mattarella, mentre il vice premier Tajani annulla il viaggio negli Stati Uniti. L'Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata, le parole della 5 Stelle Conte. Consiglio europeo a Bruxelles, nel testo finale è rimosso il riferimento temporale che impegnava l'Unione ad aprire i successivi cluster negoziali per l'ingresso dell'Ucraina il prima possibile. I 27 all'unanimità hanno dato il via libera al rinnovo annuale delle sanzioni settoriali alla Russia. La cronaca: una bimba di 4 anni è morta e 2 persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 240 nel Barese. La madre, 38 anni, è stata ricoverata al policlinico del capoluogo pugliese. 2 bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti sotto gli occhi della madre all'interno di un parco pubblico a Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni sotto effetto di alcol e droga, poi arrestato dalla polizia. L'uomo avrebbe improvvisamente preso per il collo i 2 bimbi. Uno dei 2 è riuscito a scappare, mentre il piccolo di 3 anni è stato salvato da un passante. Siamo allo sport e il calcio. Questa sera alle 21 italiane a Seattle, i padroni di casa degli Stati Uniti affrontano l'Australia. Dalla mezzanotte in campo Scozia-Marocco, alle 2:30 italiane a Filadelfia, la Seleção di Ancelotti deve rilanciarsi dopo l'1-1 al debutto contro il Marocco. Ed è tutto, a più tardi.

L'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Israele ed Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco, lo ha dichiarato a Reuters Online un alto funzionario statunitense, aggiungendo che i negoziatori degli Stati Uniti e del Qatar hanno raggiunto l'intesa con l'aiuto dell'Iran. Rinviate a tempo indeterminato invece colloqui Stati Uniti-Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. Scintille tra la Premier Meloni e il presidente americano Trump, che in collegamento telefonico con la 7 ha dichiarato che la presidente del Consiglio lo ha implorato per una foto insieme. Meloni ha risposto con un video sui social: «Io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita». Telefonata di solidarietà di Mattarella, mentre il vice premier Tajani annulla il viaggio negli Stati Uniti. Cristiano Sodano è stato condannato all'ergastolo per il duplice femminicidio di Nicoletta Zomparelli e René Amato, madre e sorella della sua ex. Le ha uccise a colpi di pistola nell'abitazione della famiglia di lei a Cisterna di Latina il 13 febbraio 2024. Confermata dunque la sentenza di primo grado. Ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti, 21 anni per Lauro Azzolini. Queste le condanne chieste dalla pubblica accusa in corte d'assise ad Alessandria ai tre ex brigatisti rossi processati per la sparatoria del 5 giugno 1975 a Cascina Spiotta. MotoGP, ad Ayogura il miglior tempo nelle prequalifiche di Brno con il nuovo record della pista 1:51.735. Poi gli italiani Bezzecchi secondo, Diggia terzo e Bagnaia quarto. Gli altri piloti in Q2 sono

0: oltre i 30 gradi lungo le coste. L'afa comunque si farà sentire nei grandi centri urbani e lungo i litorali del nord Italia e inoltre va segnalato qualche temporale di calore che si potrà verificare nel corso del pomeriggio e in serata sull'arco alpino e sulla dorsale emiliana, ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di Trebi Meteo.
1: Sì, pronto, scusi, per la sagra delle fettine di vitello, quindi a che ora incomincia?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì.
1: Ecco, no, la sagra delle fettine, quelle di vitello.
2: Sì.
1: Quando è che inizia? Perché ci sono un po' pareri discordanti sull'orario.
2: Ma chi è?
1: Supermarket.
2: Non ti riconosco.
1: No, no, non ci conosce, no, siamo del supermarket, però era per sapere quando inizia questa sagra così tanto acclamata.
2: Ma quale supermarket?
1: Di via Davossa, Salerno.
2: Ma chi gli ha dato questo numero?
1: No, sono i numeri che abbiamo nell'archivio noi, quelli evidentemente presi. Però lei non sa niente della sagra, quindi.
2: Ma io non ho capito, io sono un cittadino privato, io
1: sì.
2: Non ho niente a che fare.
1: Ah, lei non ha a che fare con la sagra delle fettine panate, quindi, di vitello.
2: Ma guardi, e dove sarebbe questa sagra?
1: Ah, credo nella zona di Salerno, prossima settimana.
2: E lei da dove chiama?
1: Noi non siamo di lì, per quello che appunto chiamiamo.
2: E da dove chiama, per curiosità?

Insomma, alla fine, questa sagra delle fettine di vitello, dove sta, quando incomincia, il Signore non ha avuto modo di darci una risposta esaustiva, ve lo chiediamo a voi. Ecco, se sapete qualcosa potete ovviamente scriverci o telefonarci. Cari amici, incomincia una nuova puntata di Supermarket Show, sempre con voi al microfono Daniele Dalmuto, per accompagnarvi e farvi compagnia, soprattutto tra risate, notizie improbabili, buona musica e situazioni imbarazzanti.

Ed anche oggi abbiamo il nostro almanacco che ci ricorda Santa Gianna da Ravenna, che nel 600 era una donna semplice ma di una generosità senza limiti. Lavorava come tessitrice ma donava metà dei suoi guadagni ai poveri e l'altra

età ai gatti del quartiere che la seguivano ovunque come un corteo benedetto. Un giorno un incendio minacciò la sua casa, tutti fuggirono ma Gianna rimase dentro per salvare una cesta di gatti. Quando i vicini la rividero usciva dalle fiamme illesa con i mici miagolanti ma sani. Il fuoco mi ha scaldato ma non bruciato. Da allora è invocata da chi ama gli animali e da chi ha il coraggio di buttarsi tra le fiamme della vita pur di non lasciare indietro chi ama.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi, lei sa qualcosa poi di questa Gianna?
0: Come?
1: Santa Gianna da Ravenna.
0: No, ho sbagliato numero, eh.
1: Però come facciamo noi ad approfondire?
0: Ha sbagliato numero.
1: Ma lei scusi, non è di zona di Empoli, Petriolo?
0: No, ho sbagliato numero.
1: Sta Gianna dov'è?
0: Non è Empoli qui.
1: Sì, però lì non è Empoli, ma Gianna, la santa, dove si trova?
0: Non lo so.

0: Si identificano come Rom, ma forse erano solo nati a Roma. Il censimento che inganna gli italiani in Scozia. Tra Rom e Roma il passo può essere breve, almeno se ci si ritrova a compilare un questionario. Secondo i media inglesi, l'assonanza tra le due parole avrebbe tratto in errore molti italiani residenti in Scozia che durante un recente censimento hanno barrato la casella sbagliata dichiarando di essere di etnia Rom. L'inghippo è venuto alla luce quando i funzionari del National Record of Scotland si sono accorti che oltre un terzo della popolazione Rom residente in Scozia, ovvero circa 1200 persone su un totale di 3200, dichiarava di essere nato in Italia. Un numero decisamente anomalo, come riporta la BBC. NRS ritiene la casella possa essere stata spuntata per errore da individui nati a Roma che dunque hanno confuso l'etnia con la loro origine interpretando erroneamente il questionario.
1: Dica?
0: Sì, chiedo scusa, no, le volevo chiedere, siccome lei è di Roma e anche lei si sente fondamentalmente di etnia Rom?
1: Io sono paesanaccio, ignorante, capone, arrivederci.

0: stesse davvero.
1: Pronto?
2: Pronto signora, pronto, scusi. Allora chiudiamo la settimana con Saturn Night oggi.
1: Come?
2: Saturn Night, l'ultima canzone degli America. Ecco, rispetto agli altri, un brano più atmosferico e meditativo.
1: Ma lasci perdere.
2: Come appena detto, Saturn Night, brano più atmosferico e meditativo che chiude l'album. Ha una certa malinconia, una sensazione di note, di introspezione. Le sonorità sono più morbide, forse più lente, con armonie che rimangono nell'aria. Il testo evoca immagini poetiche, sensazioni oniriche, quasi fiabesche. C'è un misto di reale e immaginato, così che la notte diventa spazio di emozione e di memoria. Cosa la distingue? È perfetta come traccia conclusiva, chiude l'album con calma, lascia l'ascoltatore con una sensazione di chiusura gentile. È uno dei momenti più intimi, meno aperti verso l'esterno e più interiori.

0: Pronto?
1: Pronto, signora. Allora, scusi, abbiamo concluso con questo brano l'album della settimana.
0: Con chi c'era?
1: No, con lei. Dicevo, questa è stata l'ultima canzone che chiude l'album che abbiamo recensito questa settimana.
0: Mi interessa, grazie.

0: Ed anche noi vogliamo ricordare il grande Ace Frehley, detto Ace, morto purtroppo pochi giorni fa, chitarrista e cantante statunitense. Lui è noto soprattutto per essere stato il primo chitarrista solista dei Kiss, in cui usava il nome d'arte The Spaceman, l'uomo dello spazio, personaggio riscontrabile anche nel suo trucco. Il soprannome Ace, asso, è invece un riferimento alla sua abilità con le donne. A pari merito con l'ex collega Paul Stanley, è stato inserito nella 14ª posizione nella lista dei 100 migliori chitarristi metal secondo Guitar World ed è indicato come fonte di ispirazione per altri grandi artisti come Dimebag Darrell, Johnny Five, Slash, Marty Friedman e molti altri.
1: Ma chi parla, scusi?
0: Supermarket, è morto qualche giorno fa, ha sentito Paul Frehley.
1: Guardi, parla con una che di cui un argomento che proprio non ne so e non mi riguarda, grazie.

0: E questo è il Supermarket Show. Giungiamo oggi alla fine della settimana, oggi è venerdì e anche oggi facciamo una carrellata tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Quest'oggi torna un cantante che è stato con noi con il singolo Club Tormento un po' di mesi fa. Stiamo parlando di Choco Alessandro, che intanto presento perché è già collegato con noi telefonicamente. Bentornato al Supermarket.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Choco. Allora, oggi parliamo di un nuovo singolo, un brano molto orecchiabile, un tormentone estivo alla salute, che ha il ritmo perfetto del tormentone estivo, ma sotto la leggerezza nasconde ovviamente un bel graffio sarcastico, un vero manifesto di sopravvivenza tra scadenze, social, fatiche quotidiane. Come si fa a far ballare la gente dicendo cose così vere e a tratti anche crude?
1: È la mia particolarità, è quello che penso, è che dire le cose un po' più sociali, no? Facendo divertire le persone, secondo me il messaggio arriva prima, e quindi è una particolarità del mio progetto discografico, quello di parlare di temi sociali anche a volte scomodi, però facendo divertire in leggerezza e con la struttura del tormentone estivo, che è quella che arriva di più, no?
0: Esattamente. E ricordiamo anche che non è semplice dare messaggi sociali importanti dietro una chiave più tra virgolette scanzonata. E ricordiamo i grandi artisti della scena italiana, anche Giorgio Gaber, faccio un esempio, che spesso utilizzava queste melodie così allegre, ma comunque narrava sotto di fatti importanti, e non è facile, questo mi piace sottolinearlo. Choco, tu nel video ti trasformi in un cappellaio matto in una foresta incantata creata con l'intelligenza artificiale. Come ti è venuta l'idea di associare questo mondo così fiabesco, psichedelico, e a un inno urbano che parla di resilienza e resistenza emotiva?
1: Guarda, il mondo fantastico fa parte un po' del personaggio, ma di quello che sono io, cioè un uomo adulto che comunque si aggrappa alla sua parte infantile per rimanere vivo. È proprio una mia particolarità della mia personalità, quindi mi sono abbinato al cappellaio matto, allo spazzacamino di Mary Poppins, a Peter Pan, insomma sono tutti personaggi fantastici che mi rappresentano in toto. Ho voluto rappresentare questa volta il cappellaio matto perché in questo video parlo e danzo con gli animali di questo bosco fatato e delle tazzine magiche che iniziano a ballare, che è un po' la rappresentanza del motto dell'inno del brano, cioè anche in un ambiente lavorativo dove ci sono tanti sorrisi falsi, tante invidie, tante cattiverie, però si può avere una resilienza emotiva. Infatti il mio brano parla un po' di questo, ecco.
0: Perfetto Alessandro, allora a questo punto, prima di ascoltare il singolo Alla Salute, diamo un ricordo, un refresh dei tuoi contatti social a chi ci sta ascoltando, dove poterti trovare sul web.
1: Allora, sono ovunque: Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, tutte le piattaforme digitali stream, quindi basta che inserite Choco Alessandro con la K su Google e vi esce un mondo.
0: Alessandro Choco, io ti ringrazio molto di essere tornato all'interno del nostro supermercato a presentare la tua musica. A questo punto lancio Alla Salute. Un abbraccio e un bocca al lupo per il tuo percorso artistico.
1: Alla salute a tutti.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Sì.
1: Pronto, scusi, per il, sono l'autista del consorzio, per lo scarico del cinghiale, nel tardo pomeriggio possiamo arrivare?
0: Di cosa?
1: Lo scarico del cinghiale da riproduzione sulla cinghialessa femmina.
0: No, no, non lo so, io non conosco niente.
1: Io 9.
0: Non sono, qui non è il non è noi, non siamo noi.
1: E dove lo scarichiamo? Io devo portare lì.
0: Ma a me.
2: La può smettere di disturbare?
1: Ma scusi, ma chi è lei? Mi perdoni, io devo scaricare.
2: Ma che deve scaricare? La smetta di rompermi l'anima. Io non sono la persona che sta cercando.
1: Ma perché? L'ho già chiamata.
2: Mi ha già chiamato 5 minuti fa e mi ha seccato.
1: Ah, è sempre lei. Allora, scusi, allora di chi è sto cinghiale?
2: Non lo so di chi è, ma non è di chi capri gliel'ha dato il mio nome.
1: Non lo so, io sono l'autista.
2: Secondo me lei è anche un truffatore. Quindi arrivederci, non chiami mai più.

0: futuro.
1: Ci sono giornate in cui serve solo una canzone, una voce amica e 5 minuti per ricordarsi che va tutto bene, anche quando sembra il contrario.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E giunge al termine questa ultima puntata della settimana di Supermarket. Cari amici, vi ringrazio molto di aver trascorso con noi questa intera settimana. Siamo sempre in cantiere per cercare di inventare e regalarvi dei momenti di ilarità e di spensieratezza, perché sono la cosa più importante. Detto questo, però, il cinghiale ci è rimasto sul camion. Vabbè, troveremo sistema di consegnarla a qualcun altro. Vi mando un caloroso abbraccio e un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Un grave incidente si è verificato nel comune di Nardò in Puglia, nella frazione di Santa Maria al Bagno. Un turista tedesco di 30 anni è rimasto seriamente ferito dopo un tuffo in mare in un punto in cui il fondale era particolarmente basso. Trasportato in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, avrebbe riportato un danno midollare. Scintille tra la premier Meloni e il presidente americano Trump, che in collegamento telefonico con la 7 ha dichiarato che la presidente del Consiglio lo ha implorato per una foto insieme. Meloni ha risposto con un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita. Solidarietà di Mattarella, così come di Sanchez e Macron. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha detto che l'Unione europea deve prepararsi per quando potranno iniziare i negoziati di pace tra Ucraina e Russia. Intanto è stato approvato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Esami di maturità. Dopo la prima prova di italiano, oggi le materie di indirizzo. Al liceo classico gli studenti si sono confrontati con un brano di Quintiliano, mentre allo scientifico uno studio di funzione classico, il livello delle acque del lago di Bracciano, fino ad un torneo di pallavolo, una partita di scopone e il gioco cover the spot. Per il linguistico un testo sugli OGM, un brano tratto da On Beauty di Jody Smith e la richiesta di produrre un articolo sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. In chiusura, l'influenza aviaria continua a colpire la fauna selvatica anche nelle aree più remote del pianeta. Nelle isole Heard e McDonald, territori australiani situati nell'oceano Antartico, il ceppo H5N1 avrebbe provocato una drammatica moria di cuccioli di elefante marino meridionale, con una perdita che supera il 75% dell'intero gruppo. Ed è tutto, a più tardi.

0: quotidiano sulla musica dance. Sapete che però più andiamo verso la stagione calda e più abbiamo le sound edition, le summer edition, spesso in edizione catwalk, ma comunque con ospiti in generale. Avremo anche bellissime donne perché prosegue il countdown verso Fiuggi e ne parleremo con uno degli ospiti d'onore di questa manifestazione, poi ne sapremo di più anche con Valerio Nobli, che interverrà in telefonica anche lui. Lari, ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Mi ha fatto uno scherzo perché ha cambiato la foto del profilo, e l'altra volta ho impiegato 5 minuti per cercarlo perché aveva un turbante in testa. In effetti siamo collegati proprio con il circo Rolando Orfei, perché Crassim si occupa di attività circensi. Dovrebbe essere in linea. Crassim, ci sei?
1: Eccoci, ciao a te e a tutti gli amici ascoltatori, ciao. Benvenuti.
0: Ciao, grazie per aver accettato questo invito, perché tu sei un ospite d'onore, però so che le mani in pasta, ne sai qualcosa in più di me, di questa cosa che si sta ormai avvicinando, no? Una bellissima kermesse a Fiuggi dedicata al grande Lucio nazionale.
1: Eh sì, assolutamente. Allora, io sono molto legato a questa manifestazione Emozioni Live, organizzata da Ferruccio Longo, perché è stato il mio primo produttore televisivo nel 2012, ed ecco che ci lega una bellissima amicizia con lui che va avanti da tantissimi anni, e quando riusciamo a combaciare gli eventi, ecco che ci ritroviamo e organizziamo questi eventi insieme. Ed è sempre un piacere farli.
0: Ecco, quindi vabbè, io ti becco lì al circo, abbiamo fatto anche fatica a trovare un angolo tranquillo, perché lì è una città sempre, no?
1: Bravo, in movimento. È un villaggio, sempre in continuo movimento.
0: E quindi tu di che cosa ti occupi in particolare?
1: Hai qualche... Io presento lo spettacolo qui, e a volte anche Valerio Nobili presenta, insomma, siamo i presentatori dello spettacolo, facciamo i numeri, c'è tutto uno show da vedere, ovviamente siamo in giro per l'Italia in questo momento, e quindi invitiamo tutti gli ascoltatori a venirci a trovare. Il circo Rolando Orfei, facilmente trovabile su internet.
0: Insomma, Rolando Orfei, della grande famiglia Orfei, che diciamo è quella più prestigiosa, scherziamo.
1: Beh, la grande dinastia, la dinastia Orfei è unica.
0: Altro che. Allora, ascoltiamo anche un po' di musica, perché sai che questa è una classifica dance, dobbiamo dare anche i numeri in tutti i sensi, e allora tra un po' torneremo a microfoni aperti. Perfetto. E allora si avvicina a questa, credo che sia la 20ª

le iscrizioni, anche se ormai siamo vicinissimi all'evento, perché stiamo parlando di 20 e 21 di questo mese di giugno, tra l'altro un mese ricco di appuntamenti anche per via dei mondiali di calcio.

0: aperti i microfoni, siamo collegati con oltre 80 radio in tutta Italia, tutta Europa, e come sapete abbiamo qualche emittente anche al di là dell'oceano. Siamo in Oceania, siamo in Nord e Sud America e insomma salutiamo come sempre con una corsia preferenziale gli amici lontani. Niccolò Carosio parlava di quelli vicini e lontani, ne abbiamo uno a metà strada. Se avete perso il primo segmento, è con noi Krassim, questo poliedrico artista, e lo stiamo contattando direttamente dal circo di Rolando Orfei, che è itinerante, non si ferma mai. Lo spettacolo circense è uno dei più affascinanti, no, che si possano vedere. Però stiamo parlando soprattutto di questa kermesse dedicata a Lucio Battisti. La cosa bella è che è tutta quanta dal vivo, giusto Krassim?
1: Beh, noi cerchiamo sempre di fare tutto da vivi, che è meglio, poi vedremo in futuro. Assolutamente sì, è tutto dal vivo in una bellissima location che ci ospita da anni, quella di Fiuggi, e siamo benissimo lì, quindi ecco che confermiamo sempre questa tappa che è unica del suo genere per l'ospitalità da parte del comune, ma soprattutto della popolazione che veramente ci dimostra tutto il suo affetto ogni volta che organizziamo gli eventi di Affiuci. Voglio dire a tutti i ragazzi e le ragazze in ascolto che per partecipare bisogna telefonare al seguente numero 327-736-5291. Ripeto, 327-736-5291, in maniera tale che si può chiedere informazioni per l'iscrizione e tutto quanto.
0: Eh beh, insomma, grazie di averci dato questa preziosa informazione, perché so che ci sono tantissimi iscritti, però so che il patron ci tiene molto ai giovani, mister Ferruccio, e quindi più ne sono, certo, più cerca di accontentarli, quindi riesce, certo, poi dopo a collocarli.
1: Loro mandano il provino, poi c'è chi di dovere che ascolta i provini. Allora sono validi, poi vengono ricontattati nuovamente, perché ovviamente le richieste sono tantissime, però giustamente bisogna cercare di dare quanta più qualità possibile, e soprattutto anche un livello proprio canoro che deve essere sempre all'altezza di questi eventi. Poi parliamo di un premio prestigioso, proprio quello dedicato a Lucio Battisti. Questa è una semifinale, poi ci sarà la finalissima in autunno, e penso molto probabilmente che si farà nella città proprio della musica, in questo caso Napoli, dove proprio abbiamo avuto una richiesta fortissima dalla città partenope, quindi ecco che ci farà un gran piacere, la faremo in teatro e non vediamo l'ora, perché anche Napoli ha delle risorse uniche nel suo genere, soprattutto poi nel mondo dell'arte, dello spettacolo, della cultura. Ecco, Napoli si presta al 100%, noi siamo solo che onorati di poter portare la finalissima poi lì a Napoli.
0: E allora Krassim, io ti ringrazio per aver accettato il nostro invito, so che sei indaffaratissimo e devi anche scappare. Noi adesso dalla regia stiamo contattando anche Valerio Nobili, perché sarà sul palco con te, quindi va bene, ok, grazie, alla prossima. Poi tanto ci vediamo lì a Fiuggi, non ci sono problemi,
1: assolutamente, non mancherà, c'è un bel caffè pronto allora.
0: Ciao Krassim, grazie ancora.
1: Grazie a voi e venite al circo, mi raccomando.
0: Il circo è vita, certo, grazie a Krassim, questo poliedrico artista. Beh, insomma, preparate anche i cellulari per i selfie.

0: Beh, insomma, noi che facciamo questa cosa qua abbiamo la forza del divertirci perché è un lavoro creativo, però veramente certe volte, soprattutto quando è che arriva la stagione calda, si lavora davvero giorno e notte, proprio come recita questo pezzo, incluso nella colonna sonora ufficiale del film che riguarda Michael Jackson e che ha avuto successo, con la particolarità che Michael è interpretato da suo nipote. Grande opera, insomma, tutti ne hanno parlato bene, però non dobbiamo parlare di Michael Jackson, l'abbiamo fatto tante volte. Adesso in effetti mi dicono dalla regia che abbiamo beccato anche il numero di Valerio Nobili, ma con Crassim è stato un gioco da ragazzi. Allora Valerio, ci sei pronto?
1: Eccomi, ciao a tutti.
0: E beh, insomma, continua vorticoso il countdown, perché
1: E manca veramente poco al 21 giugno per il grande evento Emozione Live 2026, e ci saranno tantissime sorprese con dei cantanti pazzeschi con un talento unico, e la cosa particolare è che molti di loro provengono anche dal programma televisivo che conduco io, che è uno show musicale che sta avendo molto successo in tutta l'Italia a livello nazionale, ed è Stai con me Talent. E quindi, che altro dirti, le sorprese non mancheranno per questo, per questa stupenda manifestazione.
0: Abbiamo questa sinergia, no? Dove un po' tutto quanto si avvicina, quindi l'esperienza del grande Ferruccio che tiene molto ai giovani, e sarà sicuramente una serata.
1: Aldo Ferruccio Longo, poi c'è la fantastica Tammy che sarà la madrina dell'evento, e poi ancora tantissimi ospiti e tantissime sorprese, il tutto accompagnato da una musica pazzesca, perché ci saranno veramente dei grandissimi talenti che ci emozioneranno.
0: Allora Valerio, facciamo così, sentiamo un disco, poi cerchiamo di estrapolarti qualcosa che potrai spoilerare, va bene?
1: Qualche piccolo spoiler.
0: Ok.

0: quando ci sono ospiti che parlano di cose interessanti, davvero diciamo la puntata si arricchisce. Poi per la dance ci sono le altre puntate, perché la DJ K va in onda tutti quanti i giorni della settimana. In effetti abbiamo al microfono Valerio Nobili, che presenterà questa edizione, ma credo che non sia la prima assolutamente, di Emozioni Live, questa kermesse dedicata a Lucio Battisti. Lui è uno che si intende di musica emergente, perché conduce anche televisivamente una bellissima e conosciutissima manifestazione, e quindi ce ne saranno davvero da sentire, perché la qualità è elevata, perché c'è questo sottobosco, no, di ragazzi che davvero si impegnano, hanno una forte creatività, ed è giusto che ci siano delle vetrine importanti che li ponga in risalto, giusto?
1: Esatto, hai colto perfettamente il segno, perché ci sono moltissimi giovani che hanno un talento pazzesco, che non riescono a farlo risaltare e a farlo conoscere al grande pubblico, e delle manifestazioni come Emozione Live è proprio ciò che è più giusto per loro, per esaltare le proprie doti e per farsi conoscere, perché è giusto che dei giovani talenti escano allo scoperto. Quindi le emozioni non mancheranno, sono state fatte delle selezioni, e quindi l'unica cosa che ti posso dire è che ci sarà sul palco molto molto talento, oltre poi a, come già ti stavo anticipando prima, moltissime sorprese, perché ci saranno collegamenti, ospiti, video saluti da parte di personaggi del mondo dello spettacolo, quindi sarà un purpurì di emozioni. Quindi preparatevi, perché il 21 giugno si avvicina.
0: Non mancheranno neanche le modelle, perché il presidente Ferruccio, Mister Ferruccio mi ha detto: guarda Chico, fai venire tutte le modelle di Venere d'Europa il più possibile. Esatto. Quindi
1: il tutto, oltre al talento, alla bellezza maschile che non mancherà, non mancherà anche la bellezza femminile, con delle modelle pazzesche. Quindi che altro dirti? Il talento c'è, la bellezza per tutti c'è, non potete assolutamente mancare, e noi aspettiamo anche te, sappilo.
0: Grazie veramente, non mancherò, perché avremo delle situazioni radiofoniche, perché metteremo la radio, no, al servizio di questa bella manifestazione dedicata al grande Lucio Battisti. Grazie per aver accettato questo invito, perché so che sei davvero presissimo ormai il countdown.
1: Non ci fermiamo mai, poi come ti stava anticipando Grassim, la grande finale sarà a Napoli, quindi in uno scenario pazzesco, quindi guarda, stiamo organizzando il tutto, non ci fermiamo mai.
0: Benissimo, grazie ancora Valerio, ciao.
1: Grazie a te e grazie a voi e grazie a tutti i radio spettatori, perdonami.
0: Perfetto. Alla prossima. Ciao Valerio. Ciao altrettanto. Valerio Nobili per Emozioni 20 e 21 giugno, ma soprattutto la gran serata del 21 giugno a Fiuggi. E beh, prima Krastim scherzava sul live, sulla musica dal vivo, ma in effetti a Fiuggi davvero si ha una vita in perfetta salute per via delle terme, lo sapete meglio di me.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it, Arma con Jafar Zadigan DJ.
1: From 7va.fm/Alti Radio.

0: dagli studi di Roma, alisper7va.fm, Pocket Love.
1: E siamo tornati al nostro appuntamento settimanale del venerdì qui su Pocket Love. Io sono Alice e vi parlo dalla capitale e siamo su oltre 80 alte radio, tutte collegate dalla nostra redazione di 7va.fm, tutte radio in lingua italiana, e siamo insieme per parlare d'amore ed ascoltare brani d'amore. Vi lascio subito il nostro telefono per mettervi in contatto con noi, anche con un WhatsApp, un messaggio, un vocale, quello che volete, al 331 80 80 415, oppure c'è anche una mail, pocketlove@7va.it. Ecco, scrivetemi cosa è successo durante questa settimana, quali inciuci amorosi ci sono stati, non so, magari un vostro ex vi ha scritto un messaggino, oppure la collega della stanza a fianco, mentre passavate nel corridoio, vi ha lanciato una lunga occhiata che lascia intendere qualcosa. Ecco, raccontatemi queste cose. Allora, cominciamo oggi a parlare dell'istinto che alla fine comanda lui, e noi non ci possiamo fare niente quando ci viene qualcosa da dentro, anche se la ragione, no? Tanti dicono dare retta al cuore o dare retta alla ragione. Ecco, uno da persona intelligente e sana dovrebbe sempre dar retta alla ragione, ma purtroppo poi c'è l'istinto che ti dice no, però le cose vanno fatte con il cuore, eccetera eccetera, e ci fa sbagliare, ci fa fare un casino. Ma alla fine meglio così, perché sennò ma che vita piatta sarebbe, no? Tutto sempre liscio, tutto ordinato. Anche quando dicono no, perché io nella mia coppia sto sempre a litigare, ma ci vuole pure quello, come dice il proverbio, l'amore non è bello se non è litigarello. Perché avere un marito o una moglie che dice sì, la penso come te, sì, brava, andiamo lì, mi piacerebbe anche a me, sì, facciamo quel tipo di vacanza, sì, compriamo questo, sempre d'accordo,

Cioè, alla fine, come dice pure Angelina Mango, no? Arriva la noia e quella poi è pesante. Quando arriva la noia non ce n'è per nessuno, il rapporto crolla. Quindi è bello anche seguire il proprio istinto, la propria natura che si ha dentro, a volte anche se si creano un po' di casini. Vi faccio ascoltare un brano che ci fa proprio vedere come mettere in atto questo istinto un po' animalesco, come ci dice su Ginza, J Balvin. E partiamo con il reggaeton oggi.

0: Avete sentito quanta energia? Beh, poi la musica reggaeton, ragazzi miei, è proprio sensuale, comunque dà un'importanza forte al movimento del corpo, no? Perché ormai si sa, nelle discoteche quando si balla questa musica ci si piega, no? Si fa tutto quel movimento con il fondoschiena, eccetera, e è bella anche da vedere perché ci fa proprio capire questa loro cultura così incentrata nel ballo e nel movimento del corpo.
1: Alice per seteva.fm Pocket Love.
0: Ecco, l'istinto sì, va seguito, però a volte bisogna anche frenarlo perché mo vabbè, ma non è che no, oddio quanto è bella quella donna, e vado lì con l'istinto, poi ne vedo un'altra due ore dopo e rivado lì con l'istinto. Non funziona proprio così, bisogna sempre avere, no, quel filo di decenza. Però spesso capita che ci sentiamo molto come dire, repressi, non vogliamo

e capire, ma se la cosa poi, questo istinto proprio esce fuori da noi e dura tanto tempo, mesi, a volte anni, a quel punto cedete al vostro istinto e poi si vedrà quel che succederà, succederà. Il prossimo brano che vi voglio far ascoltare oggi invece è qualcosa di molto più romantico, concedetemi anche di essere super romantica, perché altrimenti non farei questo tipo di programma. È un brano di Luca Carboni, e nel 2001 l'ha fatto uscire, si intitola Mi ami davvero. Ascoltate bene il testo, perché tra una frase romantica e una frase cinica, proprio nel mio stile, comunque fa una bellissima dichiarazione d'amore. E dopo lo commentiamo insieme.

0: ma quanti esempi che ci fa Luca Carboni in questo brano, avete sentito? Soprattutto ci dice che ha bisogno d'amore, perché in realtà in questo mondo c'è proprio bisogno d'amore, sempre di più, perché si pensa a tutt'altro, gli obiettivi delle persone sono sempre più materiali, e quando invece la cosa primaria è il bisogno d'amore che va soddisfatto. Inoltre ci parla di una cosa molto importante, della verità, perché è sempre meno presente nelle nostre vite, nei nostri rapporti, la verità. Purtroppo questa è la realtà dei fatti, la verità viene sempre un po' meno, viene trascurata, e invece, oltre ad essere importantissima, ricordatevi che è proprio una persona vera che ci fa innamorare, comunque essa sia. Noi quando la vediamo vera, questa cosa nel cervello ci fa proprio scattare una molla, ci innamoriamo di lei. E inoltre non c'è niente di più sexy della verità, questo è proprio un dato di fatto. Detto questo, volevo collegare questo brano a quello che ci ha mandato un messaggio che ci ha mandato Claudia da Genova, dove mi dice che lei comunque è una persona molto romantica, ma anche molto giovane, ha una ventina d'anni, però praticamente dice: non so come conquistare questi ragazzi di oggi che invece in realtà sembrano tutti freddi, comunque abbastanza focalizzati sul discorso sesso, e quindi insomma lei con un carattere un po' più semplice trova difficoltà. E quindi mi chiede: che devo fare? Cercare di essere come loro, oppure restare e cercare di approcciarlo nel mio modo romantico? Lei mi ha scritto un poema, è per questo che ve l'ho stretto, perché sennò i tempi non c'erano. Allora, il discorso è questo: anche se gli uomini, i ragazzi sono in questo modo, no? E magari fanno anche molti complimenti, ammirano le donne forti, in realtà cosa fa bene all'uomo? Avere una donna, tra virgolette, da curare, da accudire, da coccolare, ok? Quindi che lui possa essere comunque in qualche modo più forte di lei, ma adesso non pensiamo al sessismo, quello e quell'altro, stiamo parlando d'amore, cioè da che mondo è mondo l'uomo deve proteggere la donna, e questo piace a tutte e due, alle donne farsi proteggere dagli uomini e agli uomini che si sentono importanti e forti nel proteggere una donna. Quindi se tu sei un animo sensibile va bene così, continua così, perché sicuramente troverai la persona giusta per te che apprezzerà le tue qualità. Adesso è arrivato il momento di salutarci, ma noi ci vediamo la settimana prossima sempre qui su All Go Day, che poi va in onda tutti i giorni. Ringrazio la redazione di 7va.fm, un bacio grande dalla vostra Lisa, a presto, ciao ciao.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/Alti Radio. All Go Day. All Go Day. From 7va.fm/Alti Radio.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano. Un nuovo raid israeliano ha colpito il sud del Libano dopo l'annuncio del cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. Lo riferisce l'Agenzia Nazionale di Informazione Libanese. L'agenzia di Beirut ha inoltre segnalato il sorvolo di droni sopra alcuni villaggi vicino a Tiro, mentre un corrispondente della France Press ha affermato di aver sentito continui colpi di artiglieria a Nabatieh. Conflitto russo-ucraino. Prima o poi la Russia dovrà sedersi al tavolo dei negoziati, soprattutto attraverso la pressione delle nostre sanzioni. E quando arriverà quel momento avremo bisogno di un messaggio europeo unitario al presidente Putin. Lo ha detto la presidente della Commissione europea von der Leyen in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo. Scintille tra la premier Meloni e il presidente americano Trump, che in collegamento telefonico con la 7 ha dichiarato che la presidente del Consiglio lo ha implorato per una foto insieme. Meloni ha risposto con un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita. Solidarietà di Mattarella, così come di Sanchez e Macron. Un grave incidente si è verificato nel comune di Nardò in Puglia, nella frazione di Santa Maria al Bagno. Un turista tedesco di 30 anni è rimasto seriamente ferito dopo un tuffo in un punto in cui il fondale era particolarmente basso. Trasportato in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, avrebbe riportato un danno midollare. MotoGP a Brno, Ayo Gura firma il miglior tempo nelle prequalifiche realizzando il record della pista in 1:51.735. Secondo Bezzecchi, terzo di Gian Antonio. Bagnaia chiude quarto davanti a Marc Marquez, scivolato a inizio sessione. Domani il solito show, pole alle 10.50 e sprint alle 15. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva. Mondiali di calcio in primo piano. Il Messico ha battuto la Corea del Sud ed è la prima squadra ad accedere ai sedicesimi. Questo è il verdetto dopo le partite giocate ieri sera e nella notte. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Ismaël Koné, che in uno scontro di gioco all'inizio del secondo tempo con il catariota Madibo ha riportato la frattura della tibia e del perone, ma è stato già operato. Si parla di una lunga convalescenza che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore salva il Sudafrica con la Repubblica Ceca. Questa sera alle 21 italiane a Seattle i padroni di casa degli Stati Uniti affronteranno l'Australia. Dalla mezzanotte in campo invece Scozia-Marocco. Alle 2.30 italiane a Filadelfia la Seleção di Ancelotti contro Haiti deve rilanciarsi dopo l'1-1 al debutto proprio contro il Marocco. Ancora out Neymar, novità in attacco dove Cunha è preferito a Jesus con Rafinha, Paquetá e Vinicius.

0: del leader del mondiale. Terzo tempo per Fabio Di Giannantonio, davanti a Francesco Bagnaia e Marc Marquez, staccati rispettivamente di 248 e 253 millesimi dalla vetta. Ciclismo, Giro d'Italia Next Gen 2026, finalmente il bel paese può godersi il suo baby fuori classe e ovviamente l'attesa è tutta per il prossimo anno con il passaggio da professionista. Lorenzo Fin domina la sesta tappa del Giro d'Italia Next Gen, nella giornata più dura con l'arrivo in vetta al Monte Livata. Il corridore azzurro ha fatto il vuoto e si è andato a prendere anche la maglia rosa. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati agli amici ascoltatori da Fabio D'Alio di Trebimeteo. Nella giornata di sabato il tempo sull'Italia continuerà ad essere dominato da un vasto campo anticiclonico di matrice subtropicale che interessa mezza Europa e che provoca un'ondata di calore anche piuttosto intensa su diversi paesi come la Spagna, la Francia e il nord Italia. Infatti le temperature potranno raggiungere i 36-37 gradi nel corso della giornata su zone come la Val Padana ma anche sull'entroterra toscano. Un caldo più moderato invece è atteso al sud con punte massime non oltre i 30 gradi lungo le coste. L'afa comunque si farà sentire nei grandi centri urbani e lungo i litorali del nord Italia e inoltre va segnalato qualche temporale di calore che si potrà verificare nel corso del pomeriggio e in serata sull'arco alpino e sulla dorsale emiliana, ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di Trebimeteo.

Radio Meano, la voce delle Dolomiti Bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia. Ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

Bravi, parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'undicesimo.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziato.

Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano nonostante Israele ed Hezbollah abbiano concordato un cessate il fuoco nel giro di appena mezz'ora dall'entrata in vigore della tregua. Le IDF hanno compiuto almeno 4 attacchi aerei nel sud del Libano. Scintille intanto tra la Premier Meloni e il Presidente americano Trump, che in collegamento telefonico con la 7 ha dichiarato che la Presidente del Consiglio lo ha implorato per una foto insieme. Meloni ha risposto con un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita. Solidarietà di Mattarella, così come di Sanchez e Macron. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo si sta diffondendo rapidamente, lo afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nonostante gli sforzi intensificati per contrastare il virus. Per l'OMS è una corsa contro il tempo. Rischia la paralisi il turista tedesco trentenne che annardò in Puglia nella frazione di Santa Maria al Bagno, si è tuffato in mare in un punto in cui il fondale era particolarmente basso. Trasportato in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce avrebbe riportato un danno midollare. Livorno e il mondo del calcio si preparano a dare l'addio a Igor Protti, morto oggi dopo una lunga malattia. Il sindaco ha proclamato per domani, sabato 20 giugno, il lutto cittadino. L'ultimo saluto collettivo a Protti sarà dato sempre domani allo stadio Armando Picchi dalle 18. E in chiusura il ciclismo, Giro d'Italia Next Gen 2026, l'azzurro Lorenzo Finn domina la sesta tappa con l'arrivo in vetta alla Montelivata e si prende anche la maglia rosa. Al Giro di Svizzera invece Jonathan Narváez a conquistare la tappa a Bad Ragaz. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Valutazione su Dalben, sindaci spaccati. Arriva la richiesta di annullamento. L'Assemblea dei Sindaci dell'Ulss 1 Dolomiti ha espresso un giudizio positivo sull'operato del commissario Giuseppe Dalben. Tuttavia, il voto segreto effettuato ieri ha evidenziato una frattura politica, con opinioni divergenti sull'esito. Alcuni interpretano il risultato

Feltre partecipa anche quest'anno alla Festa della Musica, manifestazione internazionale che celebra il linguaggio universale della musica. L'evento si terrà sabato 20 giugno alle 21 nel Duomo, con il concerto La Voce dei Luoghi, un'iniziativa che mira a unire persone e generazioni attraverso la musica. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: con i gesti riflessi.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: parte.
1: Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spit ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

Stanno arrivando tantissimi messaggi, mi fa piacere, bravi ragazzi e ragazze, non montatevi la testa, continuate così con, per tutto il viaggio sonoro. Allora grazie, grazie a chi ci sta scrivendo, a chi ci sta mandando i propri messaggi. Salutiamo la onnipresente Silvia Rustignè, Fae Ormelle, Oderzo, la nostra amica Upitergina che vi saluta tutti dall'alto della sua leonessa, leonità, leonicena, no, leonicena e l'onigo. Va bene, allora andiamo con Luigina, scusate sto delirando. Ciao bello, sì, de una volta direi. Comunque grazie per la fiducia. Un saluto da Campodoro, Golden Field, dai super bimbi Monelli, Emanuel, Jacqueline e ziona Katia. Buona musica, Elio, Luigina e Franca. Va bene, grazie a voi ragazzi, grazie per la vostra presenza. Allora speriamo che ai bimbi piaccia la musica e si scatenino ballando. Dai che vado con un indovinello sonoro, cantato in italiano, forse sì, forse no, chi lo scoprirà vincerà un premio, una dedica musicale. Quindi risposte valide non via SMS, WhatsApp e Telegram al 349-7267-647. Arriva il disco cantato in italiano o è solo strumentale? Lo scopriremo solo ascoltando, perché la musica ci insegna la cosa più importante, saper ascoltare.

Va bene, arriva anche la richiesta Lord Speed addirittura. O era un errore per scrivere Lore Speed. Va bene, mi piace anche Lord Speed. Allora, avete riconosciuto o no questo autore italiano, cantautore italiano? Dai, scriveteci, titolo, autore, SMS, WhatsApp, Telegram 349 7267647. Vamonos!

Firmate sempre i vostri messaggini, ragazzi, anche pseudonimi, non occorre il codice IBAN, ma diteci da dove ci ascoltate, chi siete, firmatevi,

Allora, vi è piaciuta questa Miss Stricchete Strocchete? Il disco che è andato in italiano per te, per la tua gioia, per i tuoi bambini, per i tuoi nipotini, per i tuoi figli. Questa è una dedica a chi ce l'ha richiesta. 349-7267-647. Siete scatenati così. Vi voglio così, scatenati, attivi, intraprendenti, positivi, partecipi, dinamici, entusiasti, sereni, gioiosi, fratellosi. Dai che si va, perché la musica unisce. La musica è qualcosa di speciale, è qualcosa di straordinario. La musica è arte, la musica è anche cultura. La musica è il linguaggio universale.

Bene, anche Elisa saluta tutti insieme a Manuel, un abbraccio grande, ciao Manuel. Arzignano c'è, grazie Arzignano. Montecchio Maggiore, Altececcato, Brendola, Cavecce.

E questa allora era una dedica, spero di gradimento a chi l'ha richiesta, che non si è firmato. Arriva un altro indovinello sonoro, vediamo chi indovina di chi è il brano che andremo a proporre, rivisitato dalla musica classica, che è la base di tutte le musiche. E andiamo allora con Alberto di Treviso, anche lui sempre presente, grande Albert. Saluto anche sua sorella Lucia e suo cognato Bruno. Ciao Lorenzo, fantastico il brano con pianoforte e violino. Ti stende l'anima con armonia e serenità. Ma adesso vai che spacca con i tuoi viaggi sonori. Ciao grande Lorenzo, un abbraccio da Alberto da Treviso. Grande Alberto, salutiamo anche Beppi che ci ascolta da Cortina. A proposito di Cortina, se non ricordo male, quindi correggimi se sbaglio. Ciao Beppi. E allora vediamo chi indovina il titolo e l'autore di questo brano.

Prossimo disco dedicato allora al mitico Nonno Piero da Jesolo, Jesolo Lido, Jesolo Beach, Venezia, ma lui è originario di Bottrighe, provincia di Rovigo. Lo dedico a Nonno Piero e ad Anna di Breganza, so che a loro piace molto anche a me, anche il film Qualcosa di Straordinario, sapete che io sono così unito, legato ai miei amici, gli indiani d'America, i nativi americani.

Questo non l'avete indovinato, però chi era questo autore, questo caposaldo della musica classica? Ditecelo, scrivetecelo, WhatsApp, Telegram, SMS al 349 7267 647. Vi ricordo sempre il mio sito internet www.lorenzospido.it, dove trovate date e curiosità, e anche il mio canale YouTube, dove trovate i viaggi sonori. Se avete perso qualche viaggio sonoro, non temete, li ritrovate tutti o quasi sul mio canale YouTube, youtube.com/LorenzoSpeed. A volte ci sono dischi che ci toccano l'anima, a volte ci sono sonorità che ci ricordano viaggi speciali, persone grandiose, emozioni indescrivibili.

Ciao, ciao, ciao Simone. Scusa se leggo il messaggio solo ora. Sei un personaggio, te lo dico sempre. Qui saluti a Cassola, Borso, da Cassola vieni un po' più su e da Borso spostati più a sinistra. Ci sono io, Simone, da Romano De Zelino. Guarda che la prossima volta mi offendo se non mi saluti. Vieni un po' più su, ciao Lorenzo. Va bene, ma no, non devi offenderti, Simon. Sei sempre nei nostri cuori. Un saluto a te, a Giulia, a Stella, a tutti gli amici di Romano De Zelino. Io saluto anche mio amico Fuco, alias Gabri, che è da un po' che non sentiamo. Quindi mitico Romano De Zelino, mitico il grande Simon. Ciao Simone, va bene, non offenderti, dai, vai tranquillo. Noi ci ricordiamo sempre di tutti, a volte ci scappa qualche messaggio per strada, ma hai visto che adesso l'ho letto. Quindi don't worry, be happy, non preoccuparti, sii felice. Goditi la musica, il viaggio sonoro. E allora un saluto speciale agli amici di Romano De Zelino. Dai che andiamo ad esplorare anche Romano De Zelino, che è un comune italiano sparso. Cosa vuol dire sparso? Di 14.000 abitanti circa, della provincia di Vicenza in Veneto. Si tratta di un comune sparso poiché la sede comunale è situata nella frazione di San Giacomo. Allora andiamo a vedere anche quali sono le frazioni di Romano De Zelino, che sono Fellette, Sacro Cuore e San Giacomo. Invece i comuni confinanti, quasi tutti in provincia di Vicenza, ad esclusione appunto di Borso del Grappa, nominato prima, che è in provincia di Treviso, gli altri sono tutti nella provincia berica, quindi Bassano del Grappa, Cassola, Mussolente e Pove del Grappa. Romano compare nella documentazione a partire dal 1076, quando viene citato il primo membro noto dell'omonima famiglia e Celo de Loco Aunerio et Romano, da Onara e da Romano. Il toponimo può essere inteso sia come nome di persona Romanus, sia come etnico villaggio abitato da Romani. Non è molto convincente la teoria che lo colloca nel periodo longobardo, avvicinandolo ad Arimanus. La specifica De Zelino usata per distinguerlo da altri comuni è stata ufficializzata il 5 gennaio del 1868. Bene, allora salutiamo tutti gli amici di Romano De Zelino. Volete sapere anche come si chiamano gli abitanti? Romanotti. Allora salutiamo tutte le Romanotte e i Romanotti all'ascolto, come il mitico Simone. Ciao Simon!

Eccolo qua, è arrivato anche Nico di Rubano che ci ringrazia per la compagnia e come sempre voleva salutare la classe 1972 e Monica. Ciao ciao amico Lorenzo, ti sto ascoltando, sempre Nico. Ok, vedo se trovo quel disco perché non credo di averlo. Comunque va bene, grazie Nico, un abbraccione a te. Visto che hai compiuto anche gli anni, tanti auguri anche in ritardo, ma te li ho fatti anche il giorno esatto. Bene, un saluto alla mia carissima amica Luisa che 13 anni fa è volata in cielo. Va bene, allora la salutiamo. Ciao Luisa, riposa in pace. Va bene, dai, vediamo di fare tutto. Era l'ultimo dei Maicani. Brava, brava Roberta, hai indovinato.

0: carissimo alla donna più vulcanica del mondo, ovvero Lady Strictestropite, e d'altro un altrettanto carissimo alla dolcissima Melacotonia Dunia. Un abbraccio grandissimo da Montebelluna a tutte e due. Ciao Roberta.
1: Ciao Lorenzo, siamo all'ascolto del tuo nuovo viaggio sonoro. Ti auguro una gioiosa e fantastica trasmissione, come sempre, e porgo un abbraccio dolce e un bau bau da parte di Spike. Ciao Anna Maria.
2: Eccoci qua da San Zenone degli Azzerini. Anche Romina partecipa ai favolosi viaggi sonori di Lorenzo Speed.
0: La Roberta di Montebelluna non segue la luna, ma bensì segue i viaggi di Lorenzo Speed. Sempre e solo i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao Romy.
2: Eccoci qua da San Zenone degli Azzerini.
3: Ciao, sono Ilaria. Anch'io ascolto i favolosi viaggi sonori di Lorenzo Speed.
4: Ciao Lorenzo Speed, siamo sempre presenti per viaggiare nel tuo magico mondo sonoro. Saluti da Marco, da Firenze.
2: Dalla Toscana partecipo ai mitici viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao da Ilaria.
5: Viaggia dove vuoi, ma sempre in compagnia dei viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao, Maura dalle Cascine.

Siete scatenati con i vocali, non riesco a starvi dietro. Comunque bene così, dai. Bando alle ciance, spazio alla musica. SMS, WhatsApp e Telegram 349-7267-647. Viaggiamo insieme verso paradisi lontani, orizzonti sconfinati. Diteci voi dove andiamo, quale mezzo di trasporto utilizziamo. Scrivetecelo.

0: Allora mandale a me, io dico dammi quel pezzo mi piace, dico la verità, perciò te l'ho fatto.
1: Angelo dal Massachusetts ti ascolta sempre con piacere.
2: Ciao a tutti, sono Melissa e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
3: Ehi là, Lorenzo Speed, oggi voglio mandare un saluto particolare ai miei amici ascoltatori della Sardegna. Godetevi la musica, godetevi questo fantastico.

Grazie, grazie Nico che ci mandi le foto delle querce, bellissime queste piantine di querce. Grazie, grazie Nico. Allora ti auguriamo di diventare ricco per acquistare tanti prati fioriti e tanti alberi da piantare. Selezioni musicali curate per voi da Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it. Sostenetemi anche sui social, supportate anche le mie canzoni Forever Friends, Viaggio, Armonia, Sublime, e ne arriveranno altre. Le trovate nei vari portali musicali, SoundCloud, Spotify, YouTube, anche sul mio canale YouTube le trovate, youtube.com/LorenzoSpeed. Vi aspetto sempre più partecipi e sempre più numerosi. Andiamo con la prossima, vediamo chi indovina titolo e autore. Forza, scatenatevi con i messaggini WhatsApp, Telegram, SMS al 349 7267 647. Grazie a te, Nico, vai tranquillo, sono io che devo ringraziare.

Eccolo, eccolo, allora dal Simon, abbiamo tanti Simon in nostro ascolto, quindi abbiamo il Simone di Romano Dezzelino che abbiamo salutato poco fa, salutiamo il Simone di Santa Maria di Sala che ci ascolta sempre con la sua dolce metà Tania, salutiamo anche il Simone che anche lui ci ascolta con la sua dolce metà da Valproto di Quinto Vicentino che ci scrive: ci sono i fedeli, i fedelissimi e i Simon. Da non confondere con Salmon. Questi ultimi sono esemplari, generalmente di sesso maschile, che di viaggi sonori non se ne perdono uno, nemmeno quelli fuori programma, ma a volte sono con delle esigenze particolari e nel mio caso non è difficile da accontentare, cioè pompa, bella, poetico, poetico, grande il Simon. E allora ti dedichiamo questa canzone, vi vedo belli scatenati, bravi, scusate avevo perso dei messaggi per strada ma ce ne sono tantissimi qua da leggere, quindi un po' alla volta. Salutiamo anche il Fabione, San Giorgio delle Pertiche, salutiamo allora il Simon, salutiamo il Davide, DDV, va bene, vai tranquillo, sta aiutando a fare un trasloco, quindi ci ascolta a spizzichi e bocconi, come si suol dire, va bene, ci sono comunque i podcast da riascoltare quando vuoi. Davide, salutiamo gli amici di Villa Verla, provincia di Vicenza, salutiamo gli amici anche di Novoledo. E allora andiamo con la prossima, vediamo chi indovina titolo e autore. Il viaggio sonoro con Lorenzo Speed non finisce qui.

Ma che viaggio sonoro stiamo facendo, ragazzi, ma vi rendete conto? Spettacolo, spettacolo dal vivo. Salutiamo anche Dario il visionario, anche lui sempre presente, una nota di merito anche per lui. Grazie Dario, che dice: sono dei vostri, stesso binario. Dario il visionario, ciao. Allora salutiamo gli amici di Legnario. Visionario, Dario, Legnario. Scherzo, Legnaro.

Auguri Renata, auguri, auguri, auguri. I suoni sono duri, la musica è potente, a volte effervescente.

un carissimo auguri di buon compleanno alla splendida Renata di Col San Martino, che anche lei segue con piacere i viaggi del nostro favoloso Lorenzo Speed. Buon compleanno Renata, un abbraccio da Roberta da Montebelluna.

quanto bella è la musica classica, ditemelo, ma quanto bella è, quanta armonia ci trasmette, ditemelo, scrivetemelo, 349-7267-647, sms, whatsapp, telegram. Allora, avete riconosciuto di chi si tratta con questo disco o no? Ditecelo, scrivetecelo, sms, whatsapp e telegram 349-7267-647. Chi indovina vince una dedica musicale. Il Fabione c'è. Ciao Fabione!

nonostante la mia età, si discosta parecchio dalla tua, ma devo dire che è proprio orecchiabile, molto carino da ascoltare, simpatico.

dai che procediamo. Dai, dite la vostra, San Zenone degli Ezzelini. Facciamo l'appello geografico. Ponte della Priula, il nostro amico Rufex. L'Anna Maria Prova dice: d'accordo, la musica classica è straordinaria, e bravo Lorenzo Spida a farcela ascoltare. Merci, merci beaucoup, s'il vous plaît, madame, mademoiselle. Avec la musique, c'est fantastique, c'est très joli. Dai, iscriveteci, so che state ballando, ma appoggiate un attimo. Anzi, fermatevi un attimo nel ballo e scriveteci, diteci la vostra. SMS, WhatsApp e Telegram 349 72.

Vi ricordo sempre per i vostri sms, WhatsApp e Telegram 349-7267-647. WhatsApp, Telegram, sms. Siamo qui per voi, dite la vostra, interagite, partecipate.

fase di atterraggio di questo viaggio sonoro, quindi grazie a chi ha viaggiato insieme anche a noi, insieme a noi anche questo viaggio sonoro, scusate, sono dislessico. Grazie, grazie, grazie, gratitudine e abbracci musicali a tutti voi. Attenzione alle sorprese. Arzignano c'è, Manuel Elisa presenti.

0: Grande speed, vai Bomber, Luca da Cadoneghe.
1: Ciao, grazie ragazzi. Vi ricordo sempre i miei viaggi sonori, li trovate anche sul mio canale YouTube, all'indirizzo youtube.com/LorenzoSpeed e anche sul mio sito internet www.lorenzospeed.it. Grazie per aver viaggiato insieme a noi.
2: Niente, bisogna solo ascoltare il grande Lorenzo Speed.
3: Ciao, sì, sono sempre anch'io presente all'ascolto.
4: Ehi là, Lorenzo Speed.
5: Allora mandale a me.

0: viaggi sonori di Lorenzo.
1: Lore, mandale a me.
2: E siamo già all'interno di Lorenzo Speed.
3: Ciao a tutti, sono Melissa e anch'io.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.